Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Andiamo da Mirko, vai.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: Ciao.
2: Io una volta non ho chiamato, ho mandato una mail per aver comprato una confezione di merendine. I saccottini, non dico la marca.
1: No. Vabbè, abbiamo capito.
3: Cioè, le marche le volete sputtanare
1: per
3: oggi.
1: Caso inizia per M e finisce per Ulino Bianco.
2: Dai, su. Vabbè. Come
1: fa? Non lo so. Saccottino.
3: Cioè, sono
1: quelli, si chiamano quelli. Come si dice, buondì. Chi sarà mai? La casa dietro che produce. Vabbè, quindi.
2: I saccottini, ovviamente, dentro c'è una caccoletta di crema. Invece sulla confezione è molto bella, quindi gli ho mandato una mail anche per rompergli un po' le scatole dicendo che comunque era una mezza truffa. Dopo due settimane mi è arrivato a casa un cartone enorme di merendine per scusarsi.
3: E le merendine però non erano i buondì, perché quelli hanno continuato a mettere le caccolette dentro.
1: Sì,
3: sicuramente.
1: Saccottini.
2: Sì, ma tanto a gratis è tutto buono.
1: Eccoci qua, ce l'abbiamo il campione. Non solo quello che si è messo, non ha chiamato, però ha mandato la mail.
3: È più facile.
1: Che è pure peggio. Mi sembrano quelli che fanno le recensioni nei ristoranti. Qua appena arrivo a casa, io faccio il cucco, faccio lo faccio nero.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: wait for me, I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Io adesso voglio conoscere uno che facendo questo tipo di ragionamento è andato a comprare ieri a Salopette per andare sulla neve. Forza, vediamo un attimo se c'è. Vi viene adesso voglia di andare a comprare salopette, sì, o i monboot per... mi vado a fare la settimana bianca. Come, ce l'abbiamo? Non ci credo.
2: Non c'è, ma dica, guarda,
1: non
2: che non è una cosa
1: credo,
2: normale.
1: Non ci provare, non l'hai fatto, non è vero, non ci credo.
2: Ma sì.
1: Ma no,
2: ma è normale.
3: Innanzitutto, poi non minacciare con quella mano, eh.
4: Eccomi, ciao. Ma è ovvio.
1: Ma che è ovvio?
4: Ma come è ovvio?
1: Ma quale è ovvio? Non c'è niente di ovvio. Ma
3: fight dissing.
4: Ragazzi, scusate, se andate in un qualsiasi negozio adesso e cercate delle felpe, delle tute per l'inverno,
3: non ci sono.
4: Costano 10 euro, 15 euro, basta.
1: Ma che ci siano, ok, ma il fatto di comprarle che ti viene, dice, oh, siccome a dicembre c'è la settimana bianca, io so che faccio oggi con quanti 40 gradi,
2: sì,
1: mi vado a comprare i mamboot,
4: no, giuro che ho fatto questo pensiero.
2: Andiamo a comprare i maglioni a collo alto di lana,
1: ma va a cagare, andate a cagare.
5: Ma ride, Massimo, c'è una cosa che lui non farebbe, allora non la deve fare nessuno, non esiste. No, ma Massimo, non è che si tenta a comprare roba d'estate per l'inverno, allora vuol dire che se deve fare, cioè che c'è, cioè, il potere assoluto di decisione.
1: Assolutamente sì, e tu verrai bloccato su bloccato su WhatsApp. Subito bloccato su WhatsApp.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
0: Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
3: un ragionamento ineccepibile.
4: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto: sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pur tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, bene, a sì. Capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna.
5: Sì.
4: E allora forse Dio è donna.
0: Viralissimo.
3: Ed ora una risposta ineccepibile.
6: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
7: Veloce.
0: Viralissimo.
3: Una buona azione.
7: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
5: Perché?
7: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
5: C'è qualcosa che non va. No.
0: Viralissimo.
3: Cosa succede se metti quattro sosia di Michael Jackson in una stanza?
5: Sentiamo. Bello, stupendo. Bel dialogo.
0: Viralissimo.
3: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
8: Nice to meet you.
9: Okay.
8: My name is.
9: Okay.
8: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
9: Oh wow.
8: It's live.
9: Okay.
8: It's live.
9: Yes, it's live.
8: Yeah.
9: How excited are you?
8: Yeah.
9: You were so excited, right? Japan, right?
8: Excuse me.
9: Okay.
8: I cannot speak English, but.
9: Okay.
8: But. I'm excited!
9: Yeah, baby! Let's go!
8: Japan!
9: Japan, baby!
0: Viralissimo.
3: Pazzie per amore.
10: Hai mai fatto una pazzia per amore?
11: Sì,
10: e quale?
11: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello, è 100 pure.
0: Viralissimo su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: No, perché a me mi è capitato così, sono stata ospite in Costa Azzurra e siccome mi sentivo in difetto ho offerto più di una cena, ma lì una cena sono ammazzate.
2: Allora Galateo comunque è sempre equilibrio.
1: Costa Azzurra.
3: Capito. A me mi hanno invitato a Marina de Montemarciano in mezzo alla raffineria Api e alle trans. Vabbè, comunque.
2: Beh, arriva un invito ufficiale. Se volete in Salento c'è posto.
1: Ma certo, perché
2: sotto Lecce.
1: Ma perché abbiamo fatto questo momento, secondo te?
3: No, è da settembre.
2: Che vi state lavorando,
1: certo.
2: Allora, scegliete i giorni e io li depenno.
1: Ecco, massimo due notti, però abbiamo.
2: Sì, che, non di più.
1: Vedi,
2: vabbè,
1: beh,
2: proprio se sei tu.
1: Certo.
3: Allora, visto che, ecco, visto che poco fa. Prima della pausa la presidente Lombardini ci diceva appunto, ecco, per la biancheria mi raccomando mettete tutto a posto, così, oppure se vi chiede il proprietario di casa, no?
1: Sì.
3: Vi dice se sto facendo una lavatrice, facendo una lavatrice, hai qualcosa da darmi? Ecco ragazzi, veramente non vi portate le robe da casa,
1: no,
3: in quel caso, ecco.
4: Pensa quando gli devono dare il cisino di Roberta.
1: Ma...
4: sì, ho il reggiseno, se lo mette in spalla.
1: Un paracadute.
3: Esatto, tutto spiegato ancora da mettere via. Puoi posso spostare l'armadio, che sennò non so come piegarlo qui. Oppure mi aiuti, sai che tipo lenzuola, no? Fram. E con un lembo.
1: Il paravendio sulla spiaggia.
3: Dai.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E diamo il via a questa nuova settimana, 29 giugno, buongiorno, buon lunedì. Da Federica Della Valle, questa è Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'altra settimana da vivere insieme sta partendo ora, ma adesso occupiamoci della scorsa settimana, anzi dell'ultimo appuntamento della scorsa settimana con il Morning Show Replay. Andiamo a riascoltare i momenti più belli, più divertenti e salienti per un'ora con il Morning Show Replay da adesso sulla radio che suona. Solo le migliori, Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo si parlava di colleghi, ma quelli che ti stanno sulle scatole a pelle. Riascoltiamolo.
2: Good morning everyone.
3: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
4: Morning Show.
3: Morning Show Replay.
5: Good morning
3: Radio Globo.
6: Fondamentalmente la gran parte della giornata ormai la passiamo più con i colleghi che con i familiari, e quindi avere un ambiente di lavoro sano, divertente, dove non ci sono grandi antipatie, sicuramente potrebbe aiutare. Io ho chiesto di fare questo sondaggio: quante sono con le persone che avete, diciamo così, nel vostro ufficio, le facce da culo, quelle che proprio non sopportate? Vabbè, non trovo un altro modo per dirlo. Faccia da culo,
7: così,
6: quando uno
7: prov-
6: anzi veramente sarebbe da un'altra cosa, faccia.
7: Dai, ma non, quello non si può dire, dai,
6: come
7: culo,
6: no? Come no? Come no? Si può dire, si può dire.
7: Vuoi dire io ti bippo?
6: No, non mi bippare. Oh, oh. Bippamelo.
7: Ti bippo.
6: Cristina?
8: Ciao, buongiorno ragazzi.
6: Ciao, buongiorno.
8: Sono con voi. Quando dite che passiamo tre quarti del tempo con persone che in realtà non ce ne frega assolutamente nulla.
6: Nulla, nulla,
9: terzo,
6: nulla.
8: No, esatto. E niente, vi racconto questa cosa in breve. Allora, mia collega a distanza di lavoro, siamo andate d'amore e d'accordo fino al giorno prima. Il giorno dopo entro al lavoro, macchinetta del caffè, la saluto, gli dico buongiorno Claudia, come stai? Lei se ne esce e fa: io ce l'ho con te. Io lì per lì, presa in contropiede, dico ma vabbè, sì, sai, anche io oggi magari non mi sopporto. Dopo un po' risaliamo in stanza, la vedo che lei si sposta di stanza, e dico Claudia, ma dimmi, è successo qualcosa? Magari ho fatto qualcosa involontariamente, non mi sono resa conto, ho detto, ho fatto, adesso non mi va di parlare, adesso non mi va, non mi va, semmai ne parliamo dopo. Io basita, 50 anni, io 38 in primis. E ritorno dopo un'ora, due ore, e dico beh, adesso ti è passata l'incazzatura, vogliamo parlare? No, no, non mi va, non mi va. Ci sono andata per la terza volta, poi basta. Cioè, essere coglionata così a 38 anni non posso insegnare.
6: Cioè, quindi
8: a una donna di 50
6: ancora non hai avuto una spiegazione di questo suo comportamento.
7: No, quando è successo?
8: Ragazzi, poi no, è successo, guardate, un mese fa,
7: un mese fa.
8: E nel mezzo c'è stato il suo compleanno. E il giorno del suo compleanno sembrava, cioè, tranquilla, ritornata quella che
6: ma
8: era.
6: Ma che regalo le hai fatto? Non è che hai fatto un regalaccio di quelli proprio da due soldi,
8: no,
6: e quindi sei rimasta male?
8: Che ne so?
6: Ah, ecco.
8: No, vabbè, l'abbiamo
6: ci
8: fatto
6: sarà
8: in
6: un motivo.
8: Cristina, mi è andata pure bene.
9: Cristina, nel profondo del tuo cuore tu lo sai, lo sai molto bene, tra l'altro lo sappiamo anche noi cosa hai fatto. È inutile fare finta di niente, capito Cristina?
8: Ragazzi, io ho pensato addirittura che lei avesse messo una penna, registratore, e magari avesse sentito.
6: E allora parlavi male alle sue spalle.
9: C'è la coscienza sporca. Ma ridi pure adesso.
6: Ma perché? Aspetta, ferma un secondo. Hai parlato male alle sue spalle, di la verità.
9: Su, vai su.
8: No, no, però non so veramente a che cosa amputare questa cosa. Cioè, veramente, non la so.
9: Amputiamola. Non imputiamola.
6: Però se tu hai tirato fuori la storia del registratore, vuol dire che un po' la coscienza sporca ce l'hai da quel punto di vista lì.
8: No, è stata l'unica spiegazione che mi sono data.
9: Perché
8: che potrebbe avere un senso.
7: Senti, a me non mi va
8: perché
7: di parlare con Cristina, sinceramente.
6: Effettivamente, insomma, tu st'effetto lo fai, dopo un po' scadi.
7: Sì, infatti.
6: Diventi.
9: Non te li fa così.
6: Vabbè, però adesso sei in ufficio?
8: Adesso sono in macchina.
9: Hai capito? Perché adesso è in macchina.
6: No, perché se no avremmo potuto chiedere, per esempio, di andare e magari la facevamo noi la domanda: ma che t'ha fatto questa?
8: Magari mi
6: toglieva
8: adesso.
6: Vai.
8: Vabbè, ma il tragitto è lungo, ragazzi.
7: Quando arrivi, richiamaci
6: quando sei là in ufficio.
10: Che famo? Musichetta? Dai.
6: No, vabbè, dai. Richiamaci quando sei in ufficio, va bene?
8: Va bene, vediamo.
11: C'è sta una collega mia, sarà la persona più buona di sto mondo, ma visto quando è una cosa a pelle, quanto mi sta sul c***o.
6: Ragazzi, d'altronde.
10: Guarda, fascia da culo al lavoro, guarda, ce ne sta una sola che proprio, guarda, ma una fascia da culo di merda.
4: e è la mia, con la faccia mia.
5: È solo.
6: Si chiama autocritica questo, bravo, forza, vai.
11: C'è sta una collega mia, sarà la persona più buona di sto mondo, ma visto quando è una cosa a pelle, quanto mi sta sul c***o.
6: A pelle, ragazzi. Wake
3: up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Eppure c'è chi con questo caldo va a comprare delle cose invernali. Sarà per risparmiare? Molto probabile. Riascoltiamo la puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Buongiorno a tutti, è Luca. Se finiscono i ventilatori se va allo sfascio e se prendono ventole di raffreddamento radiatore. Sanno quelle pure truppe, quindi se va una spada. Dai.
4: Beh, potrebbe essere un'alternativa, il radiatore.
2: Sì, ma chi se ne monta poi? Stesso problema di prima.
4: No, sono due fili, dai, non è una cosa.
5: Fanno massa così.
4: Come fanno massa?
5: Così
4: a caso, dette da Giovanni, se non muore fulminato.
6: Vabbè, io a gennaio, tra gennaio e febbraio, mi sono comprato il tavolo per giardino, ombrellone, e sdraiette e sedie. Ho pagato la metà di quello che costano adesso.
4: Va bene, allora facciamo così. Fermi tutti.
5: Bravo.
4: Allora facciamo così. Allora, se la mettiamo così, io adesso voglio conoscere uno che facendo questo tipo di ragionamento è andato a comprare ieri a salopette per andare sulla neve. Forza, vediamo un attimo se c'è. Vi viene adesso voglia di andare a comprare salopette o i monbut per. È andato a fare settimana bianca. Come ce l'abbiamo? Non ci credo.
5: Non ci provare,
4: non l'hai fatto, non è vero, non ci credo.
5: Ma sì.
4: Ma no,
5: ma è normale.
2: Innanzitutto poi non minacciare con quella mano, eh.
7: Eccomi, ciao. Ma è ovvio.
4: Ma cioè, che è ovvio?
7: Ma come è ovvio?
4: Ma quale è ovvio? Se non c'è niente di ovvio.
2: Ma fight dissing.
7: Raga, scusate, se andate in un qualsiasi negozio adesso e cercate delle felpe, delle tute per l'inverno,
2: non ci sono.
7: Costano 10 euro, 15
4: sì,
7: euro, bravo. Basta.
4: Sì, l'armadio. Ma che ci siano, ma che ok, ma il fatto di comprarle che ti viene, dice, oh, siccome a dicembre c'è la settimana bianca, io sai che faccio? Oggi con quanti 40 gradi
5: sì,
4: mi vado a comprare i mombuti.
7: Ti giuro che ho fatto questo pensiero.
5: Andiamo a comprare i maglioni a collo alto di lana.
4: Ma va a cagare. Andate a cagare.
8: Ma ride Massimo. C'è una cosa che lui non farebbe, allora non la deve fare nessuno. Non esiste. No. Ma Massimo, non è che si tenta a comprare roba d'estate per l'inverno, l'ordine che se deve fare. Cioè, che c***o c'è il potere assoluto di decisione?
4: Assolutamente sì, e tu verrai bloccato su. Sì, bloccato su WhatsApp. Subito bloccato su WhatsApp, fatemi sentire.
9: Io sto andando a comprare legna per cammino.
10: Bravo. Io l'altro giorno ho ordinato il pellet per quest'inverno prestagionale, l'ho pagato la metà di quello che costa l'inverno.
9: Ma Massimo, ma te che non lo sai, è come comprare la barca a febbraio o agosto, i prezzi cambiano. Noi abbiamo comprato le tute da sci per le bambine. Massimo, noi stiamo andando a fiare roba per Natale stasera.
11: Buongiorno ragazzi, sono in fila sul raccordo, sto andando a comprare il pandoro.
12: Ha ragione Didoti, io i giacchetti, i piumini e tutto me li sono sempre comprati d'estate, l'ho sempre pagati la metà.
13: Vabbè ragazzi, io la stufa a pellet lo compro verso aprile maggio, certo. Che le stufe sono già belle che spente, certo. I bancali li paghi di meno.
14: Io ieri ho comprato un paio di sci.
15: Massimo, io sto andando a comprare l'albero di Natale.
4: Posso dire una cosa? Che poracci ragazzi, oh, mamma mia, ma che povertà assoluta. Giova, so poracci o no? Questi sono proprio poveracci straccioni.
5: Come lo so che si fa così ed è anche giusto e fanno bene dal mio punto d'osservazione, dall'alto ovviamente, verso il basso.
4: Sei poraccio pure te, vuoi vedere?
5: No, li guardo. Ti stavo dicendo, dal punto d'osservazione dall'alto, guardo queste formichine che entrano nei centri commerciali e riescono con la confezione sotto il braccio di ventilatorino oppure di dopo sci per l'inverno e li vedi uscire così, che pagano di meno, faccia triste, io sto lì e mi bevo il mio spritz.
4: Allora facciamo così, dai, c'ho un po' dei vestiti che non metto più, faccio un bustone, io vole.
14: Naturalmente dopo che ti hanno montata la stufa il collaudo lo devono fare.
4: Devono fare anche il collaudo, quindi vuol dire che la devono accendere quella stufa, perché dicevamo c'è gente che per risparmiare qualcosina si compra le cose fuori stagione, no?
5: Giustamente.
4: Sono quei poveracci che non possono nel momento in cui serve la
5: ognuno
4: cosa.
5: Ognuno fa quel
2: poveracci,
5: che può.
2: Poveracci, quelli che vogliono risparmiare, mamma mia. Mortimer, che non siete altro.
4: Aspetta, però, perché c'è una certa categoria di persone che si compra sì il condizionatore e tutto quanto, però deve risparmiare, come si diceva a Roma.
5: Sì.
4: sulla bolletta dell'energia elettrica. E quindi che cosa fa? Mi va a chiamare il tecnico che monta i pannelli fotovoltaici. Buongiorno Maurizio!
16: Buongiorno.
4: Ehi, buongiorno, Maurizio, ragazzi. Benvenuto. Allora Maurizio, tu in questo momento sei uno delle diciamo categorie di lavoratori più gettonate, no?
16: Dei disgraziati, sì, dei disgraziati.
4: Ti stanno chiamando in tanti. Penso
5: quanti
4: che...
5: poveri ti stanno chiamando?
16: Guarda, sto andando a vedere un altro adesso.
5: Un altro povero.
16: Ma la cosa assurda è che li montano d'estate, perché montateli a marzo.
4: A marzo, certo, cioè, perché ti viene proprio. Bravo. No, però scusa un secondo, adesso tra te e quelli che montano i condizionatori effettivamente avrete un grande affare. Tu, ecco, diciamo, sei quello che dovrebbe far risparmiare un po' sulla bolletta, perché se accendi il condizionatore poi arriva la bastonata sulla bolletta, no?
16: Ma infatti è quello il discorso. Quando chiamano è perché accendono i condizionatori e dicono: cavolo, ma montiamo un fotovoltaico. Ho capito, ma stiamo a giugno, montatelo a marzo, tanto sapete che li accendete.
4: Ma si riesce a risparmiare? Ci spieghi un attimo effettivamente se c'è.
17: Sì. Dici anche quanto costa un pannello anche piccolo da mettere sul balcone.
4: Ma piccolo che ci fai?
16: I prezzi sono calati tantissimo. Un esempio, 7 anni fa costava 300-400 euro un pannello. Oggi con 80, massimo 100 euro lo compri un pannello.
4: Però devi avere più o meno un 3-4 kilowatt, diciamo, per avere un impianto off-grid, no?
16: Sì, oggi almeno 3 kilowatt. Uno è obbligatorio sulle case nuove. Quando fai casa, poi io faccio un bilancio di energia, di vedo quanto consuma, gli consiglio l'impianto.
4: E quanto può costare un 3-4 kilowatt?
16: Allora stanno intorno a occhio e croce 1000 euro a kilowatt.
4: 1000, quindi siamo incluso montaggio e tutto il resto, insomma.
16: Sì.
4: Quindi diciamo, allora, ecco, 4-5 mila euro, no? Se uno vuole qualcosa.
5: Senza fattura.
4: Vabbè, normale, senza fattura, Giovanni, ma che domande sono?
5: Io
4: no,
5: uno magari si informa.
4: Ma normale.
5: Perché si risparmi.
4: No, ma invece, no? Ecco, per fare così il calcolo più o meno quanto ci vuole per ammortizzare poi quella cifra, perché uno spende sì quei 4-5 mila euro, però quanto ci metti?
16: Io quando faccio i calcoli, la progettazione dell'impianto, vedo se poi rientrano nei 3-4 anni. Generalmente in 3-4 anni si rientra se uno c'ha un consumo, che ne so, paga 200-250 euro di bolletta. Passeranno i rientri.
4: Senti, ti faccio una domanda che sicuramente tutti quanti. E quando il sole non c'è?
16: Allora, quando il sole non c'è, in realtà il fotovoltaico comunque fa produzione, ovviamente ne fa di meno, farà il 10-15% della produzione. Tieni anche conto che l'impianto fotovoltaico non fa la produzione, metto 10 pannelli da 5 kilowatt, no, quello è un dato che viene dalla casa, fatto in laboratorio, quindi più del 75-80% non fa una produzione, però è 80% è il massimo, insomma è un buon impianto.
4: Ok, però ecco, diciamo, devi avere comunque una alternativa, perché per quando non c'è il sole, diciamo una settimana al 15%, poi già che fai? Hai delle batterie.
16: Appunto, è bravissimo, perché tieni conto che quando non c'è il sole comunque la produzione, anche se bassa, è continua. Cioè tu quando accendi il forno, quando arriva a temperatura per spegne come il condizionatore, il sole c'è sempre, anche se poco c'è sempre.
17: E se c'hai le batterie, con tutte queste scie chimiche.
4: Ma tu non sai quante lavatrici facciamo noi, signora mia.
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
18: Stai organizzando un compleanno? Una festa a tema? Un evento aziendale? O un Family Day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Sei nel morning show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Questa è l'estate del 2026 e questo è il Morning Show Replay. Ancora buongiorno, attenzione, estate, tanto caldo, molto caldo, soprattutto oggi, e quindi c'è la corsa al ventilatore.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
4: E quindi dai, c'è anche la corsa al condizionatore, al ventilatore, a tutti i dispositivi che possono generare un po' di frescura. Beh, se no per diluvio, ragazzi. Mettete una bacinella, vi ci ficcate i piedi dentro e fa l'effetto fontana, come fanno vedere sui servizi di studio aperto, ecco.
5: Ma lo sapete che cosa ho letto ieri? Quando hai tanto caldo, sai come devi respirare? Allora, bocca semiaperta,
4: sì.
5: La lingua la devi mettere a U,
4: sì.
5: Così, respiri. E dice che ti rinfresca, è una cosa scientifica, non l'ho detto io, devi crederci.
4: Fossi in te eviterei di farlo, okay? Finiscila qua,
5: ma
4: è
5: scusa,
4: meglio, lascia stare.
6: Anche perché il tuo sfondo, insomma.
4: No, infatti c'è una banana dietro. Sai com'è, fai.
7: Poi mettiamo nebulizzatori, ventilatori all'aperto, aria condizionata, come ha detto quell'altro ascoltatore, a Dubai all'aperto, quando basterebbe semplicemente piantare degli alberi.
4: Allora, dice gli alberi, poi gli alberi però cadono e tutti quanti, ma con sti alberi, che cavolo!
6: Una via del corso tutta alberata, o via del tritone tutta alberata,
5: sarebbe
6: male.
4: Sì, se no, tutte tende da sole, tutte tende da sole.
6: Però quella te fanno la cappa.
4: Capito? Tutte tende, dici?
6: Sì,
4: poi c'è l'effetto
6: cappa.
8: La parte facile dei condizionatori è poi andarla a comprare, che curi o compri, ma poi dopo c'è, ma che tu monta, che stiamo tutti impicciati.
4: No, vabbè, però c'è da dire, adesso a discolpa dei francesi, perché sennò sembra che li attacchiamo e basta.
6: Adesso avranno buttati fuori al mondiale.
4: Ma quello sicuramente.
5: E comunque non hanno il bidet.
4: Erano dei condizionatori di quelli portatili, ecco, per farvi capire, certo. Un po' stile pinguino. Avete capito? No, avete capito. Quindi quello non c'è bisogno del tecnico che te lo monta.
9: Dal cinese 9,90. Che risolta la pratica.
4: Dal cinese 9,90. Ma quando però tutti vanno dal cinese, non trovi più niente. Quindi è normale che corri, perché dicevano, vabbè, ma come mai adesso a fare le risse.
6: C'è la crisi dei ventilatori.
4: Le risse per un ventilatore, sì, quando non lo trovi, sì.
10: Infatti io, per evitare questo, il condizionatore l'ho comprato e fatto installare ad aprile.
4: Ad aprile, previdente.
5: Allora ragazzi, in Indonesia c'è questo video stupendo, un ristorante, un baretto senza l'aria condizionata, hanno messo il ventilatore su un monitor, cioè che proietta un finto ventilatore, ovviamente.
4: Vabbè, come facciamo noi col caminetto a Natale, uguale,
5: esatto.
4: La stessa cosa.
5: Quindi ventilatore is the new camino. È meraviglioso,
4: è
5: ragazzi.
4: Bellissimo, è bellissimo.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show.
11: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti a partire anche con la prima ora del Morning Show di Radio Globo tra poco, ma anche con voi alla Globo WhatsApp che è attiva per i vostri messaggi vocali. 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
2: E parte ufficialmente la prima ora del Morning Show in questa nuova settimana, le 6:01 della Valle Lucifora da ora su Radio Globo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon lunedì.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Che famo, che dimo, dannavo.
0: Radio Globo.
2: Buongiorno, cominciamo subito a dare i contatti anche per stamattina, 393-777-7172. La Globo WhatsApp, come avete sentito, è già attiva, ma c'è anche la possibilità di partire bene con questa nuova settimana insieme a noi al telefono allo 06-89-28-996. E allora fammi dare il bentornato a Giovanni Lucifora, come va stamattina?
5: Buongiorno a tutti e a tutti, molto bene, grazie.
2: Bene, bene, sei tornato, ma anche tu hai dormito in radio stanotte, no?
5: No.
2: Ah, ok. No, sono arrivata qua in radio e nei corridoi. Pensavo di essere sbagliati, ma non so, forse sto ancora dormendo. Ho visto gente che in genere vedi di giorno. Qua c'è Valerio Galli di là e l'ho visto che è diventato, è in stato liquido. Cioè, è in stato liquido praticamente. E quindi, però sei stato con loro.
5: Sì.
2: Però tu hai dormito. Però
5: sì,
2: tu hai dormito.
5: Sì, sì, sì, io sono stato a casa a dormire.
2: A casa.
5: Sì, siamo tornati.
2: Sei pessimo.
5: Con
2: però
5: quel
2: sei
5: caldo di 41 gradi.
2: Però sei pessimo.
5: Lo so, sempre stato.
2: Sei pessimo, sempre sei stato. Pessimo. Lo salutiamo, Sidoti, che dici?
5: Ah, ma c'è anche.
2: C'è anche Sidoti.
5: Oh, Sidoti. Sido.
6: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
6: Eccoci. È la mia sigla ormai. Allora, io devo, posso partire con una polemica.
5: Magari.
6: Allora, siccome mi hai messo la mia Sicilia, allora sì. Io mi ricordo ogni volta nella mia cara Sicilia che era bellissimo perché mi svegliavo la mattina e non dovevo andare a scuola perché era la festa del padrono oppure era la festa di qua, era un santo e quant'altro. Quindi spiegatemi perché oggi siamo in radio, non è festa, non c'è un santo,
2: vero,
6: come
2: vero,
6: funziona?
2: Vedi
5: dov'è, cioè, che
2: ma
5: tu
2: ti pare?
5: Vedi dove mi cadi?
2: Ma questo perché
5: noi non siamo solo una radio romana, noi siamo una radio del Lazio, a Viterbo,
2: Frosinone.
5: No, nel senso è ovvio di tutto il mondo perché ci
2: abbracciamo tre o quattro regioni.
5: Sì,
2: quindi,
5: però per dire, diciamo, la festa romana rimane a Roma e noi andiamo in onda per i frusinati, per i viterbesi.
6: Quindi stiamo andando in onda.
5: Per i frusinati,
2: lui,
6: per i frustrati
5: per i reatini, per i toscani anche, sì, che giustamente come diceva Fede andiamo in onda un po' in tutta Italia, quindi che so, per i pugliesi,
2: cioè, tu
5: per
2: immagina uno da Livorno, abbiamo le frequenze a Livorno, tu immagina
5: dove?
2: a Livorno,
5: a Lucca,
2: sì, abbiamo capito,
5: a Cesena,
2: tu immagina quello di Cesena che
5: a Modena,
2: ho capito,
5: a Torino, a Milano,
2: ma

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Anche a Amsterdam, no, ma anche a Monaco, vabbè, volendo, a Parigi.
3: Ah, tengo il microfono.
2: A Siviglia, Siviglia, sì, per esempio. Sì, però Siviglia. Anche tornando qui, sì, in Italia, sì. Domodossola, di come Domodossola.
3: Sì, sì, sì, lo dico. Che è? Ancora di nuovo. Ah, beh, vedi che mi parti sempre la sigla tua, poi si interrompi così.
2: Ah, ecco.
3: Allora, le 6:04, buongiorno, tanto caldo, tanto caldo, molte persone, a parte che sta facendo un sacco di morti in giro sotto questo caldo, ma sicuramente approfondiremo. 29 di giugno, andiamo a vedere come sarà la giornata di oggi con Giovanni Lucifora.
2: Allora, oggi nuvolosità di passaggio. Temperatura minima 25 gradi e massima 37, ma io oso dire che forse anche qualcosina in più. Allora, poco nuvoloso al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio e cielo poco nuvoloso la sera. Oggi la massima è 37 gradi alle 14, mentre la minima di 25 gradi, sai a che ora?
3: Alle... È già stata.
2: E che vuol dire già stata?
3: Alle 3.
2: 5 minuti fa, alle 6.
3: Alle 6.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Ormai è una cosa passata, quindi se andiamo a vedere, dai. Già.
2: Perché?
3: Perché partite i mondiali così? Parte i mondiali subito così. Ah, perché c'è un collegamento. Mi sa che stanno giocando ancora a quest'ora. Cioè, sì. Sì. Stanno giocando.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì. Buongiorno. Eppure oggi si lavora.
3: Si lavora anche oggi, però noi ci stavamo collegando con lo stadio, mi sa che c'è qualche partita.
5: Si allarga Angulo, l'uno contro uno con Sané, Incapié prova a fargli spazio, gli lascia l'opportunità del duello con Sané, lo punta Angulo.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
3: Punta. Vado un attimo a Zitotti, scusa, perché prego, esiste un giocatore che dietro, cioè, si chiama Ngulu. Cioè,
6: Ngulu.
3: Ah,
6: sì,
3: Ngulu.
6: Centrocampista.
3: Però il telecronista ci faceva un po' apposta, scusa.
6: Sì, ne ha approfittato,
3: secondo me. Esatto. Come quello dell'Iran che sta bombardando. Cioè.
6: Ma guarda, aspetta, ti correggo. Non hai messo la telecronaca di quello che accadeva in campo?
3: Beh, penso di sì.
6: Stava accadendo in cabina di regia.
3: Ah, in cabina di regia.
6: Si è confuso.
3: È peggio. Va bene, 6:06 in questo momento. Io direi di approfondire con Giovanni Lucifora tutte le notizie dell'ultima ora.
2: Sì, vabbè, diciamo subito che oggi è il compleanno dell'ex presidente della Repubblica, ormai non è più tra noi, Giorgio Napolitano, e della giornalista Oriana Fallaci. Questo mi interessava dirlo proprio in apertura. Mentre in aperturissima dobbiamo andare a Casalotti, perché continuano le ricerche di Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Poste di blocco sono scattati in città, controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero e gli aeroporti fino alle frontiere. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo, tra l'altro perché ha scritto delle cose sui social un paio di giorni prima. Uccisa la coppia, la figlia di 8 anni, mentre il figlio resta in prognosi riservata, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, dove è stato operato alla testa. E proseguono anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, come sapete l'84enne marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto anche le unità aviotrasportate dei vigili del fuoco. È effettuata inoltre una simulazione con un tender per ricostruire lo spostamento della barca trascinata dalla corrente e eventualmente, insomma, individuare il punto esatto in cui l'84enne si è tuffato senza più riemergere. Ricerche particolarmente complesse per la visibilità molto bassa già a pelo dell'acqua. E c'è stato, sempre per quanto riguarda l'acqua, un dramma sul litorale romano. Un 73enne che è morto mentre stava facendo un'immersione. La tragedia a Cerveteri, nella zona dei cosiddetti scoglietti. L'uomo, che stava facendo snorkeling con tutta l'attrezzatura da sub, avrebbe accusato un malore durante l'immersione. I sanitari intervenuti hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo residente nella vicina Santa Marinella non c'è stato nulla da fare. È morto davanti alle decine di bagnanti che si trovavano in spiaggia.
3: Non l'ho letta questa notizia qua, mi dispiace molto per l'uomo. Io ho fatto per un sacco di tempo snorkeling e devo dire che è pericolosissimo farlo da soli. cioè non si va da soli, perché ti succede un, cioè hai un malore o un qualcosa, non hai il compagno che ti può, che ti può aiutare, ma ti può succedere di tutto, poi per fare questo, questo tipo di sport, possiamo chiamarlo,
2: certo, perché no?
3: Sì, è uno sport, a volte è legato anche un po' alla pesca, forse è sempre sport anche il discorso di pesca sportiva, poi non so, qua a Cerveteri, effettivamente sì, mi dispiace, magari qualcuno ci può raccontare anche storie da snorkeling, perché c'è qualcuno che, sai, la gente di mare che se ne va dove gli pare?
2: Certo,
3: c'è gente che ha tutta l'attrezzatura perfetta e se ne va in giro per l'Europa, no? E punta le vacanze, le fa in base a questo tipo di sport. 06 89 28 99 6. Aspettiamo anche le vostre storie alle 6:10 sulla radio che suona solo le migliori.

0: Buon risveglio, buona colazione. La prima ora del morning show qua su Radio Globo della Valle Lucifora e anche Sidoti di là a prendere i vostri messaggi vocali. Pochi oggi, pochi, poca gente in giro, perché comunque è la festa di Roma, di San Pietro e Paolo.
1: Dei patroni
0: di Roma, quindi sicuramente almeno da Roma ci sarà meno ascolto, ma possiamo comunque fare un appello per vedere effettivamente chi è con noi anche questa mattina, chi sta andando al lavoro, chi sta tornando dal lavoro. Comunque qualcuno lavora, questo va detto.
1: E qualcuno se n'è andato da ieri in vacanza, anzi dal fine settimana, non da ieri.
0: Beati loro.
1: Sì, oh, beh, bello, dai.
0: Tra l'altro prepariamoci, Giova, a noi che percorriamo le via Salaria, forse non per te, ma per me sarà un problema. Già ho visto la segnaletica gialla che stanno preparando, perché sarà chiusa la via Salaria, quindi bisognerà svegliarsi alle 2 per venire qua in radio, almeno per me, perché devo fare tutto un altro giro, quindi è...
1: Inizieranno stanotte con orario H24 i lavori sulla via Salaria per il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia al chilometro 10.400 all'altezza della motorizzazione, danneggiato nell'agosto del 2021 dall'urto di un mezzo pesante. L'intervento, devi sapere, che è del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale e costerà complessivamente circa 680.000 euro. Allora, i lavori dalle ore 23 della prossima notte, quindi di oggi, fino al 18 luglio. La Salaria sarà chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Durante questa fase il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali e regolato da segnaletica temporanea, barriere di sicurezza e percorsi di marcia obbligatori.
0: Va bene, noi ci fermiamo un attimo. Ricordo giusto.
1: Sì, perché c'è il cantiere.
0: Ci fermiamo per un bel po'.
1: Prendiamo la gomma laterale.
0: Ricordo i numeri 06 8928 996 per parlare in diretta con noi di quello che volete anche per oggi, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172. Questo è Globo.
2: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
3: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni e buona festa, anche io lavoro. Comunque, più che altro vi mando questo messaggio per far luce a un evento che sta succedendo ormai da giorni in parecchie zone di Roma, ma più che altro vicino a Anguillara, Traiatella, Ponton del Lecce. Ecco, linee telefoniche che non funzionano e linee cellulari che non hanno proprio segnale. Io più che altro faccio questo appello per persone, per anziani che sono a casa, soprattutto con questo caldo.
4: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
4: Scopri come su radioglobo.it.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Attenzione! promozione su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno.
16: Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
19: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Correndo, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
21: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
22: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
23: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
24: Io Globo, io ci sono. La solita passeggiata mattutina e poi vado al lavoro. Buona giornata anche a voi.
25: Everybody hates Monday mornings.
26: Buongiorno Radio Globo. Mettete la sigla.
27: Buongiorno Radio Globo, è bello svegliarsi con voi.
28: Ascolta.

0: a spiegare dagli ascoltatori quelli che sono con noi, oppure siamo noi a dare intanto un paio di informazioni?
1: Tipo? Che informazione vuoi dare?
0: Tipo quando ti immagini Pietro e Paolo, che tipi vi immaginate voi?
1: Io sto tutto il giorno a immaginarmi San Pietro e Paolo.
0: Dai, almeno nella giornata di oggi ti viene, no, un po' di capire che tipo di persone erano, che facevano durante la loro giornata, nella loro vita.
1: Erano pescatori comunque.
0: Erano pescatori, sì.
2: Io adesso li immagino in giro per Roma a scattare selfie con i Ray-Ban.
1: Sì. Ma come parlano? Come parlano San Pietro?
2: No, niente. Ciao ragazzi, grazie.
0: Sono
1: romani. Perché dici a O?
0: Ma infatti là volevo arrivare.
1: È un israeliano.
0: Allora, visto che in genere i romani soprattutto, no, sono molto attaccati al Fatah, perché no, c'è una capitale caput mundi, eccetera.
1: Sulla romanità.
0: Una capitana capozzi sulla romanità,
1: Anche gli italiani sull'italianità.
0: Magari qualcuno, San Pietro e Paolo, se li puoi immaginare, uno della Garbatella e uno dei uno è turco. Uno è turco, quindi i patroni di Roma sono uno è turco e uno è israeliano, cioè per dire, si è buttata proprio là. Tra l'altro su Pietro c'è da dire perché si chiama Pietro?
1: Perché
0: il soprannome gli ha dato Gesù. Perché all'inizio lo chiamava Roccia. No, sul serio, prima lo chiamava Roccia e poi da lì ha detto vabbè, tagliamo Pietro.
1: E poi in realtà si chiama Simon Pietro.
0: Simone, esatto.
1: Ed è morto a Roma nel giugno del 67 dopo Cristo.
0: 1967.
1: Sì, proprio.
0: Immagini però Gesù che dava i nomi agli apostoli quatti, tipo dai Roccia!
1: Oppure Fibbia.
0: Esatto, e ovviamente che faceva come tutti i romani, Gesù poi quando parlava con gli apostoli lui faceva quella roba che fanno i romani, che è fastidiosissima, tipo
1: che cos'è?
0: Quando s'atteggiano, tipo, no, perché
1: sì,
0: non ha capito. Cioè stava di che cazzo te tiri su? Cioè, va. 06 8928 996, al telefono c'è uno. E non mi ricordo il nome. Me l'ha detto, ma c'è uno. Walter.
1: Ciao uno.
0: Walter.
3: Pronto?
0: Ciao Walter.
1: Non strillare.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
0: Che ci racconti, va?
3: Vi volevo raccontare una cosa sullo snorkeling, che fortunatamente non era una tragedia, è una cosa che mi ha lasciato un po' a bocca aperta di stucco, diciamo così. Una volta sono stato in vacanza a Sharm el Sheikh, siamo andati a fare snorkeling il primo giorno e chiaramente ero bianco, non ero ancora abbronzato. E quando fai snorkeling stai con la schiena fuori, abbastanza fuori, diciamo, a pelo d'acqua.
0: Aspetta, quindi... Walter, un attimo solo, perché magari per noi è normalissimo dire snorkeling, però magari c'è qualcuno all'ascolto che dice che fanno questi
1: snorkeling.
0: Vabbè, andavi con le
1: definizione di snorkeling.
0: Fallo tu.
3: Definizione di snorkeling è vedere il fondale marino, diciamo, a pelo d'acqua, quindi non sott'acqua, non è un'immersione, con la maschera e il boccaio, tutto qua.
1: Esatto. Quando si vede quella canna che esce fuori, che
3: sì, perfetto, poi... che esatto. Sputa acqua.
1: Esatto.
3: E quindi niente, dopo questa giornata di snorkeling ero praticamente cotto, a puntino, e c'era un egiziano dentro questo villaggio che mi ha detto guarda vieni dentro, c'ho io la pozione, mi ha dato una pozione, proprio vi giuro, lui vendeva, faceva dei profumi, delle cose dentro questo negozio che c'era dentro appunto il villaggio. E faceva dei profumi lui e faceva anche determinate creme e cose varie, tra cui questa crema che lui definiva pozione e che era rosa, praticamente tu te la spalmavi addosso, la facevi seccare, diventava la pelle come liscia come se ti fossi messo la cera addosso, diciamo.
0: Chissà
3: così
0: che cos'era?
3: Non lo so, comunque dopo che si era seccata ti facevi la doccia praticamente, quindi la toglievi dalla pelle, non ero più bruciato, niente, come se non fosse successo niente. Io non so che cos'era, però funzionava.
0: Beh, interessante, cioè ci farei un viaggetto solamente per prenderla. Vedi, anche Sidoti è d'accordo su questa cosa. Grazie Walter, buona giornata, buongiorno. Vedi, c'è gente comunque che sta con noi pure stamattina.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio

0: vabbè, ma almeno oggi sul Roma saranno chiusi, no? No, cioè c'è gente che lavora nei supermercati.
1: Beh, sì, ragazzi, ormai si lavora sempre, non è più come 20 anni fa o 30 anni fa che non si, che si chiudeva. Ormai si lavora sempre.
0: Sì, ma io su queste cose sono d'accordo con col Sidoti. Cioè, quando è il patrono, è il patrono, busta, deve essere una festa.
2: Fate la spesa il giorno prima e amen.
0: Esatto, cioè, si mangia il pane del giorno prima.
2: Esatto.
0: Si fanno quelle cose che si facevano prima.
2: Al forno.
0: Si anticipava,
2: via.
0: Esatto. 6:26, io direi di tornare al volo da Giovanni Lucifora.
1: Ma è solo per ricordare, dato che è al volo, quindi presumo ci dobbiamo fermare, che oggi è la giornata mondiale della sclerodermia, o sclerosi sistematica, che è una malattia cronica del tessuto connettivo, ed è autoimmune. Ogni anno, oggi, il 29 giugno, si celebra la giornata mondiale di questa patologia, insomma, questa malattia cronica del tessuto connettivo, che viene appunto classificata come autoimmune. Insomma, è anche un momento per riflettere. E poi tante volte, dato che ho passato un weekend ad Amatrice a parlare con delle persone assolutamente interessanti, e mi hanno fatto notare una cosa: quanto noi non ci rendiamo conto di quello che facciamo, come viviamo. Cioè, solo quando hai una cosa brutta, tragica, che poi dopo pensi, vedi, dovevo sorridere di più, vedi, dovevo fare le cose
0: il
1: subito.
0: Il pentimento.
1: Invece, no, non è il pentimento, è proprio godersi l'attimo senza pensare a domani.
0: Questo è il racconto, incazzare. Però dicevo, in quel momento è il pentimento di dire, annaggia a me, potevo...
1: Perché è un consiglio, poi se volete, per esempio, l'esempio è quello di, ecco, noi ci arrabbiamo in mezzo al traffico, solo ti spacca lo specchio, ti prende la macchina e magari uno scende, si fanno a botte, eccetera. Ecco, poi quando accadono certe cose come il terremoto di Amatrice o in questo caso parliamo della sclerodermia, insomma, forse avremo bisogno di altri pensieri.
3: Buongiorno, ma in tutto ciò questa pozione quanto è costata, così per curiosità?
0: Quella di prima, no, mi sei gliela regalata, cioè, credo, almeno dal racconto sembrava così. Intanto arriva l'ISO

0: Rispondo all'ascoltatrice di prima. Per provarla me l'ha regalata. Poi chiaramente me la sono andata a comprare. 20 euro saranno stati in 100 ml. Una cosa del genere.
1: Ah, dai, Walter di prima che parlava della crema miracolosa che gli ha consegnato l'egiziano.
2: Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon notti da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Gianci.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Presenti, si va prima in palestra e poi in ufficio, come al solito.
1: Questa gente è un po' lontana da noi, su certi aspetti, però.
5: Sulla palestra.
1: Sulla palestra. Sulla palestra a quest'ora, perché la palestra a me piace. A quest'ora.
5: Perché invece a mezzogiorno, a luna, a che ora vai in palestra tu?
1: No, non vado più da un paio d'anni. Ho capito, raga, ma io c'ho da fare, cioè non è che posso stare. Volevo salutare invece adesso Maurizio Silvestri, che è un allenatore di calcio delle giovanili. E sta su TikTok, è di Roma. Mi ha fatto sorridere un video che ha fatto, perché sai, si parla sempre dei genitori che mettono troppo bocca nelle cose che fanno nello sport i propri figli, no? Uh-huh. Cioè, porti il tuo figlio a giocare a calcio e in tribuna c'è il papà che fa. Dai consigli lui al figlio. No, devi fare così. No, lì è il dribbling. E là spezza iega. Tutte queste robe qua. Allora, ha fatto un bel percorsino lui negli allenamenti della sua squadra. Adesso non so neanche dove allena. Ha preso il campo di calcio, ha messo, sai, i gonetti, queste robe qua. Ha fatto dei percorsi di gioco per fare degli esercizi col pallone. Ha fatto scendere tutti i genitori. Uomini, tutti, lingue di Bermuda, così normali. Adesso dai, venite qua, venite a fare a voi le cose. E ragazzi, sono una massa di obbrobri, gente inutile, gente da divano che sta cercando di fare cose su una figuraccia clamorosa. A me ha fatto un sacco sorridere. E adesso credo siano concluse anche le attività sportive, non credo stiano giocando, se non qualche torneo che c'è in giro. Beh, effettivamente ci sono delle società che stanno correndo ai ripari anche con delle piccole cose, piccole regole.
6: Un genio comunque.
1: Ah, questo è bellissimo.
6: È stato
1: bellissimo.
6: Geniale.
1: Sì, sì, tipo, dai, scendi, faccio vedere.
6: Perché no, sì. Confermo da parte sua che i genitori, non per fare stereotipi e cose, ma sono il male sotto questo punto di vista a volte.
1: Sì.
6: Io ho avuto
1: sì.
6: esperienze di un annetto, due annetti di allenatore in seconda per i bimbi. È stato bellissimo, ma i genitori fuori li trattano come se fossero dei campioni di Serie A, cioè devono divertirsi e giocare.
1: Ma il problema nasce dal genitore, nel senso che non. Allora, la leva non è. Porto il mio figlio perché sta insieme agli altri e comunque sviluppa quel senso di comunità, di altruismo e comunque di benessere anche fisico, cioè va a fare sport, quello che serve anche un po' per l'educazione di un adolescente, no?
6: Certo, certo che sì.
1: Che dovrebbe essere quello, punto. Poi se c'è del talento, quello naturalmente, se c'è del talento si arriva da qualche. Invece no, l'interesse è già da subito, già quattro. Mi fio. 100 palleggi.
6: Sì, sì, sì, per loro
1: no,
6: sono già
1: un po' capi quanto è forte.
6: È
1: un po' capi quanto è forte. E vabbè. Questa roba qua anche nella mia famiglia succede.
5: Ma la base di
1: lo
5: tutto
1: so.
5: È l'ignoranza. Ma perché se un genitore.
1: Ma siamo tutti però ignoranti.
5: No, invece no, io conosco genitori che non fanno sti ragionamenti. Cioè, ho degli amici miei che fanno gli allenatori proprio dei bambini. Mi raccontano storie come questa, assolutamente, ma anche storie invece molto più intelligenti. Nel senso che se il genitore non capisce che il figlio a quell'età deve andare lì e divertirsi e non deve pensare a vincere,
1: sì.
5: Deve pensare a stare con gli amici, deve sudare, sbucciarsi le ginocchia, fare il piantarello, magari se si è sbucciato la ginocchia. Questo deve fare, non deve vincere. Per vincere ci sarà tanto tempo, come ci sarà tanto tempo anche per perdere.
1: Ma sì,
5: e insegnare a perdere.
1: Ma io credo proprio che anche gli allenatori stessi dovrebbero pensare. Cioè, secondo me non ci dovrebbe essere neanche il risultato. Nelle partite che fanno, non ci dovrebbe essere neanche il risultato.
5: Io ti ripeto, quello che conosco io, assolutamente il risultato non gliene frega niente. Se anche c'è il giocatore, il ragazzetto che gioca meno bene, viene schierato in campo perché non è importante vincere, non è il risultato a quell'età. Poi ci si penserà quando diventerà Totti, perché diventerà Totti. altri. Ma non è quello. E tanti allenatori sono educatori in primis. Chi non fa così non è un educatore, non è un allenatore di bambini.
7: Ho tre figli maschi, due giocano a pallone. Il problema sono i genitori frustrati. Loro da piccoli non sono arrivati, non sono capaci, e i figli devono arrivare dove non sono arrivati loro.
1: Sì, questa è una spiegazione, insomma. Va bene, Giova, lancetto e ci fermiamo.
5: Allora, lancetto e ci fermiamo perché sono... Lancetto, no, l'indozietta, dai.
1: Lancetto.
5: Roma, sigilli all'Angelo Mai dopo i controlli della questura.
1: È troppo piccolo.
5: Lancetto è quel che vuol dire lancetto?
1: Lancetto è incuriosisci.
5: Devo fare un lancio sulla notizia di 5 righe, il lancio dura 3 righe, a questo punto la dico tutta. Ma guarda, mamma mia, allora che è successo? Ti hanno messo i sigilli a uno spazio culturale di Roma, va bene così?
1: È uguale a quella di prima.
5: Ma chiedi dove sta questo spazio culturale?
1: Non lo so. Non l'hai detto.
5: Devi chiedere.
1: Dove sta questo spazio culturale?
5: A termine di Caracalla.
3: WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
0: Io faccio l'allenatore a scuola calcio all'Accademia Calcio Frascati, i bambini di 8 anni alleno, e confermo che è così. I genitori a 8 anni, invece di pensare che il figlio si debba divertire, fanno cose impressionanti da fuori dal campo durante le partite.
3: Radio Globo Meteo.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e ben assolato su tutto il Lazio, un avvio di giornata con clima asciutto e con cieli sereni e tersi. Segnaliamo poi nel corso delle ore pomeridiane temporali di calore isolatamente sulle zone montuose, ma che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi con il passare delle ore. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: Back
19: to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento

0: www.radioticino.com.
1: Scusate, una domanda, ma esiste la giornata mondiale delle guardie giurate, delle povere guardie giurate? No, perché senta la giornata mondiale di Puffi, di Pokémon.
2: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
3: Boh,

0: Hai già verificato, Gio, se esiste?
1: Che cosa?
0: La giornata mondiale delle guardie giurate?
1: Ah no, ma ho sentito il messaggio.
0: Ah, bene. Su Basio stamattina.
1: Sì, no, stavo facendo altro.
0: No, effettivamente questo ascoltatore fa, ma esiste la giornata mondiale delle guardie giurate?
1: Ma
0: non
1: se
0: lo
1: lui
0: so,
1: la guardia
0: l'hai
1: giurata
0: verificato?
1: Non deve sapere lui.
0: Oppure magari si è svegliato così. Cioè, magari qualcuno c'ha una curiosità.
2: Si è svegliato polemico come me questa mattina.
0: Oddio, curioso più che polemico.
2: Magari una guardia giurata lui è.
1: Allora, non c'è la giornata nazionale delle guardie giurate, internazionali no, perché le guardie giurate saranno italiane, ma il 23 aprile si celebra San Giorgio, riconosciuto come dell'olio. Il santo patrono delle guardie giurate particolari, una ricorrenza che è sentita dalla categoria.
0: Ah, non tutte però.
1: Abbiamo poi il 24 di luglio, giornata internazionale degli addetti alla sicurezza,
0: sì,
1: che grosso modo potrebbe essere l'International Security Day, vabbè, dedicata a livello globale a tutti gli operatori del settore. Ma io non andrei più su quella del 23 aprile, sì. San Giorgio.
0: Per quelli particolari, tu dici? Che hanno
1: è
0: tutti
1: il santo
0: quanti.
1: Patrono, sì, delle guardie particolari giurate.
2: Le hanno divisi in due, capito?
0: Sì,
2: cioè quelli di aprile
0: e quelli particolari.
2: Esatto,
0: sì,
2: chi è nato nei giorni dispari ad aprile e giorni pari.
0: Ma la sigla che li accomuna è sempre questa.
3: Lavorare fa schifo. Oh, schifo.
0: Immagini, guardi i giurati per strada.
1: Dato che questa è una canzone sui porti sul lavoro, penso ai guardie giurate, purtroppo qualcosa ne sa.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Vai, diamo importanza a quello che si è detto prima della pubblicità. Il lancetto di Giovanni Lucifara.
1: Sigilli all'Angelo May. Lo spazio culturale indipendente di Viale dei Termini Caracalla è stato posto sotto sequestro dalla questura. A dare la notizia, ripercorrendo quanto sarebbe accaduto, sono stati gli stessi attivisti e le attiviste dell'Angelo May, attraverso un post condiviso sui social che in poco tempo ha ottenuto numerosi commenti e condivisioni, incassando anche la solidarietà di molti artisti. C'è scritto: un controllo che ha trovato il nostro spazio inadeguato nonostante il faticoso e oneroso percorso di adeguamento alle norme previste che abbiamo intrapreso da un anno, si legge su un post.
0: Allora, altra cosa, Giova, importante anche questa, tantissimo, forse c'è una base più importante.
1: Sì, ma è anche importante sta base, no? Ah no, questa non si batte.
0: Questa non si batte. No.
1: Questa è importante.
0: Sì. Allora, rifare il letto in hotel, una coppia su tre.
1: È importantissimo. Prego, prego. Diventa la base, che cosa? L'Eurovision, qualcosa del genere. Vabbè.
0: Una coppia su tre ha questa rara patologia, cioè di rifare il letto in hotel. La giustificazione comune: cosa penserà la donna delle pulizie? Ho portato anche lo straccio, virgolettato. Vieni qua.
2: Gente che ha voglia di lavorare per quello.
1: Ma che c'è, non puoi chiamare questa è una.
2: Si trattava di lavoro, Giova, è quello. La gente che vuole lavorare.
1: Ma sì, ma il problema non è solo negli alberghi. Tu immagina dentro casa, deve venire la donna delle pulizie. Tu un minuto prima che arriva la donna delle pulizie, vedi casa tutta pulita, però, brillante.
0: Però sono perché due cose diverse là. Perché allora io non faccio parte. No. Io faccio parte per metà di una e per metà dell'altra, cioè. Io, la donna delle pulizie che viene dentro casa, quando ce l'avevo, quando me la potevo permettere, quando me la potevo permettere, era una preparazione a quelle che erano le pulizie più importanti. Cioè, non è che non facevo nulla, capito? Le facevo fare le cose, però preparandola. Cioè, tipo, io ho fatto già questo, tu finisci, che ne so, le finestre, i tappeti, le cose un po' più rognose, ok? Quindi lì ci può pure stare.
1: Sì, ma tu non puoi pulire casa, Dio mio, non puoi pulire casa per la donna delle pulizie, perché guarda caso tutte queste pulizie le fai un'ora prima che arriva la donna delle pulizie. Poi per carità, fai lo sgrosso, la roba un po' più, però a quel punto puoi farlo anche dopo. Lo sai perché lo fai?
0: Perché lo fai?
1: Perché hai paura del giudizio della donna delle pulizie.
0: Sì, sì, sì. Perché la donna delle pulizie non è come quella dell'hotel, che non la vedi più, che non la vedi mai.
1: E poi se ti vede, ciao ciao.
0: Quella è una persona che tu vedi puntualmente ogni settimana. Quindi hai paura di questa cosa
1: e
0: qua,
1: magari va
0: giudizio
1: a pulire anche a casa di una tua amica,
0: dice,
1: a casa di Federica fa tutto schifo, e tu comunque di questo hai paura del giudizio.
0: Però aspetta, è anche vero che lo fanno le donne delle pulizie, lo fanno, perché ce n'era una che mi raccontava esattamente di una persona che conoscevo come, cioè,
1: vabbè, questo perché
0: dentro.
1: Tu glielo chiedevi, fa, che ti fa fare,
0: no, no, diceva, però... guarda, sono andata là a lavorare, guarda, è veramente una cosa, fa schifo,
1: ecco,
0: quella donna,
1: e lo
0: fa,
1: sai,
0: schifo.
1: Tu non hai mai risposto così? Ridi un po', che ti ha detto questo? Questa fa?
0: Mi ha detto, quella donna fa veramente schifo.
1: E tu non hai detto, e sti cazzi?
0: No.
1: Ecco, lo vedi qual è il problema? No, c'è anche detto, te il problema.
0: Ma che davvero?
1: Cioè, c'è anche te il problema.
0: Cioè, ma sul serio, cioè, veramente lascia ste robe qua alla cucina.
2: Ha fatto anche il contrario, sicuramente. Andava in giro e fa, no, starà a casa di Federica.
0: No, non è possibile. Assurdo. Non è possibile.
1: Ma io l'ho sentita pure al supermercato, un filo alla cassa. Sì. Cioè, con tutta la gente, e tu dici, ma chi è Federica quella?
0: Non è vero.
1: Sì, quella di Radio Globo. Ah,
0: no,
1: quella
0: non è vero.
1: Tutta Monte Rotonda.
2: No, ho visto in piazza una donna della polizia che ha allestito un banchetto per fare un salottino. E raccontava di. C'era anche le sue storie. C'era anche Federica.
1: Ma sei passato forse a Piazza San Giovanni domenica?
2: No,
1: c'era un palco.
0: La raccolta firme.
1: C'era un palco. Sopra c'era Pauci GL Cisro Will e si parlava di questa cosa.
0: Ma volete sapere come faccio le pulizie io? Io le piastrelle le smonto e poi le rincollo, le pulisco sotto e poi le rincollo, quindi non è come dite voi, vabbè. Comunque sì, c'è gente che rifà il letto in hotel, smascheriamoli subito qua allo 06 89 28 99

0: se la donna deve pulizia in casa mia, gli cascano i capelli, ecco. Ci mettete ora pure soltanto per cercarmi a me.
1: Mamma mia, raga, ma come vivete? Su, dove vivate?
2: Dove vivate?
1: Dove vivate? Allora, 06 89 28 996, globo WhatsApp attiva.
3: Buongiorno, a casa mia a letto non si rifà neanche quando stiamo a casa, figurati.

0: Show on Radio Globo.
1: Purtroppo mi sono potuto collegare soltanto adesso, mea culpa, ma non so se qualcuno ha fatto riferimento alla caduta di venerdì di Fede. A livello olimpionico un gran tuffo, magari l'impatto troppo forte però, ma un premio Oscar a Lucifora quando diceva questa mica è normale. Con che glacialità l'ha detto, Oscar,
2: no, non fare così,
3: no,
2: con
3: ho detto che questa è matta, no, non è normale, ho detto questa è matta.
2: Sì,
3: perché
2: vabbè,
3: quel momento in cui è caduta non è che ha detto aia, si è messa a ride.
2: Mi sono messa a ride perché eravamo in diretta,
1: è vero, ma un premio Oscar a Lucifora quando diceva questa mica è normale, con che glacialità l'ha detto, Oscar,
2: no, non fare così,
3: no,
2: con
3: ho detto che questa è matta, no, non è normale, ho detto questa è matta.
2: Sì,
3: perché quel momento in cui è caduta non è che ha detto aia, si è messa a ride.
2: Mi sono messa a ride.

0: Attenzione, andate a cagare tutti. Ma che problemi c'hai?
1: Commento sotto il tuo video.
0: Uno degli ultimi commenti, guarda, 16 ore fa. Quanta finzione, andate a cagare tutti. Io quando leggo questi commenti poi apro la foto perché dico, lo voglio vedere in faccia, cioè,
1: sai che lo faccio anch'io?
0: Ma c'è, perché non voglio vedere che vita hai.
1: Per giudicare quella persona, esatto. Dire, ma tu
0: una faccia da cazzo.
1: Anzi, sai che faccio? A volte mi immedesimo negli istanti prima. Cioè, tu immagina questa persona che prende il telefono,
0: sì, che
1: scrolla,
0: sul divano,
1: vede il video e dice, adesso commento e scrivo che loro sono finti perché Federica
0: che
1: è caduta.
0: Borbotta, ma poi, ma che cazzo
1: fai? Ma che frega? Eccoci, mani su.
2: Abbassa l'ascelle.
0: Sì, oh, però profumano adesso, eh.
2: Allora, andiamo avanti con le notizie della giornata, perché vedo che si sta in silenzio. E allora andiamo con le... pure quest'altro. Ma uno più matto di un altro.
3: Allora, andiamo avanti con le notizie della giornata.
0: Aspetta il micro. Vabbè ragazzi, San Pietro e Paolo, ancora che vogliono notizie, basta Gio, date.
2: Che so, devo un sacco. Che tu sta con te con le ascelle alzate, fammi capire.
1: Fanno un casino, raga, siamo in diretta, cioè, ma vi pare?
0: Che maleducati di là, guarda che lo puoi dire. Vabbè ragazzi, io me ne vado, torno domani dalle 5 con il Mauricio Ripei.
2: Sicura?
0: Grazie.
2: Sicura,
0: sì,
2: che
0: torno.
2: Ma sicura.
0: Al certo.
2: E dai, stattare a casa.
0: Dici,
2: Hai riposo?
0: Per quanto?
2: Il giorno dopo dei Santi.
0: Per quanto?
2: Vabbè, ciao Fede.
0: Ciao Sidoti.
2: Ciao Sido. Tanto noi ci vediamo tra un po'.
1: Ciao a tutti. Ciao
0: a tutti.
1: Buone
0: voi.
1: Buone feste, come si dice in questi casi.
0: Buon patron. Buon Natale. Ciao.
4: Lucifora è come mio padre, casca al mondo, io mi sposto.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con IT

0: CS Academy Lazio Digital, scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
1: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
2: voci artefatte
1: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
3: Il Morning Show è offerto da
4: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
5: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.

0: morning show di Radio Globo in questa giornata di festa, dove in giro non c'è sostanzialmente nessuno. Niente, ragazzi. Allora, ci colleghiamo un attimo con l'esterno della radio. Facciamo questo esperimento per capire un attimo se c'è qualcuno o qualcosa. Vediamo, io provo, vediamo che. No, niente. Anzi, un paio di scimmie ci sono, siamo migliorati, che bello. Buongiorno a tutti quanti, io sono Massimo Vari, vi accolgo per questo primo appuntamento della settimana, un po' loffio, primo per noi, poi per altri invece, comodamente, ma molto comodamente, inizierà domani. Intanto l'avete già sentita, buongiorno a Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno VVB e un saluto a tutti quegli scappati di casa che stanno lavorando come noi oggi, ciao!
0: Poi ci sarà o non ci sarà? Ci sarà o non ci sarà? Beh, non c'è stato per un paio di giorni, nemmeno oggi. Gabri Venus lo salutiamo, andiamo un abbraccio a Gabri Venus.
2: Magara.
0: è tornato.
3: Buondì, sono tornato ma molto contrariato, perché mi basta andare via un paio di giorni, ho trovato un porco al mio posto.
0: Sì?
4: E poi abbiamo cercato un sosia.
0: No, che tra l'altro ha fatto un lavoro migliore del tuo, fatelo dire. So.
3: Un porco d'Indarolo. E poi cosa avete fatto col mio microfono esattamente? Che è sbilenco.
0: Niente, no, è rimasto esattamente così come l'ha lasciato. Esatto. Sbilenco. Quindi non ti preoccupare. E comunque proprio la marca, se tu guardi sotto, non c'è scritto.
3: Non è sure,
0: no,
3: sbilenco.
0: È sbilenco, sbilenco. Buongiorno Giovanni Lucifora.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Beh, buona mattinata, ragazzi, soprattutto a quelli che oggi, disperati come noi, stanno andando al lavoro nonostante il giorno di festa, almeno nella zona di Roma, perché poi so, sappiamo, è una festa tipicamente romana. Allora, vogliamo fare un giretto subito per fare una appello e
3: ma
0: vedere.
3: È inutile, non risponde nessuno. Io stamattina mi sono cascato dal letto alle 4, ho detto vabbè, faccio il centro, così faccio colazione in una delle mie pasticcerie preferite. O le ho fatte niente. Tutte, ragazzi, io attraverso da Roma Sud a Roma Nord non c'era niente. Aperta.
0: E quindi niente i cornetti con la crema.
3: No.
0: Da fare. Vabbè, ragazzi, io voglio fare l'appello. Sentiamo un attimo chi c'è, dove sta andando, che sta facendo e come si chiama. Quindi nome. Poi ci date la destinazione e ci dite se state andando a lavorare oppure se è un movimento per piacere, ok? Facciamo così. Come sempre alla Globo WhatsApp, che è attiva solo lei stamattina, perché gli altri sono un po' meno. 393 777 7172, questo è il numero della Globo WhatsApp. Ma poi c'è anche il nostro numero, quello classico, quello dove potete chiamare, lo 06 89 28 996, che magari vi potrà servire anche chissà per giocare e vincere qualcosa con noi. Non è dato sapere,
5: ma di che Radio Globo, io sono operativo.
0: Lui è operativo, ragazzi. Molto
1: non ci ha detto perché, però.
0: No, non ce l'ha detto adesso.
6: Buongiorno, ragazzi. E beh, Gabri Venus, dopo che ha preso attestato del primo livello di sommelier, si è dato all'alcol. Ecco perché non è bevuto.
3: Non è cambiato niente, in verità.
7: Buongiorno, ragazzi. Io sto lavorando, però sono contento per quelli che andranno al mare oggi. Che tanto verrà piove. Sicuramente cascherà tanta acqua.
0: No, perché? Però fermi. No. Buoni, perché so che nei dintorni di Roma questa cosa si potrebbe verificare. Poi magari, sai, con un po' di vento cambiano le situazioni, si potrebbe avvicinare alla città. Però chiedo subito a Giovanni Mugugno Lucifora. Vai Gio.
4: No, non ho capito se vuoi sapere di Roma o della regione, del Lazio, beh, del litorale.
3: Una panoramica. Facci tre Mugugni. Allora, partiamo da il litorale. La regione. Guarda, Roma centro.
0: Uff, è vero, uff.
1: Che calore.
0: Ragazzi, è stato veramente un weekend da uff, ma in tutti i sensi, perché insomma stavo vedendo un attimo i numeri, addirittura 1300 morti, Giova, in tutta Europa.
4: Ragazzi, sì, insomma sta accadendo questo, perché i morti sono tanti, soprattutto poi nei posti in cui sono meno abituati a questo. Però c'è un caldo record, nubifragi e grandinate anche dal Piemonte alla Valtellina per quanto riguarda l'Italia, nella provincia nord della Lombardia, disagi anche alla circolazione ferroviaria per i turisti di ritorno in città, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha conteggiato le vittime, sono più di 1300 in tutta Europa.
0: Un numero importante.
3: Parlando di Europa, altra testimonianza dall'estero, la settimana scorsa c'era mia sorella in Francia, vi ho detto era una roba mostruosa, mio fratello che sta in Germania, 40 ha detto che loro lì non hanno mai avuto una roba del genere.
0: 41 gradi. Aspetta, 41 gradi in macchina come quando noi
3: no,
0: l'andiamo
3: no,
0: a prendere.
3: Quelli proprio boreali, no, noi quando la prendiamo anche 44 sti giorni, è proprio registrati
4: in
3: 41
4: Germania
3: gradi.
4: 41 e mezzo.
3: Ecco, vedi.
4: Uno
2: comunque,
4: dei dati è questo.
2: A me ieri ne dava 39, cioè non è che siamo proprio così lontanissimi.
3: Ma ieri io l'ho trovata particolarmente bestiale, tra l'altro ho visto in alcune zone di Roma asfalto 100 sì, gradi e sì, passa, 100 cioè, gradi, il copertone era un tutt'uno.
2: O in questi giorni stanno andando di moda quegli esperimenti che si facevano anche anni fa, no?
3: Uova.
2: Sì, le uova da cuocere mettendo la padella sopra il tetto di casa, noia. Oppure che ne so, sì, sul cofano della macchina,
4: sì,
2: Giovanni.
4: Sì, sempre sta storia, madonna.
3: Beh, però
4: che noia pazzesca.
3: Effettivamente funziona.
1: Ma è vero.
4: Che noia, ma tu mai te lo mangi poi con l'uovo?
2: Aspetta, perché ieri ho visto pazzesca. Le fettine sul terrazzo a Milano, le fettine di carne,
1: sì.
2: E poi sì, in Francia ho visto un bisteccone, ragazzi. No, quella non
1: vabbè,
2: è vera.
1: Ma ragazzi, ma è ovvio che si cuoce. Cioè, prova a lasciare un pezzo di carne anche così sulla spiaggia.
2: No,
1: alle 13.
2: No, con allora, la Maillard non è possibile, proprio non
3: visto
2: è,
3: che
2: no.
3: Questa cosa annoia Giovanni, lancio una challenge invece divertentissima.
2: Sì, dai, allora.
3: All'1:15 ci si mette fuori sul cofano della macchina, al 3 scopriamo il sedere, ci si appoggia sul cofano, chi resiste di più?
1: Bello!
2: La culo bollente challenge.
3: Bello,
2: non è male. Sì, il primo che si alza perde, naturalmente.
3: Ovvio.
1: Va bene? Io c'ho da fare, vi saluto prima. Ciao.
2: Guarda che non è male. Vai a mettere il culo sul cofano.
8: Buongiorno Radio Globo. Io sono una di quelle disperate perché sto sul raccordo direzione lavoro. Però dai, una nota positiva. Non c'è nessuno. Quindi, mai visto il raccordo di lunedì così libero. Dagli tutta, buona giornata.
2: Sì, dai, bisogna vedere il lato positivo delle cose. Quindi oggi insomma il raccordo mezzo vuoto e vedrai anche il tuo ufficio vuoto.
3: È quello il brutto.

0: Sono le 7:11, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the morning show.

0: Radio Globo, 7:12 minuti. Bene, vedo che continua la tradizione della colazione con il Morning Show di Radio Globo, perché insomma stanno arrivando come sempre le foto non solo di chi ci ascolta, ma anche di chi ci guarda attraverso la TV, canale 91 del digitale terrestre. Bene, vediamo solo uno schermo, non vediamo la famigliola che fa colazione, però insomma ci stanno guardando e quindi li salutiamo. Ciao caro.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao caro, ciao anche a te. Mamma 4. Ciao, ciao, ciao.
2: Salutati. Saluti anche a tutti Pietro e a tutti Paolo e tanti auguri per l'onomastico.
0: Oggi sì, oggi sì, oggi sì. Un saluto speciale anche a chi sta andando a lavorare, ecco chi è?
3: Buongiorno ragazzi, solidarietà con voi, anch'io sto lavorando.
4: Buongiorno, sono Alessio e anch'io sto andando a lavorare.
5: Stanno al lavoro, io so già 2 ore che sudo e tiro giù apostoli.
6: Massimiliano da Roma Est, sto andando a lavorare alla Viglia. Buona giornata e buona festa a voi.
0: Ciao caro.
7: Buongiorno Radio Globo, da uno di tanti scappati di casa che vanno al lavoro.
0: Vai.
8: Io come vice capo ufficio, indovinate dove lo prendo sempre ogni volta che c'è una festa?
9: Sempre operativo, guardia giurata, non ci stanno feste.
0: Vai, vai.
10: Sono come voi, sto andando al lavoro, Paolo, tecnico informatico.
11: Buongiorno Radio Globo, mi chiamo Dario, lavoro al trasporto valori e mando un saluto ai colleghi. Buona giornata.
12: Ecco. Buongiorno a tutti e buon San Pietro e Paolo. Io sono Pietro e sto andando nella mia scuderia a Sacrofano a lavorare, perché per i cavalli non esiste l'onomastico.
0: Cavalli,
13: altro che riposo. Oggi 2 condizionatori da montare, uno scaldabagno elettrico da montare e 2 climatizzatori da riparare da Anzio verso Roma.
0: Olè, vai, grande, grande, grande. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, sentito anche il tecnico che va a montare i condizionatori.
14: Ma io trovo anche giusto che vadano a lavorare, non trovo giusto che la gente stia oggi di riposo. Non si sa neanche chi erano San Pietro e Paolo.
2: Erano
14: i patroni
2: veramente
14: di Roma, sì, ma per esempio, come dicevamo questa mane, dove sono nati?
0: Dove
14: a Roma,
0: sono?
14: Pensate?
0: No,
14: uno
0: Gio,
14: è della Galilea e l'altro è turco.
0: Ti prego,
2: allora perché?
14: Ecco, allora perché festeggiare?
2: Ah, no.
14: Non sapete neanche questo, quindi di conseguenza è giusto andare a lavorare.
0: Allora,
14: e noi stiamo a lavorare.
0: Secondo me gli ha fatto male il discorsetto che abbiamo fatto l'altro giorno quando stavamo nella saletta, con quelle domande che non avevano risposta, Giovanni. Adesso vuoi cominciare anche con gli ascoltatori? Era
14: ma se fai una festa dovresti, cioè, a Natale sai che è nato Gesù, San Pietro e Paolo, perché ce l'avesse San Pietro e Paolo?
0: Ti prego.
14: Questo è importante.
0: Vabbè, allora se qualcuno vuole rispondere a Giovanni, aspetta.
14: Ma già gliel'ho detto io,
0: no, no, no,
14: che sono i patroni.
0: Ho capito, però magari c'hanno la risposta di dove sono nati.
14: Gliel'ho detto, però speriamo che non hanno
2: magari
14: sentito.
2: Magari non hanno sentito.
0: No, Galilea ha detto
14: esatto,
0: Galilea.
14: Che è molto generico.
15: Vorrei essere aggiornato su questa cosa delle domande senza risposte di Giovanni, perché non c'ero. Di che cosa si tratta?
0: No, l'altro giorno. Madonna Giovanni, c'ha la memoria da incriceto,
14: no,
0: Giovanni, caro. Io mi comincio a spaventare, Giovanni.
14: Lo dovresti sapere. Anche tu una volta non ti ricordavi più niente.
0: Continua con quelle sostanze là, sai com'è? E poi dice non ti ricordi niente. No, è che l'altro giorno ci ponevamo dei quesiti, insomma, un po' importanti, no?
15: Che famo domenica?
14: No,
2: io
14: no,
2: non c'ero, ovviamente.
14: No. Lo posso dire.
0: No,
14: so,
0: guarda, allora.
14: La Madonna.
0: No, detta così suona.
14: No, nel senso, la Madonna,
0: sì.
14: A quanti anni è morta?
0: Quando è morta la Madonna?
14: Quando è morta e quanti anni è morta?
0: Cioè,
14: queste sono domande.
0: Ci chiedevamo,
14: cioè,
0: no?
14: Noi ci basiamo sulla religione.
15: Intendi,
14: e non sappiamo neanche la
15: Maria,
14: mamma.
15: Maria?
14: Ma la Madonna.
0: Sì.
15: Ah, Madonna.
14: No, dico la Madonna.
0: Gesù.
14: No,
0: Gesù. Ok.
14: Sì.
0: È morto.
15: 33.
0: Ok. Poi però è risorto.
14: Oh.
15: Sì.
0: Quando è rimorto?
14: E chiedeva Massimo dove è seppellito. Io gli ho detto guarda, negli scritti biblici non c'è scritto qualcosa, ma io so che in India c'è la tomba di Gesù, che sarebbe morto tra i 70 e i 75 anni.
15: E scusa, però, quegli altri 35 che ha fatto?
14: Ma perché fino
15: che si narra delle sue vicissitudini.
14: Allora tu dimmi, dai 12 ai 31
0: non sappiamo nulla.
14: Dai 12 ai 31 non sappiamo nulla di
0: Gesù. Aspetta, ma ti aggiungo anche Giuseppe.
14: Peppino.
15: Giacone.
14: No.
0: Giuseppe sta dormendo in questo momento e tu l'hai svegliato perché volevi aprire la radio.
14: Esatto.
0: No,
14: sì.
0: Quello è un altro Giuseppe, il papà di Gesù. No?
15: Sì.
0: Quando è morto?
15: Sì.
0: Come è morto? Non sappiamo assolutamente nulla. Vabbè, comunque, qua roba d'una devi portare più una.
2: Basta,
16: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
17: Buongiorno.
1: Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
18: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
19: E te lo voglio di.
20: Cosa?
19: Te lo voglio di.
20: Che cosa?
19: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
23: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
24: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
25: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
26: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
28: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
29: The Morning Show.
30: Sponsored by
31: Supermercati MA. La convenienza abitativa.
1: vita qua.
3: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Franco, puoi cantare? What is love, Franco?
5: I just love. Come on me. Come on.
6: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
0: E allora con il morning show, buongiorno! Anche nel giorno di festa, 7:23, una buona mattinata a quelli che come noi comunque stanno tirando la carretta.
7: Io sto tornando al lavoro oggi, di festa, dopo una settimana di ferie. Penso che risveglio peggio di questo non ci poteva essere.
0: Vabbè, no, però sei tornata dopo una settimana, certo, per carità, rientrare nel giorno di festa non è mai piacevole. Però vuoi mettere invece che rientri con un po' di calma, cioè arrivi in ufficio, nessuno che ti stressa, che tanto non c'è nessuno.
15: Sì, un po' di decompressione, dai.
2: No, E poi vuoi mettere che ti sei fatta una settimana di vacanza dove non c'era nessuno e si spendeva pure meno?
0: Questo è tutto da verificare. Beh, questo è tutto da verificare.
2: No. A giugno è vacanze top.
0: No, è over tourism, no. Dappertutto. Dipende un po' da dove è andata, no? Ecco, se ci vuoi proprio far morire, dici anche dove sei andata.
14: Proprio che sia andata, a Coccia de Morto.
0: A Coccia de Morto?
14: Non è che sia andata.
0: Beh, una meta, insomma.
14: Ma lì per risparmiare.
15: Comunque l'ultima settimana di giugno proprio nessuno in giro, non è che stiamo ad aprile.
2: Va bene, era pieno, scusate, mi correggo. Allora, hai fatto una settimana di vacanza dove era pieno di gente, hai speso un botto molto
15: caldo.
2: Di più del 15 di agosto.
0: Allora, per favore, se in barba a Flaminia puoi chiamare e dire che non c'era un posto dove mettere un asciugamano,
2: ci prego, fai
0: una
2: cortesia.
8: Buongiorno Radio Globo, anche io sono povera e sto andando a lavorare.
0: Povera cucciola, povera.
9: Buongiorno Radio Globo, appena finito il turno di notte, adesso vi avvio verso casa, doccia e la bella dormita. Ciao.
0: Yuhu!
14: Ne ha bisogno.
0: Eh beh sì, della doccia soprattutto ne ha bisogno.
14: Sì.
0: Dopo una notte a sudare, immagino che ce n'è bisogno, sì, come no.
9: Buongiorno a tutti e buona festa. Io me ne vado al tribunale che c'ho una sentenza. Buona festa a tutti.
0: Allora, l'avvocato. Secondo voi lui è l'imputato, l'avvocato? Beh, potrebbe anche essere l'imputato, eh?
2: Sì.
15: Perché l'usciere, no?
0: Potrebbe. Oh, non lo so, io mi butto sull'imputato.
14: Ma
0: così.
14: Il titolare del bar sotto il tribunale?
0: No, ha detto c'ho una sentenza, Gio.
2: Sì.
0: Ha detto c'ho una sentenza. Non è che ha detto c'ho un tramezzino, una pizzetta.
14: Che potrebbe essere una metafora.
0: No.
15: Se il giudice?
0: No. Potrebbe anche
2: il
0: essere
2: un scrittore.
14: Una sola cenate sentenza il giudice.
15: Beh, San Pietro e Paolo.
14: Ma non c'ha la voce da giudice.
0: Boh, non lo so, a me mi sa più di pregiudicato
15: avvocato,
0: questo qua.
14: C'entra San Pietro e Paolo.
0: Ma non c'entra niente.
10: No, domande tossiche. Solo domande tossiche.
0: No, le abbiamo fatte, ci fermiamo, perché sennò ci intossichiamo.
14: No, lasciamo stare, dai.
20: Per me l'umanità, non le persone, l'umanità deve credere in qualcosa, deve sentire di appartenere a un cosiddetto gruppo.
0: Beh, quello sì, è chiaro, quello è antropologico, diciamo, quindi sì.
30: La scena sbagliata, nel caso una vipera morde tua moglie ti chiama un veterinario per la vipera.
0: No, aspetta, non ho capito che cosa voleva dire questo signore.
14: Forse ti riferivamo in qualche puntata fa.
0: Ho capito che ti svegli oggi dicendo
15: tipo giovedì scorso.
2: Sì,
15: però
2: lui stava sentendo il podcast.
0: Secondo me sì, stava sentendo un'altra cosa. Però vabbè.
31: Anch'io sono dal lavoro, mi sono alzato adesso, faccio assicuratore. Buona giornata a tutti.
0: Assicuratore, anche lui, presente, vai.
32: Ma che dite, la Madonna non è morta, appena fatto una canzone. La passate pure voi su Radio Globo.
0: No, vabbè, ti prego.
14: Mamma mia.
0: Dicevamo l'altra, insomma,
15: l'altra.
0: No.
9: La Flaminia, ma che non c'era nessuno? Ieri mattina alle 8 sono arrivato al mare, in c'è stava un parcheggio. Uno.
0: Niente.
2: Invece dove sono andata io era vuoto, pensate.
15: Era casa tua.
0: Perché sapevano che andavi tu.
2: Ah,
0: e allora diceva.
2: Allora bella per me.
0: Lasciamola vuota. Se no immagino.
9: Buongiorno Radio Globo. Anch'io un povero che va a lavorare. Però confermo, ieri il mare era pieno. Però non c'era un'anima, zero traffico. Dai!
15: L'importante è contraddire Flaminia comunque.
2: Sì, questo è lo sport nazionale.
0: Sì. Anche nel deserto dove non c'è nessuno, voi dite che c'era un sacchio di gente.
6: Yeah.
1: Pizza Morning Show.
11: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
0: Ragazzi, a proposito di mare, è successo finalmente. Adesso stiamo parlando di cose che io, almeno personalmente, non ci capisco niente, come il 90% delle cose, peraltro. Però in questo in maniera particolare. Mi riferisco alla pratica del surf.
15: Ah, il surf. Pensavo divisioni a due cifre.
0: No, quelle peggio ancora, ragazzi. No, però niente, perché allora è successo, lo avevamo insomma già celebrato perché aveva ottenuto un ottimo risultato. Grande. Adesso, ragazzi, si è rivelato un po' come Sinner, Kimi Antonelli, il nuovo numero uno al mondo per quanto riguarda il surf. Beh, Leonardo Fioravanti.
15: Grande Fioravanti.
2: Grande. Complimenti. Tu dici non capisco niente di surf. No. Adesso ci appassioneremo tutti quanti al surf, perché se c'è un grande campione che porta avanti la nostra nazione, siamo tutti portati ad interessarci a quella, sì, disciplina.
0: Vero, però non continuo a non capirci niente. No. Beh, non però... so. Allora, credo che funzioni un po' come lo skateboard, no? Sostanzialmente ci sono delle figure da fare sull'onda e quindi in base a quello ti danno un punteggio. Sì, credo, sì, sia così, eh.
2: E se, sì, qualcuno ce lo vuole raccontare che ci sta ascoltando, ah, beh, come può, no, assolutamente chiamare, perché è particolare che un romano sia il numero uno al mondo di questa disciplina, che comunque si fa, dai, in California, alle Hawaii.
0: Beh, sì, dai, so, ci sono le onde giuste, no? Però credo che ci sia una grande comunità, adesso magari non grandissima, però insomma so di diverse persone che comunque nel Lazio hanno delle zone dove si vanno ad allenare, dove ci sono delle onde che ti permettono in qualche modo di surfare.
15: Sì, li vedo spesso anche a Ostia, fanno un po' sorridere perché sono delle crespelle, non sono proprio delle onde, però ci si mettono, ormai è anzi anche abbastanza diffuso.
0: Però attenzione, perché non è che serva per forza l'onda gigante come quelle che vediamo, che ne so, alle Hawaii,
2: in Portogallo.
0: Sai, in Portogallo, no? Nazaré, no? Sì. Il punto, sì, dove ci sono queste onde gigantesche, Nazaré. E non serve assolutamente quello. Ci possono, no, però, essere anche onde, insomma, un po' più contenute, sì, dove puoi fare delle cose.
15: Una via di mezzo, ecco. Se è proprio l'ondina che fai giusto la scivolata, è un po' poco.
0: Ma non va bene quella della piscina all'acquapark?
15: Per imparare a tenere l'equilibrio, sì. Ah, ecco, bravo, ci sono quelle artificiali. Lì riescono a fare delle evoluzioni, sono, sì, molto belle.
2: Lui comunque so che si allena a Cerveteri, poi vedi, conosciutissima è anche Banzai Beach, vicino a Santa Marinella, se non,
0: allora,
2: sbaglio, in
0: se
2: quella zona lì.
0: Allena a Cerveteri vuol dire che ci sono le condizioni per farti fare poi delle grandi prestazioni in tutto il mondo, perché strabuzzi gli,
14: no,
0: occhi.
14: No, perché è successa, è brutta sta cosa, è successa una cosa proprio a Cerveteri ieri, brutta dentro un banco.
0: Ah, ok.
14: Perché magari state attenti.
0: Grazie a Dio, qua stiamo parlando di cose, esatto, belle, esatto, cose belle.
2: Però sì, sicuramente, sì, Fioravanti è ovvio che avrà viaggiato, cioè si va a allenare, certo, nei posti poi dove ci stanno le onde giuste. Quindi complimenti a lui.
0: Allora facciamo così: se c'è qualcuno che magari ha qualche esperienza di surf, ci faccia capire più o meno, insomma, i meccanismi, che è uno di quegli sport, insomma, che non è proprio mainstream, e quindi ti capita di sapere tanto di quella disciplina lì. Allora, se qualcuno magari ci può spiegare in due o tre punti come funziona, in che cosa consiste, cioè per esempio come ha fatto a diventare il numero uno al mondo, no? Vincendo una serie di gare, accumuli dei punti, funziona così? Non lo sappiamo.
14: Guarda, io l'unica cosa che so del surf e dei surfisti, cosa alla quale non mi sono assolutamente mai avvicinato, è che sono matti. Ecco. I surfisti sono matti, matti in senso buono, nel senso dove c'è un'onda di un certo tipo, prendono e vanno, magari lasciando tutto e tutti, prendono e vanno.
15: Prendo le distanze.
14: Sì, sì, sì, no,
15: prendo,
14: sì,
15: le distanze, perché sono stufo di sentirsi dare dei matti a noi che facciamo sport estremi, perché anche basta, anche noi, ah, voi siete, no, matti,
14: che sport, che sport,
15: no, solo perché voi non capite. Come parapendio.
14: Anche lui è il parapendio, tu pensi,
15: lo vedi, lo vedi. Che superficialità.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: hanno deciso, vabbè, diamo i numeri.
1: Perché fino a muca avete posto?
2: Chiama lo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Dalle 6 alle 10. The Morning Show on Radio Globo.
3: Proprio così, il Morning Show di Radio Globo. Tutti al mare.
4: Non c'era nessuno al mare, stavano tutti al lago di Bracciano. Io sono andata a lavorare ieri, non c'era un parcheggio su tutto Trevignano.
3: Ah, capito? Quindi grande affluenza al lago, ragazzi, che poi tra l'altro insomma è stato protagonista anche di una tragedia, il lago di Vico, ne parleremo magari tra poco, perché adesso così il buon Gabriele Sidoti ci ha inviato un attimo un prospetto su come funzionano le regole per il surf. Lo ricordiamo, c'è un azzurro, un italiano, Leonardo Fioravanti, che è diventato il nuovo numero uno of the world.
5: Yes.
3: Allora funziona così, lo dico da profano, quindi insomma leggo, sostanzialmente ci sono delle batterie, c'è una durata dai 20 ai 40 minuti, ci sono due o tre surfisti in acqua che naturalmente battagliano per prendere le onde migliori, la giuria assegna dei punti valutando diciamo la tecnica, la difficoltà delle manovre, la velocità, la potenza, la fluidità, il rischio e l'innovazione, quindi devi anche inventare delle figure se ci riesci, sì. No? E poi c'è un punteggio finale, contano solo le due onde migliori, quindi nell'arco di questo tempo tu puoi prendere tutte le onde che vuoi, fare tutte le figure che vuoi, diciamo che quelle che hanno totalizzato il punteggio migliore sono quelle che vengono conteggiate poi alla fine. Chi vince? Chi ha il totale di punti più alto, naturalmente. Poi vabbè, se due surfisti vogliono prendere tutte e due la stessa onda contemporaneamente, devono fare a pugni. Devono fare a pugni.
6: Chi dalla tavola?
3: Sì.
5: Lo sta leggendo, c'è scritto proprio qui.
3: Sì. Si devono spaccare la tavola sulla schiena come il wrestling. Chi rimane in piedi vince.
6: Dove rimani in piedi se hai spaccato la tavola sulla schiena dell'altro?
3: Beh, sulla spiaggia, sulla battigia, ecco, diciamo così. Vogliono vedere il sangue, la pozza di sangue.
6: Ma non è così.
3: Ah, non è così. No, vabbè. Naturalmente chi ha il punteggio più alto ha la priorità e quindi deve lasciare l'onda all'altro, capito? Quindi pure mortificato, poverino.
5: Tu dici chi ha il punteggio più alto, perché dice chi ha la priorità ha il diritto di prendere. La priorità forse chi si trova
3: più... No, c'è scritto chi c'ha il punteggio più alto. C'è un esempio sotto, guarda, quello che c'ha il punteggio più alto è quello che prende l'onda. Quindi diciamo che, insomma, queste sono a grandi linee le regole e quindi bravo Leonardo Fioravanti, al quale facciamo i nostri complimenti!
7: Bravo Fioravanti!
3: Che
7: bravo.
3: C'è? Non sei contento, Gio?
7: No, ho detto bravo Fioravanti, non dico con enfasi perché non me ne può fregare di meno del surf, ma bravo Fioravanti perché quando vediamo la maglietta azzurra, il tricolore trionfale, siamo tutti contenti. Bravo Fioravanti!
3: Molto bene, non la stiamo vedendo ai mondiali di calcio, naturalmente questa maglietta azzurra, però continuano gli incontri, attenzione, ci sono state altre cose molto importanti, tipo Messi che ha infranto un altro record, perché che ha fatto Messi?
7: Ha fatto un altro golletto, quindi vabbè, adesso ha 19 gol ai mondiali e quindi è il record dei record, il grande poi piccolo, comunque grande Leo Messi, veramente è una gioia vederlo giocare, assolutamente, a parte il suo carattere un po' schivo.
6: Beh, particolare lui.
7: Sì, insomma, un po' stronzo. Però lui è molto. Quando si avvicinano i bambini, non li allontana, a differenza di Cristiano Ronaldo, che invece li accoglie a sé. Messi è un po' così, però insomma è il giocatore più forte del mondo.
3: Li accoglie a sé, ma chi è Gesù? Dico io.
7: No, sì, ti fa quelle
3: ma
7: cose.
3: Come
7: là.
3: Gesù?
7: Viene là tutti i bambini. Ci sono molti video, se vedete i reel sui social, dove stanno tutti attorno a Cristiano Ronaldo e lui ci scherza, ci gioca, a differenza di altri come Leo Messi che non lo fanno.
3: Ma non
7: invece.
3: È vero, dai.
7: Sì, guarda, i video contrari ci sono.
3: Vabbè,
7: assolutamente.
3: Adesso abbiamo capito.
7: Però bravo Leo Messi, 19 gol ai mondiali, bravo.
3: Sì. Vabbè, ok, allora tu sei uno di quelli che tiene Cristiano Ronaldo, sì. Ecco, vabbè. Ma scuole di pensiero, perché si dividono in due, ragazzi. C'è chi ama Cristiano Ronaldo, c'è chi ama Leo Messi. C'è poco da fare, sono due giocatori totalmente diversi.
7: Molto diversi, anche, sia come struttura fisica.
3: Anche caratterialmente, no?
7: Caratterialmente.
3: Uno è tutto voglio apparire, quindi Giovanni, l'altro invece invece bada più alla sostanza.
7: No, e l'uno lo trovo più potente, Cristiano Ronaldo, mentre Messi lo trovo molto, lo trovo più tecnico, più funambolico. Ecco, quindi queste sono le due differenze. Però mi piace il giocatore che ha uno stacco perentorio di 2 metri come Cristiano Ronaldo. Ma certo, non stiamo parlando, cioè Messi pure al suo perché, insomma.
3: Comunque,
7: però la tecnica piace più quella di Ronaldo.
3: Un dualismo che diciamo ci portiamo dietro dai tempi, no? Maradona e meglio Pelé.
7: Maradona e Pelé furono i primi, insomma.
3: Quali sono i prossimi, no? Perché adesso si sta per chiudere questo ciclo con Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Quali saranno i prossimi, secondo voi?
6: Ma per l'Italia Paolo Rossi. Lì siamo rimasti.
3: Immagini.
7: No, c'era Rivera e Facchetti. Io mi ricordo che era il dualismo degli anni 70. Una cosa
3: vabbè, stiamo tornando indietro. No, sì, io ho chiesto, proiettiamoci un attimo nel futuro. Non ci sono, ragazzi.
7: Vabbè, Mbappé. C'è qualcuno, Mbappé, Dembélé, che abbiamo visto giocare, però sono tutti e due della Francia. Ma non c'è il dualismo così forte come Ronaldo. Anche che qui parliamo di giocatori al pallone d'oro che hanno vinto più palloni d'oro.
3: Certo,
7: Dembélé
3: certo,
7: ha vinto un pallone d'oro, Mbappé, ma quell'altro hanno 27-8 dei palloni d'oro.
3: Vabbè, comunque, ragazzi, poi magari ecco, se voi ci potete suggerire qualche giocatore che potrà fare la storia, ce ne vogliono almeno un paio per un dualismo. Però per ora, insomma, sì, ma ci sono dei giocatori molto forti.
7: Sì, Yamal Mbappé mi suggeriscono. Yamal Mbappé, però Yamal è troppo giovane, è fortissimo, perché è troppo giovane ancora.
3: Ok. Comunque, a proposito di cose forti, ragazzi, qua stanno andando alla grande i giocatori del Capo Verde che fanno la storia.
8: È tutto vero, Houston, abbiamo una storia. Capo Verde, 500.000 abitanti, prima qualificazione al mondiale, passa ai sedicesimi. Grandi. Dopo aver fermato la Spagna, campione d'Europa, l'Uruguay e l'Arabia Saudita, che viene eliminata, adesso vanno contro l'Argentina, campione del mondo, e c'è Leo Messi ad attenderli. E pensate cosa può significare per questo popolo, per questa gente che ha perso giustamente completamente il controllo, e la loro storia, il loro mondiale non finisce, continua.
2: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
3: Beh, continuando anche negli spogliatoi, senti qua.

0: e a tutte le squadre, perché l'Africa è il continente che sta raccogliendo più successo in assoluto, eh. Sono praticamente tutte le squadre africane che avanzano in questo mondiale, un grandissimo successo, possiamo dire.
1: Abbiamo anche la Costa d'Avorio. Costa d'Avorio comunque è anche una gran tradizione, tra l'altro, se non sbaglio, sì, veniva Drogba, c'erano giocatori importanti, però sì, ma è anche ora, perché questi giocatori africani stanno girando il mondo e soprattutto in Europa in squadre forti,
0: sì, bene,
1: quindi
0: bene.
1: Acquisiscono valore e poi lo hanno questo valore.
0: Sapete di chi è il merito di tutto questo successo delle squadre africane?
2: Sì, Nana Kwaku Bonsa.
3: No,
2: ragazzi, è lui.
0: Ma perché ogni volta che gli mago. Cambiamo il nome?
2: No, è lui.
3: No, adesso ho detto il nome giusto.
2: No, un po' lui, un po' il balletto che facciamo io e te ogni volta, perché secondo me è quello, è il propiziatorio vero, è il nostro.
0: È Ciccia Buanga.
3: Comunque, raga, controversa adesso la situazione del Capo Verde, perché il capitano Ryan Mendes è stato accusato di stupro, quindi non si sa se lui rimarrà a giocare in nazionale adesso, Avrebbe stuprato un interprete nel camerino, anche picchiandola. Quindi
0: addirittura,
3: andremo a scoprire che cosa succederà e come si comporteranno, come si comporterà la FIFA.
0: Insomma, questo è tutto da verificare. Comunque, grande Africa, diciamo, in questo mondiale, la squadra è il continente che ci sta regalando più sorprese. Sì. Molto bene, questa è Radio Globo, questo è il Morning Show.
4: Chiamalo 06 8928996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e ben assolato su tutto il Lazio, un avvio di giornata con clima asciutto e con cieli sereni e tersi. Segnaliamo poi nel corso delle ore pomeridiane temporali di calore isolatamente sulle zone montuose, ma che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi con il passare delle ore. Il caldo si farà sentire su tutta la regione, le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up. Wow.
4: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì.
16: nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
25: Mamma, io mi annoio.
26: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
27: Dentro la città, fuori dal mondo.
26: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
25: Mamma, io sono già in macchina!
26: Info e biglietti su luneurpark.it.
28: E te lo voglio di.
29: Cosa?
28: E te lo voglio di.
29: Che cosa?
28: Senti un po'.
30: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
31: The Morning Show.
32: Sponsored by
33: Supermercati Abita qua.
34: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
35: Alle 7 è iniziato il Morning Show e stavo in fila sul raccordo. Adesso sono quasi le 10. Sta a finire il Morning Show e sta ancora in fila sul raccordo.
36: Radio Globo.
0: Ah, ragazzi, ma oggi sul raccordo non voglio sentire nemmeno una lamentela, perché oggi è tutto vuoto. Ci sono quattro gatti che stanno andando al lavoro e al massimo due cani che stanno andando al lavoro, niente di più, niente di meno, tutto vuoto, tranquilli, non vi preoccupate. Tempi di percorrenza praticamente, anzi, non c'è nemmeno un trattino rosso, e sta cosa il raccordo soffende, secondo me. Guarda,
2: abbiamo già detto, pensa che bello se Roma fosse sempre così,
0: no?
1: Pensa che bello se Roma fosse sempre così.
0: Grazie, bravo Giovanni, grazie, bravo, bravo che
1: qualcuno
0: detto
1: doveva dirlo.
0: Sì, hai fatto bene, bravo Giovanni, grandissimo.
3: Comunque mi è piaciuta questa immagine dei cani che vanno a lavorare, perché i cani in effetti fanno un sacco di lavori, vanno a cercare le persone disperse, fanno i cani guida, ci sono i cani bagnini.
0: Tra l'altro hai detto una cosa interessante, perché sto vedendo le immagini di quello che sta succedendo in Venezuela e ci sono un sacco di cani impegnati alla ricerca di questi dispersi che aumentano a dismisura, poverini, e ho visto comunque grazie al lavoro dei cani cloni dei bambini che sono stati ritrovati. Poi anche naturalmente un grande applauso lo facciamo a tutti i soccorritori, anche se sento che ci sono un po' di critiche per quanto riguarda il governo venezuelano, che non sembra stia gestendo la cosa proprio al meglio, però c'è una situazione,
1: vabbè, non è neanche in grado. Invece un'immagine bellissima, purtroppo, nel dramma che si sta vivendo in Venezuela è vedere i volontari.
0: Un grande applauso lo facciamo.

0: sessuale, che è questa,
1: sì.
0: Invece quando viene salvato un bambino non guarda la bandiera, guarda che è salvato un bambino, e quando qualcuno deve partire per salvare non guardi dove devi andare, ci vai, punto e basta. Bravi, complimenti, speriamo che riescano a salvare più persone possibile.
1: Aggiungo che ci sono anche gli italiani, adesso non so quanti sono,
0: una quarantina,
1: speriamo che si possa,
0: Vigili del Fuoco,
1: aumentare questo numero, perché ce n'è bisogno veramente, perché vediamo delle immagini di distruzione totale. Va bene, ritorniamo un attimo invece a quella vicenda che abbiamo prima accennato, perché insomma se ne sta parlando moltissimo, uno per quello che è successo ma anche per tutte le polemiche che poi ha scatenato, perché ci sono stati alcuni commenti sui social dei soliti subumani, possiamo definirli, anzi no, subumani è troppo,
0: subumani è un termine che ha utilizzato Hitler per definire altre etnie, quindi ecco, subumani
1: in questo caso non è per definire altre etnie, è per definire proprio gente senza cervello, ma magari avessero un cervello, niente, capirei. E se ce l'hanno probabilmente l'hanno lasciato parcheggiato da qualche parte. Vabbè, comunque ci riferiamo alla vicenda del marito del ministro Roccella,
0: sì, parliamo di Luigi Cavallari, più di ottantenne, quindi ultra ottantenne, che è disperso da sabato pomeriggio dal lago di Vico, quindi l'allarme è stato lanciato proprio da lei, dalla Roccella, dalla ministra, praticamente che era in barca con lui, in una piccola imbarcazione, lui si è tuffato, non si capisce quello che ci stanno raccontando, insomma, che poi ovviamente la testimonianza è solo della ministra che era lì presente, e che si è buttato in acqua e si è sentito male.
1: Sì.
0: Nell'imbarcazione piccola dove era la ministra c'è stato qualche problema, perché non riusciva più ad avvicinarsi e si allontanava questa imbarcazione, e lei subito poi ha attivato i soccorsi. Il problema è che si sta cercando veramente in ogni modo, si stanno utilizzando anche delle attrezzature sofisticate, ci sono le unità aviotrasportate dei Vigili del Fuoco, ma al momento non si sa nulla.
1: Sentiamo le dichiarazioni proprio su quello che sta avvenendo in queste ultime ore.
2: Come sapete, qui stanno procedendo ininterrottamente le ricerche a seguito dell'incidente verificatosi ieri per il coniuge del ministro Roccella. Ovviamente è una ricerca particolarmente complessa per lo scenario, questo credo che sia noto. La visibilità è molto bassa, già a profondità immediatamente al di sotto dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossimo allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario. Si sta facendo il possibile in uno scenario molto complicato e per una vicenda che ovviamente è molto triste.

0: avvenendo in queste ore. La ricerca è molto complicata perché insomma il lago non dà questa grande visibilità, quindi stanno attivando anche delle attrezzature, dei ROV se non sbaglio,
1: un rover,
0: sì, che dovrebbe insomma avere insomma un po' più di facilità sul fondo, anche perché poi si arriva anche a profondità abbastanza elevate nel lago di Vico,
1: e poi c'è una visibilità pari a zero praticamente dopo pochi centimetri dal pelo dell'acqua, quindi è anche impossibile cercare di capire una volta che uno ha raggiunto il punto. Però poi questo corpo, se parliamo di un corpo, speriamo, però insomma è passato troppo tempo, bisogna parlare di un corpo di una persona che
2: non ce l'ha fatta,
0: non ce l'ha fatta
1: per forza,
0: anche quindi... perché insomma aveva anche la sua età, poi per carità. Magari ci sono ottantenni che stanno in super forma, però ecco, se poi ti senti male lì diventa un po' complicato. Non so se voi avete, a parte io ho un terrore di fare il bagno nel lago, quindi ecco, non so, me la vivo sempre con grande ansia.
3: Posso dirvi, l'ho detto anche un paio d'anni fa riguardo il lago di Albano, che frequento molto e che miete ogni anno un sacco di vittime: non vi tuffate dentro sti laghi, non vi tuffate, c'è un cambio bruschissimo di temperatura dopo 80 centimetri, tu in superficie senti un'acquetta tiepida e sotto precipiti immediatamente, il che ovviamente causa degli scompensi termici al corpo non indifferenti, è molto melmoso, quindi trovi, non andando sul fondale, ma già a strati quasi superficiali, trovi una melma dentro la quale si può rimanere impantanati. Io sono un fan del laghetto di montagna, quello in alta quota, che è una pozzetta fresca e vai lì.
0: Ma da guardare,
3: o da metterci i piedi? Ma in questi laghi qui la balneazione è sempre stata sconsigliata, soprattutto se ti tuffi dalla barca.

0: più
1: sconsigliata, però non è vietata, quindi cioè evidentemente è balneabile, si può fare, così come succede in tanti altri laghi. Poi sì, è normale che so, devi essere anche
2: però
1: un minimo,
2: un conto è che sei in riva al lago, non so, dico il Bracciano per dirne uno, e ti fai il giretto dalla riva. Ma andare in mezzo al lago con la barca, hai 80 anni e ti tuffi perché hai caldo, no, è assolutamente da evitare.
3: E dobbiamo aggiungere che negli ultimi 15 anni in quel lago sono morte 6 persone, quindi c'è anche dei precedenti, il lago di Vico è di origine vulcanica.
2: Nel lago di Albano ancora di più.
1: Ma per via di alcune condizioni particolari che si generano nel lago, o perché solo per sfortuna, quindi
3: no, se si parla
1: casualità.
3: Di 6 morti in un lago, voglio dire, se già in mare, voglio dire, in 15 anni saranno morte 15 persone, tu pensi in un laghetto, appunto 15 morti.
4: In questo caso si dovrà scoprire che cosa è successo a Cavallari, nel senso se lui si è sentito male perché si è tuffato per via della temperatura, oppure se magari ha avuto un infarto, non lo sappiamo, ed è andato giù.
1: Si
3: parla molto della temperatura dell'acqua, però bisognerà capire
4: la causa della morte.
1: Gabri, dicevi, se sei in superficie senti quell'acquetta calda
2: dopo un metro,
1: no, se fai il bagno con me la senti, è vero, quell'acquetta calda, tranquillo, non ti preoccupare Gabri,
2: quel tepore.
1: Adesso però, lasciando da parte le battute, perché dicevo prima di questi imbecilli che poi, perché sono arrivati i soliti commenti, stiamo insomma parlando del marito della ministra, quindi di questo governo, naturalmente ci sono quelli che subito hanno preso la palla al balzo per andare giù pesante, no?
4: Mamma mia.
3: No, ma qui veramente una miseria morale, insomma, è quello che ha detto anche la premier, la nostra presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni, che giustamente, ma tutti quanti,
1: certo.
3: perché purtroppo la deficienza umana, perché mi dispiace dirlo, però è così, sarà scappato da lei, è uno dei messaggi, magari quelli magari meno truci, però trucide, neanche li voglio dire quegli altri. Scopro oggi che esiste una ministra della famiglia, avrà meno tempo per provare a abrogare le unioni civili, il Signore esiste, insomma, tutti i messaggi in un momento di profondissimo dolore di una donna e di tutta una famiglia, immagino. Ma perché? Per motivi politici, cioè, ma è così e si fa politica secondo questi stupidi?
1: Perché come sempre sui social uno pensa che è autorizzato a poter fare tutto e dire tutto, no? Come se ti nascondessi dietro chissà che cosa, dietro chissà quale maschera, e quindi sei autorizzato, tu lì lo puoi fare tranquillamente. Io sfido queste persone, anche se poi di cervello non ne hanno, che ne so, a trovarsi faccia a faccia e dire una cosa del genere.
2: No, ma il problema è che ti senti autorizzato a dire tutto e questo è quello che hai da dire, ma taci per sempre.
1: Beh,
2: a prescindere dai social.
1: Se poi questo è quello che devi dire, insomma, piuttosto che dire una stronzata magari te la potresti anche risparmiare, però ecco, sui social puoi dire qualunque cosa.
4: Ma la cosa che mi spaventa, lo sapete qual è? Adesso sono sull'Ansa e c'è il prefetto che sta parlando, c'è il video e sotto persone che magari noi incontriamo tutti i giorni al supermercato, la signora che sta accanto a pesare la frutta con te, che dici che carina questa signora, perché poi vai a vedere i loro profili, sono delle persone che sembrano veramente a modo, ma le cose che scrivono, questa scrive il bagno al lago, puntini puntini, un genio veramente, ma con quale onnipotenza tu ti permetti di giudicare una persona,
1: certo,
4: che si è tuffata in un lago? Ma veramente siamo arrivati al limite, ragazzi.
3: Sì, ma anche perché poi dal messaggio di sto tipo qua, ma perché anche no, cioè puoi anche non metterlo,
4: ma
3: quel
4: non
3: messaggio
4: mettere, ma non ci interessa,
3: che
4: pensiero.
3: Cosa stai facendo quel giorno in quel momento per scrivere sto messaggio?
1: No, non lo so,
2: l'ha mai detto Flaminia, stava pesando la frutta al supermercato,
1: probabilmente, non lo so. Io sul lago, diciamo così, ho le mie remore, quindi insomma i miei blocchi mentali, no?
2: Bene,
1: però,
2: così
3: però non ti viene di giudicare
1: però
3: un'altra persona,
1: però non è che vada a dire tu fai il bagno allora sei un matto e quindi te lo meriti,
2: certo,
1: ragazzi,
2: certo.
1: Non è una cosa umana, proprio fattibile.
5: Traffic News. Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Radio Globo, Traffic News.
1: Tanto oggi si sa, non c'è traffico, quindi sentiamo, dai, forza, vai.
3: È vero, quindi vi posso solo dire che oggi San Pietro e Paolo, patroni della capitale, è in vigore orario festivo per il trasporto pubblico locale. isola pedonale su via dei Fori Imperiali e deviazioni dei bus. Sempre per questa festività abbiamo la chiusura di via Ostiense, però è a ridosso della Basilica di San Paolo fuori le mura, tra viale Giustiniano Imperatore e viale Giulio Rocco. La riapertura è prevista domani 30 giugno. Rimane chiuso poi per qui per una voragine, però, viale Antonino di San Giuliano tra Lungotevere Maresciallo Diaz e piazzale della Farnesina verso la tangenziale.
1: Bello, mi piace quella. Qui però per una voragine, come se fosse tutto normale. Vabbè, dai, insomma, una voragine, che poi sia.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
2: I'll be back. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
13: Che bella pelle che hai!
14: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
15: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
17: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
20: The Morning Show, sponsored by
21: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
22: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
23: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
1: Sono le 8 e 8 minuti e riparte il Morning Show di Radio Globo per altri 120 da passarne.

0: Morning Show di Radio Globo che state ascoltando e che state vedendo. Beh, basta accendere la TV, canale 91 del digitale terrestre. Che fai? Saluti con la mano.
1: Buongiorno,
0: bravo, bravo.
2: Salve.
1: Buongiorno, buon lunedì.
0: Niente, ormai saluta con la mano Giovanni.
1: Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno.
3: Ma esiste come nome doppio Pietro Paolo?
1: Pietro Paolo esiste.
0: Certo. Sì, sì, come no?
1: Quindi oggi Pierpaolo Pasolini.
3: Pietro Paolo, Beh, no, perché Pierpaolo non è Pietro Paolo.
1: No, beh,
3: Paolo.
1: È un diminutivo di Pietro.
0: No, noi dicevamo proprio Pietro Paolo. Però sì, secondo me sì, qualcosa c'è, credo anche qualcuno di famoso. Adesso poi torniamo indietro con la memoria e vediamo. Facciamo una googolata.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, auguri ai Pietro, ai Paolo, a chi volete voi.
3: E soprattutto ai Pietro Paolo.
0: Però perché dobbiamo salutare i Pietro e i Paolo? Sì, vabbè, è giorno di festa. Però ci sarà qualcuno che oggi compie gli anni e non si chiama né Pietro né Paolo? Quello
2: vabbè,
0: si deve sentire discriminato.
2: Certo. No, infatti.
0: Non ho capito.
2: Auguri a chi fa gli anni oggi.
1: Quello si deve sentire discriminato?
0: Sì.
3: Sì, assolutamente.
1: Sì, perché no?
0: Sì. Allora, facciamo così. Se ci mandate il documento che attesta che oggi è il vostro compleanno, vi facciamo gli auguri in diretta.
1: Però perfetto, ricordiamo che oggi sarebbe stato il compleanno dell'ex presidente della Repubblica Napolitano e della giornalista, non c'è più, Oriana Fallaci.
3: Sì. Ricordiamo anche
2: bravo,
3: che ricordiamo anche che l'ultima volta che abbiamo chiesto il documento per verificare per gli auguri, poi Giovanni ha fatto una clonazione di carta, ha fatto una truffa postale da 600.000 euro.
0: Infatti questo è uno specchietto per le allodole.
3: Se volete mandarlo il documento
1: fate.
0: Tranquilli, tranquilli, non vi preoccupate, avete i dati e li avete dati in buone mani. Sono le 7, anzi le 8 e 11 minuti, il tempo va veloce. Stavamo parlando di quello che è successo purtroppo in questo lago di Vico, dove a quanto pare ne sono successe più di qualcuna negli ultimi anni. Luigi Cavallari, il marito del ministro Roccella, che purtroppo ha avuto un malore e che niente, è sparito
1: sotto l'acqua del lago.
0: Naturalmente si sta pensando al peggio. Il peggio però è arrivato anche dalla rete, perché poi sono arrivati una serie di commenti che abbiamo già raccontato e che vorrei sinceramente proprio evitare.
1: Sì.
0: No, ma vorrei evitare non i commenti, proprio quelle tipo di persone, capito?
1: Certo.
0: Cioè quello vorrei evitare, che sparissero proprio dalla faccia della terra.
2: Devi vivere da solo allora.
0: Comunque parlavamo anche della pericolosità del lago. Adesso, per carità, non è che vogliamo dire che a tutti quelli che si fanno il bagno al lago rischiano la vita, non lo so, però insomma diciamo che a noi qui dentro non ispira proprio grandissima fiducia.
2: Fare
0: ecco,
2: attenzione.
0: Bisogna fare attenzione. Allora sentiamo Riccardo. Ciao Riccardo, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buon San Pietro e Paolo a tutti.
0: Ciao Riccardo. Allora, che ci racconti tu Riccardo? Che esperienza hai avuto?
4: Allora, dalla mia esperienza, una domenica, una decina d'anni fa,
0: sì,
4: andavamo al lago del Turano con degli amici.
0: Come
4: e
0: no?
4: Prendiamo la barchetta, quella a motore a noleggio.
0: Sì.
4: E ci addentriamo dentro al lago e quest'acqua era bellissima, cristallina. Dico, come faccio un tuffo?
0: Sì.
4: Ma ragazzi miei, io penso che quella poteva essere l'ultima domenica della vita mia. Come sono nato sotto, mi sono buttato a pesce. Per risalire, uno pensa è facile. Io penso che quello gli ha piato un coccolone per risalire, perché alla fine ci devi mettere talmente tanta potenza per risalire che io sono arrivato su e ho detto, Dio mi ha salvato. Perché l'acqua te porta veramente in fondo, non riesci.
0: Beh no, c'è differenza tra l'acqua del mare salata e l'acqua dolce.
3: Guarda, tra l'altro, per farvi capire, vi racconto un'esperienza. Siamo andati una volta in un centro termale che aveva delle vasche saline a diversa concentrazione di sale. Quella con una concentrazione salina al 50%, se correvi veloce, quasi cammini sull'acqua. Quindi per dire che c'è una grande differenza, questo ovviamente è un esempio esasperante, però c'è una grandissima differenza tra acqua dolce e acqua salata, e questa è una delle componenti, oltre al fatto appunto gli strati melmosi e tutta roba che ti porta giù.
0: Quindi sei riuscito però in qualche modo a risalire?
4: Sono riuscito a mettere tutte le forze, ma sono arrivato su veramente stremato. Ho detto mai più. Un consiglio ragazzi, non vedufate mai al lago, mai.
0: E tu ecco, sei una persona giovane, lì stiamo parlando di una persona di più di 80 anni.
4: Io
0: quindi
4: ci credo che quello gli è scoppiato il cuore, perché magari ci ha messo tutte le forze per risalire, magari è riuscito a mettere la testa fuori, ma ormai il cuore
0: Certo, Ciao Riccardo, ciao.
5: Ha perfettamente ragione Gabri Venus, perché i laghi sono molto ma molto pericolosi. Il mare è molto più sicuro. Io facendo pesca subacquea è l'unico lago naturale dove sono fatto, abbiamo fatto immersioni, che c'è il crocifisso a 10 metri e quello di Posta Fibreno. Lì però è trasparentissimo, è l'insenatura, perché poi ci passa pure un fiume vicino. Abbiamo fatto immersioni là, quello sì che è sicuro, ma il resto lascia sta. Io manco i piedi ci metto dentro.
0: Nemmeno i piedi, e in tanti non riescono a mettere nemmeno i piedi nel lago, insomma. Meglio, c'è questo timore.
6: Raga, purtroppo i social hanno dato modo e maniera a gente senza cervello di dire la loro e non riceve una pizza in bocca.
0: Sì, hai perfettamente ragione, fino a quando non li metteranno a punti, cioè hai un tot di stronzate da poter dire e poi a quel punto niente, inibito l'uso per tutta la vita.
2: Mi ricordate quando c'erano i cellulari e sono arrivati i primi SMS che dovevi pagare per la lunghezza dell'SMS? Brava. Ecco, una roba del genere.
0: No, se tu li metti a pagamento, sai quanti? Ma no, mamma, non è che devo commentare per forza, effettivamente.
3: Però è un'idea,
0: mettiamoli a pagamento, dai, vai.
7: Ragazzi, bisogna ammettere, io per carità mi dispiace per questo signore, poverino, però bisogna ammettere che a 84 anni buttarsi al centro di un lago da una barca a quell'età equivale andare a 120 su una strada cittadina con una moto, quindi può succedere l'irreparabile, quello lo devi mettere in conto.
0: Allora vabbè ragazzi, insomma, a parte che dipende un po' da come ci arrivi, no? Agli 80 anni c'è chi ci arriva in un modo, chi ci arriva in un altro. Certo, sono sempre 80 anni, insomma, possiamo dire quello che volete, però
1: fosse uno comunque allenato,
0: però l'altro giorno vedevo un video di Memo Remigi che diceva:
2: bravo, ci ho pensato anch'io.
0: Ce 88 anni, ha detto: guardate come mi tuffo dalla scogliera. Ok, sì. A parte stavo andando lungo proprio, sì, cioè l'ho visto un po' precario. Ok, però effettivamente ha preso, si è buttato. E l'altro giorno l'ho rivisto: guardate, 88 anni come vado in moto. Ed è partito con sta moto
2: a dubbiotte, poi incredibile. Ma infatti io volevo dire che noi non sappiamo se Luigi Cavallari fosse solito andare al lago. Secondo me non è che uno a 84 anni si sveglia con la moglie e dice: vabbè, oggi sai che c'è, andiamo a fare un tuffo nel lago. È una cosa che probabilmente facevano ogni settimana, ogni fine settimana.
1: Loro ogni fine settimana andavano lì a Vico, perché hanno una casa là, e poi ne approfittavano per fare anche queste escursioni e queste cose. Quindi lui era uno che un minimo era preparato, quindi non c'entra nulla. L'età è ovvio che magari sei più fragile, ma non c'entra nulla. Però
8: Pietro Paolo famoso, il grande Pietro Paolo Virdis, ex attaccante.
0: Eccolo, me lo ricordavo.
1: Ex Juventus e credo che ex Avellino.
0: Mi ricordo Juventus, sì, ma per le figurine, perché poi figuriamoci. Sì, sì. Però per le figurine me lo ricordo.
9: Allora, Pietro Paolo, oltre ad essere un nome, qui nella zona limitrofe di Latina Cisterna dell'Etri è anche un cognome. Pietro Paolo è molto noto.
0: Ah, ammazza,
3: ma dai,
0: pensa uno, Pietro Paolo, nome e cognome, nome e cognome, bello, madonna ragazzi che combo. Vabbè, dicevamo, oggi sembrerebbe che sia tutto tranquillo. Allora vediamo un attimo, perché prima avevo visto che c'è invece una segnalazione su... Porca zozza, ha dato una botta.
2: Ma c'era un uovo?
1: Cioè, non ho capito quel rumore da dove proveniva.
0: Un uovo. Ho preso un mouse in pieno. No, c'è una segnalazione sul traffico, ragazzi, nel giorno di festa. Ma non è possibile.
3: Memori Migi, guarda. Sì,
0: guarda con la moto, guarda.
10: Buongiorno ragazzi, da Roma verso Latina, subito dopo l'uscita Tor de' Cenci, incidente, tamponamento a catena, quindi pontina bloccata, già piena di fila, successo da 5 minuti.
0: Ai ai.

0: quando c'è la pandemia, vivevamo solo noi.
1: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
2: Non ti preoccupare che quartieri, nuovo sistema al traffico.
3: This is the morning show on Radio Globo.
4: Molto bene, ci sta molto bene la canzone di Katy Perry, TGIF, Last Friday Night. Peccato che oggi è lunedì, e che devi fare? Di festa, tra l'altro. Come si dice, quando proprio è un metodo scientifico. Sono le 8:21, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: This is the morning show on Radio Globo.
4: Dobbiamo accelerare un attimo, siamo in forte ritardo, allora vai, al volo.
8: Ragazzi, buongiorno. Sinceramente io ho 41 anni, mo ultimamente ci vado un po' di meno, però quando io da quando sono nato, mia madre ci va ancora, io mi sono sempre fatto il bagno al lago. Da quando avevo un anno fino a 18 ci andavo tutti gli anni, per tre mesi l'anno, i mesi che non si andava a scuola, e io non ci ho mai avuto problemi, mai avuto, pure dalla barca. Io andavo al lago di Bolsena, vicino alle isole, sempre fatto il bagno, mai avuto problemi.
4: Ah, per carità, meglio così,
9: Io ricordo sempre quando c'è un incidente, non c'è stato un incidente precedente, e bisogna stare semplicemente attenti.
10: Beh, la definizione, quindi, stessa di incidente.
9: Esatto, quindi che vuol dire non mai avuto problemi?
4: A proposito di incidenti, prima abbiamo sentito sulla Pontina, ci hanno segnalato questo incidente.
11: L'importante è fare lo stretto, quello, il ponte sullo stretto, quello è importante, ragazzi, è importantissimo. La Pontina che c'è il più tasso alto di mortalità, lasciamola così. Se devi andare a lavorare verso Roma la mattina è un caos pazzesco, se devi tornare la sera lascia perdere. E questo è, però abbiamo un fenomeno di ministra, insomma, che si sta impegnando anche per questo. Mi sembra che disse che voleva fare un qualcosa del genere, ma di parole se ne dicono tante, sono i fatti che mancano. Buona giornata e buon San Pietro e Paolo a tutti.
4: Ci sarebbero tante cose che si potrebbero fare, effettivamente, insomma, ci sarebbero delle priorità.
10: Sono molto d'accordo, sì. La Pontina è una di quelle.
12: Solidarietà.
4: Sì. Ragazzi, un abbraccio a voi che siete sulla Pontina. Sapete che facciamo? Colazione insieme.
3: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
4: Allora, quale sarà il rumore misterioso di oggi?
10: Siamo molto curiosi.
4: Quale sarà il rumore che dovete indovinare per vincere uno dei premi del catalogo Fattoria Latte Sano? Ah, oggi è facile, ragazzi. Spoiler, sì, è molto molto facile, molto facile. Vabbè, non dico niente.
10: Ma un aiutino, c'è di mezzo un elicottero.
4: Ma come c'è di mezzo? Ma non è vero, non c'è di mezzo. Allora, questo suggerimento qua, abolitelo, perché vi porta fuori strada.
10: Esatto. Anche il video di Giovanni che lo mimava.
9: Se no, tanto non mi hanno inquadrato, quindi va bene.
12: Che ne sai?
4: Che non lo sappiamo.
9: Lo so.
4: Vabbè, sentiamo di che si tratta. Allora, posso darlo io? Può essere, allora, diciamo così, c'è di mezzo la droga, va bene?
12: Ma come?
4: C'è di mezzo la droga.
9: Il elicottero, la droga.
10: Crack, per l'esattezza.
4: Vabbè, avete sentito?
12: Ma che è?
4: Te l'ho detto. Vabbè, sentiamo che cosa ci dicono loro. Loro devono avere un buon orecchio, naturalmente i nostri ascoltatori, pronti anche a chiamare lo 06 89 28 996. Gioca il più veloce.
3: Hai capito di che rumore si tratta? Chiama ora lo 06 89 28 996 e prova a vincere un premio a scelta dal catalogo di Fattoria Latte Sano on Radio Globo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion.
5: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visitate il sito pensaingrande.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
16: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
0: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
16: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
20: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ora, indovina il rumore misterioso e vieni.

0: come no, la scena di Titanic quando loro stanno a prua con le
1: oggi
0: mani.
1: Oggi è il più facile di sempre.
0: Ma è il più facile di sempre, non esagerare.
1: Sì,
0: non
1: è facilissimo.
2: Ma non direi proprio.
0: Ma sentiamo un attimo se Lorenzo tante volte ha imbroccato la strada giusta. Buongiorno Lorenzo!
3: Buongiorno!
0: Senti Lorenzo,
3: buongiorno.
0: Sei al lavoro o ci stai ascoltando da casa comodo comodo?
3: Sono al lavoro, faccio il corriere e oggi mi tocca girare lo stesso.
0: Allora sì, non c'è tregua. Bene, vediamo se riusciamo a farti questo regalo. Il rumore te lo faccio riascoltare ancora una volta. Ricordati di questo indizio prezioso della scena di Poltergeist, quella dell'albero. Ok, che non serve a nulla, però così, giusto per destabilizzare. Ma vabbè, può anche bastare, insomma, è questo qua, ecco. Ti viene in mente qualcosa?
3: Allora, io non vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia un caffè latte al vetro, poco macchiato.
1: Molto tecnico.
3: Girato da un cucchiaino.
0: Girato da un cucchiaino.
1: Ci bastava girato da un cucchiaino.
0: Beh, no, è fondamentale tutto quello che hai detto.
4: Arricchito.
0: Purtroppo mi dispiace perché è un caffè latte, ma non è al vetro.
4: E poi è senza lattosio.
3: Senza la
0: è quello, è il cucchiaino. È il cucchiaino che gira. Vedi che ha a che fare con la droga. L'indizio che ho dato
5: infatti,
0: io.
5: Ma che cacchio c'è? Cioè,
0: com'è? Con
5: il cucchiaino dell'eroina.
4: No,
5: quando
4: ragazzi, dai, perché il caffè è una droga.
1: Oggi Giovanni, le sa tutte.
3: Però è poco macchiato.
0: Poco macchiato. Complimenti. Allora, puoi scegliere un regalo dal catalogo di Fattoria Lattesano. Non so se sei andato a puntare qualcosa già. Hai visto qualcosa che ti può interessare?
1: La cantinetta.
3: Ho visto qualcosa, sì. Forse la cantinetta. Devo vedere bene. Devo sentire la donna.
4: Le hanno finite le cantinette.
0: No, veramente ho sentito quelli di Fattoria Lattesano che mi hanno detto non l'ha presa nessuno. Zero, né niente, proprio. Lo dicono così per carineria, ma poi quando contano i fatti, vabbè, ci sono tanti premi importanti.
4: Belli,
0: lì, quindi,

0: is the morning show.
1: Alzo presto la mattina e ne sono per cazzo.
2: Se poteva dire, non se poteva dire.
1: E vado a lavorare e ne sono per cazzo.
3: Finalmente siete tornati.
1: Passando Radio Globo e mi divento fatto.
4: The morning show on Radio Globo.
5: Hai detto bene, caro amico mio, siamo qua, siamo tornati, noi sì che siamo tornati, poi ci sono quelli invece che ci hanno abbandonato per andarsi a fare un altro giorno di vacanza. Che gentaccia, ragazzi, una cosa indegna, vergognosi, non l'avremmo mai fatto.
6: Mai, infatti siamo qui.
5: Infatti, è vero, non perché ci hanno costretto, no, perché volevamo fare compagnia a tutti quelli che stanno lavorando. Proprio, sì,
6: la nostra è una vocazione.
5: Diglielo. Senti qua,
7: ma perché sei rimasta a dormire stamattina a San Pietro e Paolo? La sapevo e non sono riuscita a prendere la linea. Voglio la cantinetta!
5: Allora, ce l'hanno con Lorenzo, sì, il vincitore del premio di Fattoria Lattesano. Occhio, perché in questi giorni stiamo giocando, come sentite ci sono un sacco di premi, quindi mi raccomando, in gambana, ragazzi, in gambana, perché da un momento all'altro potrebbe ritornare il gingolone che vi raduna alla chiamata. Ricordo anche il numero 06 892 8996. A proposito di saluti, un saluto lo voglio mandare al mitico Pino Rinaldi. Perché ridete adesso? Ho detto Pino Rinaldi,
6: fa ridere, mannaggia.
5: Allora, Pino Rinaldi, che diciamo così, lanciando un servizio, ha poi inciampato sul nome del programma.
6: Esatto, ha sbagliato, non si ricordava il nome del suo programma che stava presentando in quel momento.
5: È bello. Sai che per uno che fa la radio, questo è un altro di quei momenti da vivere con una grande apprensione, no? Soprattutto quando c'è il passaggio da una radio all'altra.
6: Aia.
5: Sai, tanti colleghi magari, che ne so, stanno un po' in una radio, un po' in un'altra, poi quando c'è il cambio effettivamente ti devi un po' ambientare,
6: certo,
5: no? Non è facile.
6: Non sei abituato a dire il claim, il nome della radio nuova.
5: No, e quindi c'è il rischio che magari tu possa dire il nome della radio vecchia.
8: E dove ci hai lavorato per 27 anni.
5: Vero, Giovanni?
8: Il caso specifico.
5: No, qua in questo caso. No, a me capitò, però capitò con un numero di telefono. Cioè, diedi il numero di telefono della radio dove lavoravo prima.
6: Erroraccio, quello erroraccio.
5: Però il numero di telefono.
9: Questo spiega quei WhatsApp che ogni tanto arrivano e noi diciamo, vabbè, ma questo che c'entra? Perché lui dà altri numeri.
5: Però stiamo parlando di preistoria, perché insomma non era nemmeno in questa radio, quindi per farti capire, insomma, considerando che qui ci sono da 32 anni, stiamo parlando veramente, senti, Jurassic Park.
9: Sì,
5: Madonna.
6: 32 anni.
5: Mamma mia. Vabbè, sentiamo Pino Rinaldi.
6: E sentiamolo,
5: Pino,
6: scusa,
5: Rinaldi, vai, fai il lancio tu, vai Pino, vai.
10: Procura di Pavia, che invece sembra averne trovati altri a carico di un nuovo indagato.
5: Che meraviglia.
10: Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto? Sì, su Ignoto X.
11: Pronto Radio Globo?
12: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
13: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
4: su Radio Globo.
12: Ah, sarà registrata pure da ieri la puntata.
4: Radio Globo Promotion.
5: Nei prossimi giorni, facendo colazione con il morning show, avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Lattesano di Roma. Come? Basterà stare attenti al muggito della mucca, chiamarci e riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi abbiamo Francesco Ozimo, proprietario e gelatiere della gelateria Casa Oz. Buongiorno.
14: Buongiorno.
5: Senti, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
14: Beh, nel mio lavoro è molto importante il rumore. Quando sono in laboratorio ci sono tanti rumori. Quello che mi affascina di più comunque è sempre il richiamo della macchina del gelato quando arriva il momento dell'estrazione.
5: Addirittura sente il richiamo della macchina del gelato. E invece come si costruisce la relazione con il cliente?
14: Allora, la mia attività è aperta da 15 anni, quindi io sto sempre in laboratorio, c'è un rapporto quotidiano e questo è la base di tutto. La presenza in laboratorio, la costanza nel produrre.
5: Immagino con materie di grandissima qualità. Ecco, quanto sono importanti nella tua gelateria?
14: Noi utilizziamo le materie più importanti che troviamo sul mercato per rendere il nostro gelato buono come da qui a 15 anni.
5: Senti, l'accoglienza è importante da voi?
14: Beh, è importantissima, sì. Un sorriso non si nega mai, il rapporto col cliente, la fiducia, lo scherzare, quindi ci piace tantissimo.
5: E allora, verremo a trovarvi. Intanto grazie Francesco.
14: Grazie a voi.
5: Ricordate, Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità. Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Muricana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su MA Supermercati. Wait for me,
0: I'll be back. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
17: Anche su un mezzo non tuo?
16: Sì.
17: E offre anche tutela legale.
16: Mi fai parlare?
17: E assistenza sanitaria e a casa.
16: Esatto, Moby, perché ACI
17: è il club sempre vicino a te.
16: Almeno la chiusura posso dirla io?
17: Ok, socia.
16: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
22: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
21: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
23: No, sì!
24: Brava!
23: Sì, domani dovete darci la rivincita.
24: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
23: Un appuntamento galante?
24: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
25: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
26: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
28: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
29: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
30: The Morning Show.
31: Sponsored by
32: Supermercati MA. La convenienza a vita.
1: vita qua.
2: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Buongiorno, questo è il morning show. Ho detto bene? Ho sbagliato?
4: Ho detto giusto.
5: Procura di Pavia, che invece sembra averne trovati altri a carico di un nuovo indagato, Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto? Sì, su Ignoto X.
2: The Morning Show su Radio Globo.
3: Mi piace, ragazzi.
4: Mi piace troppo.
3: Sì, vabbè. Dai, Sapete che vi dico? Niente, sì. Assolutamente niente.
4: Bene.
3: Aspetta un attimo.
6: 32 anni. Però ce la dici la percentuale di proprietà che c'è da radio, eh? Ce la dici,
3: no, Massimo? No. Allora, 32 anni, ragazzi, dovete sapere, in questa azienda posso dire che, diciamo che, su la scritta Globo la G e la L è roba mia, va bene? Facciamo così? Insomma, mi sembra il minimo.
7: Cioè, di tua proprietà?
3: Certo, a G e a L è roba mia.
7: Sul neon.
3: No, ragazzi, che dovete fare? Io ho dato il sangue qui dentro, che mi è mica... No, guarda, 2 minuti fa, guarda, ho dato una botta.
4: Ti sei graffiato?
3: Mi sono graffiato.
4: Bravo.
3: No, e poi prima mi appunto anche una zanzara, quindi insomma, ho dato il sangue, ho dato qui dentro. Sono le 8:49, bene, signori, un saluto anche a quelli che stanno girando a Roma con queste temperature altissime con i mezzi pubblici. Mamma mia, che impresa, mi viene da dire. Soprattutto quelli che, prendendo l'autobus, si sono ritrovati questo piccolo inconveniente. Allora, c'è la pensilina in alcune zone, perché poi in altre non c'è proprio niente. Cioè, se andate in periferia, io sapete che vedo? Qualcuno che butta dei divani e li lascia lì proprio alla fermata, in maniera tale che qualcuno
8: Bravi.
3: Si può...
8: fanno bene!
3: Tipo salottino, capito?
8: Certo, questo è veramente voler vivere nella socialità di una città, quindi è molto molto importante. Bravi, divani, anche qualche sedia qualche volta.
3: Sì, sì. Ci sono delle
8: tavolini,
3: sedie.
8: Se devi appoggiare qualcosa, insomma, anche.
3: Sì. A buon cuore, ecco, insomma, sai, qualcuno lascia un tavolino, lascia... Ecco.
4: Alcuni addirittura lasciano pure degli ombrelli.
3: Gli ombrelli.
4: Però se li zottano
3: gli ombrelli, se sei Michael Jackson.
7: Ragazzi, si chiamano discariche abusive. Cioè, nessuna socialità.
3: No,
7: in questo.
3: Però lì hanno un'utilità, perché insomma, chi sta lì ad aspettare l'autobus per ore e ore e ore e ore, dai.
8: No, Gabri, veramente, ma quando fai le cose, perché le fai? Quando le fai, perché le fai, Gabri, dai.
4: No, ma Gabri proprio l'altro giorno ha detto: io non sapeva che farci col materasso di casa sua in disuso. L'è andato a mettere alla fermata dell'autobus per aiutare le persone a farsi un po'
3: Lì è sbagliato, dovresti portarle invece al parco giochi, dove dici che è il nuovo salta per i bambini.
7: Bello, questa è buona.
3: Allora, perché c'è una insomma polemica sulle pensiline dell'autobus, perché insomma c'è chi ha sollevato questa polemica, perché sembrerebbe che abbiano un difetto, cioè, ovvero fanno l'ombra dietro invece che dove c'è la tettoia, ok? Chi dice questa, chi è che ha sollevato questa
8: polemica? Consigliere, appunto, Fabrizio Santori della Lega, che insomma ha alzato questa polemica, fermo restando poi magari ritorcersi contro, però sentiamo adesso. Attimo com'è la situazione.
3: Buongiorno consigliere
8: Fabrizio.
9: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno. Allora, niente, ha sollevato questa problematica, cioè ha fatto questa osservazione, che praticamente queste pensiline del sindaco Gualtieri, peraltro anche attaccando un po' l'amministrazione Gualtieri, sembrerebbe che facciano ombra dietro.
9: Il clima a Roma è cambiato, quindi il tema del caldo deve essere affrontato con strumenti assolutamente idonei. Ma questo, io ho pubblicato una foto con delle persone che per ripararsi erano dietro la pensilina.
3: Certo.
9: Questo ha scatenato una serie di ironie, eccetera. Chiaramente il mio messaggio era: il tema del caldo deve essere affrontato con strumenti assolutamente idonei. Ma questo, io ho pubblicato una foto con delle persone che per ripararsi erano dietro la pensilina.
3: Certo.
9: Questo ha scatenato una serie di ironie, eccetera. Chiaramente il mio messaggio

0: a Roma, quindi bisognerebbe un po' riprogettare le città, però detto questo, il problema è legato a questo.
1: Però c'è da dire anche una cosa, cioè questa è un'osservazione che faccio io. Il sole generalmente gira nel corso della giornata.
2: Partiamo dal presupposto di quello che ha scritto Santori, così collegandolo a quello che diceva Massimo. Le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sotto ma dietro sono a Roma. Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri. Fabrizio, questo è scritto, giusto?
0: Sì, assolutamente sì.
3: Senti,
1: ma il sole che gira, no, aspetta, scusa però, un attimo. Il sole che gira.
2: Prego.
0: Scusate, cioè il sole. Per prendere una persona dentro una pensilina deve stare di fronte alle persone, giusto? Quindi quando l'orario è assolutamente accettabile.
2: Lo sta fermata pure però.
0: Come?
2: Bisogna vedere dov'è la fermata dell'autobus.
0: Beh certo, bisogna vederlo, cioè in quel caso quella foto che avevo pubblicato chiaramente erano persone che non riuscivano a prenderla sotto perché si vede dalla foto.
1: Sì, però
0: sono persone che sono all'interno e si sono dovute mettere dietro perché dentro sotto la pensilina, e quello dovrebbe essere il tema vero, cioè non come gira il sole, cioè io sto sotto una pensilina e vengo riparato dalla pioggia e dal sole. Se il tetto è stretto, cioè a me non mi copre né dalla pioggia né dal sole, peraltro sono pensiline che sopra il tetto sono trasparenti, si vede anche questo dalla foto, quindi il sole anche se è sopra comunque passa in maniera importante, ma ci sono tantissime segnalazioni di cittadini, persone anziane che non possono aspettare l'autobus a 40 gradi sotto la pensilina, cioè è questo, chiaramente sono state installate da poco.
1: Sì, però rimane il fatto che, voglio dire, dipende un po' dall'orario, no? In alcune ore ci sarà l'ombra, in altre ore ci sarà il sole, perché appunto il sole girando...
0: Scusi, però se il tetto è lungo e io sto sotto un tetto...
1: Sì, ho capito, però non è che si può fare un tetto da 8.000 metri quadri su...
4: Neanche da uno!
0: Scusate, però se il tetto è abbastanza lungo... come dovrebbe essere, perché le veramente andate a vedere quelle di Roma, è strettissimo, perché sono progettate per essere smart, si può ricaricare il cellulare.
1: Sì, c'è la presa USB, sì,
0: tutte queste cose, ma il tema delle pensiline è riparare le persone, dalla pioggia e dal sole. Ora, se il tetto è fatto inclinato verso la parte in avanti, cioè con una tettoia che scende di fronte alle persone, quindi tu puoi anche coprire una zona più piccola, diciamo, ma coprire le persone che stanno all'interno. Ma io ho pubblicato le foto di una pensilina di Londra, una pensilina di Siviglia, quelle di Singapore, cioè sono fatte così. Però poi dopo, se uno si vuole attaccare a... l'astronomia va benissimo.
1: Non è proprio una cosa, insomma, irrilevante, voglio dire. Cioè, comunque
4: però Fabrizio,
1: male, no?
4: Mi affianco a te nel far presente una cosa ai miei colleghi. È vero che il sole gira, però basta guardare, per esempio, le moderne pensiline degli autogrill. Sono fatti in effetti roteate secondo l'orientamento del sole. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che bisogna fare la pensilina con l'orientamento allineata alla strada. Falla allineata all'orientamento del sole tra, che ne so, sud-est e sud-ovest, che copri le ore più calde.
1: Che c'è qualcuno lì che va a cambiare l'orientamento?
4: No, ma a parte che la tecnologia consentirebbe di farla anche che si possa muovere, ma anche se non la fai,
1: non
4: che si muove,
1: l'autobus
4: basta inclinarla nell'orientamento esatto per la porzione di cielo dove il sole sta a sud.
1: Ma
4: basta.
1: Sarebbe più utile invece far passare l'autobus in orario in maniera tale che sotto quella pensilina magari ci rimani 5 minuti al massimo. Quello sarebbe più utile.
4: È un altro discorso.
1: Credo che forse quella sarebbe la soluzione.
4: Ti assicuro che inclinare una pensilina è molto più semplice, basta inclinarla.
1: Allora possiamo dire che invece in alcune zone non c'è proprio niente, a volte nemmeno la fermata, una la deve portare da casa, cioè, quindi questo potrebbe essere il problema. Però sul fatto che il sole, insomma, fa l'ombra dietro, quello, insomma, mi sembra un fatto astronomico abbastanza ovvio, però.
3: Ma
1: capito?
3: Secondo me sono cose anche molto ragionevoli che ha detto il consigliere, però volevo sapere come si vive subendo questa shitstorm che la sta travolgendo in queste ore, perché i giornali scrivono dei titoli ben precisi, quindi le critiche, lei cosa propone? Strade girevoli? Questo è uno dei tanti titoli, quindi come la sta vivendo
4: questa
3: cosa?
4: Nessuno ha scritto pensilina girevole, cioè sembra la barzetta dei carabinieri di quando fanno il numero
1: al
4: telefono.
1: Ma non puoi fare la pensilina girevole, dai, su!
3: Che dice, consigliere, che dice lei?
0: No, beh, allora, diciamo che non si sa benissimo quando cominciano ad arrivare una serie di insulti, peraltro gratuiti, anche alla famiglia.
2: Certo.
0: Perché poi parte pure questo, sull'istruzione, lei ha fatto la terza elementare, non capisce queste cose, ma cioè, se è un posto,

0: un messaggio breve, chiaramente uno non è che può spiegare 200.000 cose, però era evidente che io non volevo dire che il sole gira, allora la benzina.
1: Vabbè, però quello è il messaggio che è arrivato, cioè, è chiaro.
0: Sì, sì, no, è evidente, lo vedo. Certo. Sono uscito su tutti i siti più qualunquisti i profili Facebook più qualunquisti del mondo, e da lì è partita, no?
1: Vabbè, io vedo qua Corriere della Sera. Cioè,
0: sì, dite... Corriere della Sera ha ripreso, diciamo, una serie di commenti che c'erano.
2: Ha cavalcato, sì.
1: Che gli ha detto?
0: Peraltro Twitter è veramente, il messaggio era brevissimo, perché è ancora più breve di quello che avevo scritto, anzi ho tentato di spiegarlo sotto a quelli che commentavano, ma niente, cioè sono pochi caratteri e va bene. Come ci si sente? Io sono contentissimo che comunque ci sia un dibattito su questo, perché non c'era stato. Queste sono pensiline che sono costate 200.000 euro l'una, perché di questo stiamo parlando. Allora conveniva, come diceva il giornalista che è intervenuto, prenderle e farle girevoli in virtù dello spostamento del sole, tecnologiche, quello che vogliamo, perché con queste cifre. Però detto questo, il punto è che poi bisogna andare a vedere le singole persone che commentano. Alcuni sono, diciamo, fuori dalla politica, altri sono tutti provenienti da un certo mondo,
2: cioè,
0: un'azione in difesa dell'attacco al sindaco, perché io ho fatto, gli scienziati del sindaco sono quelli che hanno progettato queste, perché comunque i vertici di ATAC li sceglie il sindaco Gualtieri, quindi non c'è dubbio che l'attacco era polemico.
1: Vabbè, però poi adesso dobbiamo chiudere. Io credo che ci siano tanti altri problemi, ma l'ombra della pensilina, sinceramente, che per carità, per chi aspetta l'autobus è un problema, però insomma credo sia legato puramente a un fatto, ecco, diciamo così, astronomico, no? Quindi io mi concentrerei su altro, poi vabbè, ognuno.
0: Ci sono tantissime persone anziane che si lamentano sulle lettere ai giornali, cioè questo non è stato detto, cioè c'è una situazione in cui l'attesa dell'autobus, considerato i tempi di attesa nella città di Roma.
1: Su questo siamo d'accordo,
2: persone che non hanno l'automobile.
1: Questo siamo d'accordo, c'è gente che è costretta a aspettare tanto tempo, quello
0: tanto
1: è vero.
0: Tempo sotto la pioggia e sotto al sole. Queste sono state messe solo nei dintorni delle mura aureliane, quindi solo nel centro storico, e questi sono i risultati, a mio avviso. Però ripeto, io non pensavo che questa cosa scatenasse il moto.
1: Adesso lei si trova all'ombra o al sole? Dove si trova?
0: In questo momento all'ombra.
1: All'ombra. Però fa molto caso anche
0: sotto gli alberi. Sotto gli alberi, non
1: attenzione che quelli cadono invece. attenzione. Grazie.
3: Grazie. Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
1: Traffic News. Beh, allora sentiamo la situazione del traffico.
4: Allora sì, non c'è traffico oggi San Pietro e Paolo, in vigore l'orario festivo per il trasporto pubblico locale, isola pedonale su via dei Fori Imperiali e deviazioni delle linee bus interessate. Sempre per la festività di San Pietro e Paolo è chiusa via Ostiense a ridosso della Basilica di San Paolo fuori le mura, tra viale Giustiniano Imperatore e viale Giulio Rocco. La riapertura prevista domani, martedì 30 giugno.
1: Molto bello.

0: be back.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: Proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
15: Mauris. Chuck, motore, azione.
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
22: The Morning Show,
23: sponsored by
24: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
25: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
26: Solo le migliori in FM
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
29: Sono le 9:06. Buona giornata. Quello che state ascoltando è il

0: tanti auguri. Beh, li salutiamo i santi, però, no, gli altri Pietro e Paolo non li salutiamo.
1: Come no, Pietruccio
0: no, che se la sta godendo a casa sul divano così con quattro telecomandi e noi a lavorare.
1: No, ma pensa che cosa sta facendo adesso, primo giorno di centro estivo, io ho detto tutto,
0: capirai, libera uscita proprio. Allora, abbiamo parlato anche con il diretto interessato, no, Fabrizio Santori, queste pensiline degli autobus che mi fanno l'ombra dietro piuttosto che davanti, anche se c'è un piccolo problema astronomico, diciamo che il sole lo fa, sto scherzo lo
2: ma
0: fa
2: da quando?
0: Il sole, da qualche milione e miliardo di anni. Sì, Giovanni, aspetta,
3: ma questo che voleva, il tendone di Moria Orfei?
0: No, quello no, però magari, vabbè, si potrebbe fare sempre meglio, su quello siamo d'accordo.
4: Comunque la colpa è degli anziani che non si portano l'ombrellino da sole.
0: Bravo, allora
4: io ce l'ho,
0: la nuova frontiera, ragazzi, questo ve lo diciamo, così almeno patti chiari, amicizia long, la nuova frontiera è girare con l'ombrellino tipo Michael Jackson.
4: Aveva
0: l'ombrellino Michael Jackson, no, scherzi a parte, sai che vedo sempre più gente con l'ombrellino girare?
1: Io vedo sempre più gente che canta questa canzone così come la canta Gabri Venus.
0: Che brutto, preoccupante, ci stiamo per estinguere. Allora,
4: in certe situazioni l'ombrellino ti salva la vita.
1: La voglia.
0: Aspetta,
5: ma anche a Termini c'è lo stesso problema, c'è solo la pensilina all'uscita subito della stazione, però quando ci sono troppe persone e fanno la fila arrivano fino a Piazza dei 500, dove c'è la spianata di marmo senza neanche un alberello a fare un po' d'ombra, cioè tutto marmo bianco sotto sto sole cocente, praticamente vengono fritti i turisti e le persone che vengono.
1: Infatti, ragazzi, io veramente sto con Santori, anche perché potevano essere progettate in una maniera diversa, è vero, e poi questa cosa degli alberi che ha detto secondo me è molto importante. Scusa. Metti gli alberi, lasciali soprattutto.
0: Ma, allora, poi quando mettono gli alberi, ma sta alberi cascano sopra le macchine, in casino.
1: Vabbè, la mano.
0: Comunque,
1: dai,
0: non ti è mai capitato di andare in spiaggia, di mettere l'ombrellone e poi doverlo girare nel corso della giornata?
1: No, certo.
0: È uguale, è
1: ma abbiamo
0: cosa.
1: Detto
0: è
1: progettarle in una maniera diversa in base al sole in quel punto preciso.
0: Fabio?
6: Ciao, buongiorno,
0: buongiorno Fabio. Che ci vuoi raccontare, Fabio?
6: Allora, ragazzi, sicuramente adesso rischierò il licenziamento. Vorrei parlare di queste pensiline perché io sono un autista dell'ADAC.
4: Potevi non dire la compagnia e non rischiavi il licenziamento.
0: Ma l'avresti rischiato comunque per tirare una brutta. Sì. No, non è vero, sto scherzando, sto scherzando. Dici.
6: Ho messo il nome in codice comunque.
1: Bravo.
6: Allora, ragazzi, voglio dire, sì, è vero, queste pensiline sono bellissime esteticamente, però come qualità, ovviamente noi autisti quando piove anche forti ci dobbiamo riparare a bar e non sotto le pensiline quando dobbiamo aspettare l'autobus, e hanno veramente una tettoia veramente piccola,
0: troppo piccola,
6: dopo su 5 persone poi si comincia a stare pure un po' stretti, quindi ovviamente per me soldi buttati, ecco.
0: Si potevano insomma progettare un pochino
6: magari,
0: meglio, quello sicuramente.
6: Senti, magari altri dirigenti volevano pensarci un pochino meglio come fare queste pensiline.
0: Ti sentiamo un po' così, però volevo sapere una cosa, tu sicuramente lo sai, perché poi ecco, lì c'è gente che aspetta. Ecco, la media più o meno di quanto aspettano le persone in una fermata dell'autobus è un po' migliorata la situazione.
6: Sì, ragazzi, siamo su una media di 6 minuti.
0: 6 minuti?
6: Al centro. Massimo 10 minuti.
0: 6 minuti?
1: Fabio, al centro di Roma però.
0: È vero, cioè.
6: Al centro pure di meno.
0: Al centro
1: pure di meno, però io ti parlo semplicemente di Roma Nord, vicinissima al centro, l'altro giorno 40 minuti, non è passato proprio
6: ragazzi,
1: l'autobus che doveva
6: che
1: passare.
6: Ragazzi, è il traffico, lo so, può capitare non ci si può fare niente, le macchine sono tante, i servizi, uno chiede più servizi, però la cosa che manca a Roma Nord è la metropolitana, parliamoci chiaro.
1: Devono
6: fare la metropolitana così, soprattutto nella zona le vecchie minatracchetti, sai, le macchine che vanno a smaltire parecchio.
1: Hai ragione.
0: Ti sentiamo troppo male, però.
1: Più di mezzi.
0: No, un po' più di segnale, direi. Anche. Perché te sentiamo
4: perché
0: molto.
4: Perché sta sotto una pensilina.
2: Allora, grazie al nostro amico. Solo una precisazione: il costo che ha detto Santori, 200.000 euro a pensilina, non risulta, anche guardando il sito proprio del Comune di Roma.
0: Quanto costa?
2: 96.000 e qualcosa.
0: Ah, beh, niente.
2: Ci sono, no, io adesso non mi intendo di pensiline, quindi non so dirti. Però ecco, mi sembra che sia questo, quindi non so quel dato da dove l'ha tirato fuori, mi spiace dirlo adesso che magari non è più in onda, però non ho capito da dove ha tirato fuori quel dato.
0: Ok,
2: ecco.
0: Va bene. Comunque l'autista che ha chiamato prima sotto falso nome Fabio si chiama in realtà Maurizio Caprani. Maurizio Caprani, lo dico per quelli dell'ATAC che se vogliono prendere provvedimenti possono farlo. Caprani, ma Caprani, Caprani Maurizio, ok? E porta il 991, porta adesso in questo momento.
1: Quante possibilità ci sono che hai beccato il nome vero?
0: Pensa no,
1: che
0: no, è il nome
1: no,
0: vero.
1: Pensa che bello.
0: È il nome vero, Caprani.
7: Ma Massimo, però non è difficile quello che dice pure Gabri, eh. Tu valuti come, diciamo, in quella porzione come si muove il sole, se ad esempio la strada è orientata più a est, più a ovest, eccetera, la pensilina la metti in modo tale che risulta la maggior parte del tempo coperta e ombra. Cioè non è difficile il concetto.
0: No, non è difficile. No, aspetta, aspetta.
2: Sì, ma no, ti voglio dire perché però non calcolano lo spazio del marciapiede.
4: No, anche dell'autobus. La pensilina sta per aria, porca miseria.
2: Sì, ma dove c'è legno?
4: Mica
2: il sospeso. Ma non è.
4: Fermo.
2: Ma quale palo in strada che non ce l'hanno i pali?
0: Ragazzi, però così. Firmo un attimo. Cioè, tu devi considerare che poi ci deve passare l'autobus, quindi se la fai sporgente l'autobus non ci passa, quindi più di tanto non può uscire dal marciapiede.
4: Ma non è detto
0: punto
4: che il sole
0: uno
4: sia orientato dalla parte della strada,
0: punto
4: per esempio.
0: Uno. Punto due, cioè posso capire che la fai meglio o non meglio, la puoi fare come ti pare, però inevitabilmente per questioni proprio astronomiche arriverà il momento in cui il sole c'è. Te l'ho spiegato prima con l'ombrellone in spiaggia.
4: Allora
0: no?
4: Buttiamo sta piotta a pensilina.
0: Ma forse per meglio ci metterei l'ombreggiante quelli lì a telone, capito come?
4: Aspetta, c'ho un'idea. Avera. Mettiamo uno che noleggia gli ombrelloni.
0: Ok.
4: Alle pensiline.
0: Stabilimento.
1: Ah, devo pure pagare.
0: Con lo sdraio.
1: Cioè,
0: con
1: non solo aspetto 40 minuti l'autobus, con devo pure pagare quello
0: e
1: che mi dà l'ombrellone.
0: E ti dirò di più, buttiamo pure due sacchetti di sabbia, così i bambini se vogliono playground.
4: E imbibitaro col cocco.
8: Ma sotto quali alberi stai? Il quartiere ha tagliati tutti. Taglia alberi e fa cemento.
0: Gli alberi, allora, stanno tagliando gli alberi. No. Questa è un'altra polemica.
2: Roma
0: è una
2: città con più alberi in assoluto, ne ha più di 83.
0: Però li stanno tagliando.
1: Stanno tagliando un sacco di alberi.
2: Perché sono quelli più fragili, ce l'ha spiegato anche qua in diretta.
9: 200.000 euro l'una. Oh, se gli orettivi a Tesla ti faceva o shuttle con l'aria rinfrescata dentro e pure ossigeno puro, ti davano pure una bibita.
10: Fantastico come alla Lega vengano presi tutti quanti con gli stessi requisiti. Puntare il dito su qualcosa di completamente inutile, piangere quando gli viene fatto notare. Un po' come Salvini che dovrebbe pensare ai treni, invece pensa a tutt'altro.
0: Attenzione, perché poi c'è stata una polemica sui treni, tra l'altro di un ex della Lega, no? Che insomma ha criticato proprio Salvini, che adesso è passata con Vannacci. Sai che non mi viene il nome di lei, mannaggia la miseria. Vabbè, adesso lo cerco.
11: La colpa è dei palazzi che fanno abbastanza ombra sulla strada, no? Delle pensiline. Se i palazzi progettavano meglio, facevano più ombra, non servivano le pensiline.
0: Come il nome, Gio?
2: La Ravetto.
0: La Ravetto, brava.
2: La Ravetto è quella che non sai chi sono io davanti alle femministe, no, davanti alla giornalista, ok, femministe, davanti alla giornalista, lei non sa chi sono io, deve domandare a me, semplicemente perché la giornalista era andata a fare domande a un'altra persona ed si è messa di mezzo lei, grande Laura.
0: No, ma la cosa che mi fa ridere non è tanto, cioè, Lega, non Lega, quello e quella, tanto sono tutti così, cioè, mi fa ridere il fatto che fino al giorno prima, ma no, perché noi facciamo, Salvini è un grandissimo, giorno dopo, ma vaffanculo Salvini, un coglione, capisce? Così, ragazzi, è così.
2: Lo politica. Fanno.
0: Che bello, che bello. Le 9:15.

0: Le 9:18 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. This is the

0: Radio Globo.
1: Buongiorno, scusate, sono Maurizio Caprani. Mi ha chiamato mo la ditta dicendo che io ho fatto una chiamata infamante su Radio Globo e mi hanno licenziato. Ma ne sapete qualcosa?
2: Caprani, no.
3: Niente.
2: No, non ne sappiamo assolutamente nulla.
4: Io ci metterei il nebulizzatore di acqua tutte le pensiline. Sarebbe una favola.
3: Quello sì.
5: Al Colosseo lo stanno facendo.
2: Sì, è vero.
5: Al Colosseo mettono il nebulizzatore.
2: Ma ho visto che stanno addirittura utilizzando gli idranti, quelli della polizia, che di solito sfollano la gente. Per rinfrescare
5: con meno flusso, insomma.
3: Beh, no, certo. In Germania ho visto a Berlino, mi pare.
2: Sì, è vero. Nelle città europee dove fa molto caldo stanno utilizzando anche questi stratagemmi qui, perché per rinfrescare, ragazzi,
6: qui durerà una settimana, poi si guasta.
5: Sì, fra un po' l'unico problema è che bisogna rivedere come fare le città, nel senso tutto asfalto,
2: Ginevoli.
5: 100 gradi, come dicevi anche stamattina. Se c'è la possibilità di utilizzare altro materiale, io non lo so, non mi intendo di sta roba, e magari mettere più verde, anche se Roma è una città molto verde, però poi, come ci ha detto il nostro amico, Piazza dei 500 è una spalmata d'asfalto.
2: Boh, non lo so, però seguirei il suggerimento di Santori qua e le farei girevoli.
5: Le città.
2: Sì.
5: Come le coreografie
2: che possono girare, quindi col sole.
6: Io ho un'alternativa, sto proponendo il progetto Wimbledon. Fare le strade di Prato.
3: Carino.
5: Sì. Cioè, nella città di Prato, prendere le strade della città di Prato,
2: esatto. L'asfalto di Prato lo devono togliere e lo devono portare qui a Roma. L'ha detto tu, l'ha proposto tu. Non ho capito prima, Fede mi stava parlando di una cosa di ragazzi, c'è un partitone, sta per arrivare il partitone Giappone Brasile questa sera, se non sbaglio.
5: Sì, ci sono due partite.
2: Fede, che mi stavi dicendo su sta partita? Non ho capito, perché mi ha parlato di una profezia. Guarda come va a finire, sempre le profezie.
3: Un'altra?
2: È un'altra profezia.
7: No, non è una profezia. L'arbitro sarà un arbitro di Aprilia, Maurizio Mariani.
5: Della sezione.
2: No, tu hai detto della di Olly e Benji prima. Che c'è?
7: Ah, no, di Olly e Benji, che effettivamente c'è stata un qualcosa che hanno previsto già da Olly e Benji, perché la finale di chiusura del cartone animato è Brasile-Giappone.
2: Capito? E chi vinceva?
7: E vince il Giappone.
2: E vince il Giappone. Sì. Cioè, capito che roba, ragazzi? Attenzione, Olly e Benji insegnano. Comunque, l'arbitro di questa sera sarà un arbitro di Aprilia.
5: Della sezione di Aprilia, di Roma, ma è della sezione di
6: Aprilia. Maurizio
7: Mariani.
6: No, non è quello che hanno licenziato prima.
2: Scusa. Allora, l'importante è che non sia una donna, perché lo sappiamo, l'arbitro donna è una cosa.
8: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.

0: su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
2: Globo. Promotion. Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città, grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
3: Sì, certo.
2: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
3: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
2: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
3: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
2: Come suddividete i ragazzi?
3: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
2: E allora dici come possiamo partecipare?
3: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
2: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura? Wait for me, I'll be
4: back. Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus!
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
17: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.

0: ma tu guardate che roba. Cioè, dopo la profezia di Baba Yaga Yayanga Bubonga
1: Nana qua Bubonza.
0: È uguale.
2: Baba Yaga. Ma fai a ricordartelo.
3: Ma dai, tanto un po' di quello che te pare, no, di Zumba da casi.
1: È il testo di una canzone.
3: Yaga Babongo.
0: Anzi, sapete che vi dico? Maurizio Capretti.
1: Maurizio Caprani, che Capretti.
0: Ah, Caprani era. Già l'ho rimosso, ragazzi. Vabbè, comunque c'è questa profezia, ragazzi, di Olly e Benji. Ma guardate che dobbiamo commentare sulla partita Giappone-Brasile di questa sera.
2: Quindi Olly e Benji sono i nuovi Simpson.
0: Sì, allora c'è una profezia che riguarda proprio la partita. Tra l'altro ci stanno arrivando anche alcune segnalazioni. Sentite.
4: Comunque è vero, molti giocatori del Brasile e Giappone ricordano i personaggi originali del cartone. Solo che il portiere del Giappone è un Benji un po' inclusivo.
0: Allora, vi spiego, sostanzialmente nel cartone animato c'è l'allenatore del Giappone che è un brasiliano, ok? Però se noi adesso andiamo a fare un parallelo fisico proprio, cioè il volto è uguale, ragazzi, cioè è uguale a quello che è l'allenatore vero del Giappone.
1: È vero, ma non è una coincidenza, è che l'allenatore attuale del Giappone ha preso ispirazione a Olly e Benji per vestirsi.
0: Ma che c'entra? Comunque ci sono un sacco di paralleli e quindi effettivamente poi stando a quello che dice il cartone animato vincerà il Giappone. Adesso quelli del Brasile sicuramente staranno facendo ucece sotto.
2: Vabbè, ma con tutti
0: cintura.
2: Quegli sciamani africani tutti stanno a fare ucece tutte le squadre del mondiale.
0: Mamma mia, un po' di musica brasilera così per rinfrescare un attimo la situazione. A proposito di rinfrescare, un saluto a quelli che in questo momento sono al mare, che peraltro un po' invidio perché vorrei essere anch'io al mare. Anche se forse questo non è periodo per quello che voglio fare io. Cioè, il momento migliore è dopo.
1: Guardare i culi? il periodo è quello buono.
2: Quello lo fate tutti i giorni.
3: No, il problema è se può andare a sciare.
0: No, quello è un'altra cosa. Quello, hai ragione, il periodo buono è questo. Il periodo buono è questo, anche ad agosto. Va bene. No, quello che intendo io, sapete che io e Federica abbiamo un po' questo pallino di andare in spiaggia a cercare le cose col metal detector.
2: Okay. Ci sono le pensiline?
0: No, lì ci devi andare attrezzato con l'ombrellino.
1: Alle 5 del mattino ci vai.
0: Allora, o ci vai alle 5 del mattino, oppure ci devi andare quando è finita la marmaglia che va sulle spiagge, capito? A fine estate, diciamo così. Però effettivamente anche alle 5 del mattino. Ci vai alle 5 del mattino e allora magari vai a cercare. Oh, non so perché io ho sta fissa.
2: Ormai sei uno sciacallo.
1: Sei un piottano.
0: Uno sciacallo di quelli incredibili. Non
2: se
0: lo so.
2: Trovasse la fede incisa con nome e cognome, se venderebbe pure quella. Ovvio. Capito? Non è che andrebbe a ricercare i proprietari.
0: Ma anche i denti d'oro, subito. No, adesso scherzi a parte, c'ho sta fissa qua. Però il problema è che l'altro giorno, parlando di metal detector, c'era Alessio che sta di là in redazione con noi. Alessio, puoi venire un attimo? Un secondo, lo faccio venire di qua. E che mi stava raccontando una cosa di un incidente col metal detector.
2: Tipo.
0: È una roba che non mi ricordo, perché praticamente riguardava uno che stava ricercando della roba, che era arrivato lì per fare la scoperta delle scoperte.
1: Che scavava in profondità.
0: Allora, aspetta un attimo. Vieni qua, Alessio, vieni qua un secondo.
2: Dov'è?
0: Non
2: ciao,
0: lo so.
2: Ale.
0: Mettiti là. Con quale microfono?
2: No,
0: ci sei? Parla un po'.
5: Buongiorno.
0: Eccoci.
5: Allora, buongiorno a tutti.
0: Stavo raccontando di quella roba che tu mi stavi dicendo di questo tizio che con il metal detector si stava dando da fare su una spiaggia.
5: Sì, sai quando si dice la febbre dell'oro? Io credo che lo si dica anche perché a volte ti arrivi a 42 di febbre e non capisci più niente. Forse è il caso di questo ragazzo.
0: Sì.
5: Ah, grazie. Sì, così mi sento.
0: Intanto lo stanno
2: incuffiando.
0: Oh, è bello che l'abbiamo fatto entrare per incuffiarlo. Sei contento? La prima incuffiata, adesso.
5: Allora, sì, grazie. Sono emozionato, infatti. Allora, questo ragazzo, preso dalla sua personalissima febbre dell'oro e forse da qualche ora di ricerca vana, si è fomentato un po' troppo sentendo quel beep del metal detector, che però era puntato un po' troppo verso la punta delle sue scarpe, che erano scarpe antinfortunistiche.
0: Diciamo il numero uno al mondo. Cioè,
5: perché?
0: Praticamente questo qua si stava praticamente fomentando, perché poi immagina, per un ricercatore con il metal detector, se quelli esatto. Senti quello lì, sballi, ragazzi. Dice: ho trovato finalmente qualcosa di metallo. E quindi questo scavava, giusto?
5: Scavava, scavava fino ad arrivare a circa 4 metri di profondità. Sì, praticamente era sparito. E poi credo si sia reso conto, perché nessuno è accorso in suo aiuto. Si sia reso conto che erano le scarpe.
0: Ragazzi, però effettivamente tu non ci pensi che c'hai le scarpe antinfortunistiche, c'è una punta di metallo. Quindi tu dici: oh, sto sul punto giusto.
1: Però se scavi, che ne so, arrivi a un metro e ti dice manca un metro e mezzo. Poi arrivi a 2 metri e ti dice manca un metro e mezzo. A 3 metri ti dice: ma il dubbio ti viene.
0: A 4 metri dice: sei un coglione, c'hai le scarpe antinfortunistiche.
2: Mi sa che è chiaro.
0: Meraviglia, ragazzi. Quindi vabbè, insomma, devo fare attenzione. Se lo compro, mi sa che devo fare attenzione.
5: È andata così, almeno per lui.
0: Senti, quali erano le altre invece che
5: no mi... vabbè, poi ovviamente leggendo queste notizie una tira l'altra, un po' come le ciliegie. Io però qui vi vorrei sbloccare un ricordo invece che darvi una notizia, perché questa ce la ricordiamo tutti. È successa a Roma, il ladro acculturato, quello che si recò a Prati, entrò in un appartamento e si fece letteralmente ammaliare da l'Ilia dell'Odissea.
2: Ma
5: è lui, si mise lì seduto a sfogliare le gesta eroiche, no? Di Omero, e rimase là fin quando non arrivò il proprietario.
2: Non ci credo.
5: Vabbè, sì, ragazzi, è cronaca.
0: Stava rubando, gli è venuto da leggere, alla fine ha preso gusto e ha continuato.
2: Acculturato.
5: Acculturato. Guarda, te ne dico un'altra su Roma velocemente. Vai. Dove un ladro, questo sì, competente, perché era riuscito a rubare uno di questi SUV di ultima generazione che hanno ogni tipo di antifurto, aveva però trascurato il piano di fuga. Quindi è rimasto bloccato sul raccordo e l'hanno fatto scendere a piedi, ecco. Proprio la municipale non sapeva più dove andare. Molto. Questa è un'altra.
0: Beh, insomma, ragazzi, succedono cose. Ci abbiamo dei Lupin come quello lì del bancomat, no? Ce n'era uno con un bancomat,
1: quello è il mio preferito, negli Stati Uniti. Praticamente un bancomat viene rapinato di notte per 15.240
0: euro. Allora segnate bene: 15.240 euro.
1: Questo
0: che è importante.
1: L'ammanco del bancomat. Il giorno dopo, l'uomo che ha rapinato sto bancomat deposita 15.240 euro sul suo conto presso la banca che aveva rapinato la notte.
0: Genius. È il numero uno, è il numero uno.
2: Ma questo per la rubrica ladri coglioni.
0: Ladro pasticcione. Vabbè, ragazzi. Vabbè, comunque mi sa che quando mi compro il metal detector non mi devo comprare le scarpe antinfortunistiche.
5: Ma la devo ricordare.
0: No, ma ricordavo. Grazie Alessio che ci hai.
5: Grazie a voi. Grazie mille, è stato bellissimo stare qui a Chi l'ha visto.

0: Senti, senti la rosicata, senti.
1: Buongiorno, io per lavoro sono al mare.
0: Guarda. Ci vuole far rosicare, guarda.
2: Ci vuole far rosicare, magari vende gli arachidi sulla spiaggia.
0: È vero, magari vende chilometri e chilometri a fare cocco bello. Ti voglio... Anzi, sai che facciamo? Fra mezz'ora finiamo e veniamo là a comprare il cocco bello.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì anticiclonico sul Lazio. Inizialmente infatti prevarrà il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Cieli sereni e tersi, poi nel corso del pomeriggio annuvolamenti più compatti interesseranno isolatamente le zone montuose dove avremo dei temporali di calore, ma poi in progressivo esaurimento. Giornata calda con temperature massime localmente fino ai 36-37 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
15: The Morning Show.
16: Sponsored by
17: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
18: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
19: Radio Globo è come una droga, basta solo una volta che l'ascolti, dopodiché tutti i giorni, non ne puoi fare a meno. Grande Radio Globo!
20: Venga Radio Globo, casetta la radio più bella del mondo!
21: The Morning Show on Radio Globo.
22: Olè, con il Morning Show di Radio Globo! Anche nel giorno di festa a San Pietro e Paolo. Beh, festa qui a Roma, lo ricordiamo, perché poi c'è anche chi ci ascolta da fuori che magari dice: ma festa di cosa? Scusatemi, è festa di cosa? Ma tanto anche noi diciamo festa di cosa? Stiamo qua a lavorare, quindi ne so, più di tanto ci accomuna, diciamo. Allora, sono le 9:47. Prima abbiamo fatto venire qua Alessio dalla redazione che ci ha raccontato di questo tizio col metal detector che sembrava, sperava di aver trovato il tesoro d'oro della vita, suonava quando il metal detector suona, ragazzi.
0: Ha trovato il coglione della vita.
22: Sì, purtroppo poi si è rivelato che insomma ha trovato soltanto insomma la dura realtà. È un coglione, perché erano le scarpe antinfortunistiche con la punta di metallo che facevano continuare a suonare, diciamo, un po' l'apparecchio.
1: Vabbè, ma questo che scavava queste scarpe antinfortunistiche, ma l'ha raccontata lui sto fatto? No, quindi sarà una cosa così, una narrazione inventata, dai, non è che fa una c***a. In giro.
22: Sembrerebbe che ci sia anche la foto, no? Del momento.
0: Sì, sì, di lui dentro la buca scavata scientemente.
22: 4 metri è arrivato fuori. Profondità, prima di capire insomma che fossero le scarpe. Comunque, io questa fissa del metal detector continuo ad averla.
16: Angelo.
22: Angelo, ciao! Angelo! Sì,
23: Antonio!
22: Buongiorno!
23: Angelo! Buongiorno.
22: Angelo!
24: Luca!
22: Angelo! Buongiorno, sì, Angelo! Sono. Sei un...
23: Buongiorno.
22: Come si dice? Quelli che vanno in cerca con il metal detector. Come si chiamano? Metal detector.
23: Metal detectoristi.
22: Complicato da dire,
23: sì, come dottori.
22: Ok, quindi c'hai questa fissa anche tu e vai dove, quando, perché?
23: Guarda, io vado, è come un hobby, perché è una passione, ti diverti e stai a contatto con la natura, vado in tutti i posti, sì. Però se in spiaggia ormai si becca più poco, perché si sono parati i bagnini, fanno in giro con il setaccio, quando puliscono le spiagge, quindi in spiaggia c'è poco.
22: In spiaggia poca
0: comunque
22: roba.
0: Comunque è bello il passaggio da bello, stai nella natura, se becca poco, quindi
16: sì, vabbè,
0: ti mettiamo a fuoco.
22: Vabbè, però ci deve essere un tornaconto, stai lì ore a girare questo coso.
16: Sì, però ho detto natura, cose, cioè non è che stai a fare bird watching, cioè metal detector.
22: Vabbè, normale, però uno ci spera, giusto?
23: Sì, quello ci speri sempre, però in Italia sei molto vincolato, perché vuoi andare giusto in spiaggia o in militaria, oltre non puoi andare perché sennò ti mettono i braccialetti.
22: Dove? In spiaggia o in?
23: Militaria, roba dei militari, dove sono state
22: ordigni inesplosi, robe così, mine antimo. Pericoloso.
24: Ma Amilcare, di conseguenza tu praticamente speri nelle disgrazie altrui, cioè uno che si perde un gioiello, un qualcosa in spiaggia,
23: e
24: glielo zotti. Sei una bella persona.
22: Vabbè, però veniamo alle questioni importanti. Che hai trovato?
23: Ho trovato un po' di tutto.
22: Cioè, aspetta, la cosa di valore, insomma, con più valore, qual è stata, per esempio?
23: È una medaglietta, un ciondolo d'oro che si erano persi gli spiaggi.
24: Valore di un bambino che gliel'avevano dato alla prima comunione, lui lo ha perduto lì.
22: Valore commerciale.
23: Ormai una volta perso non ha più padroni.
22: Ma dico valore persona, commerciale.
16: Mamma mia.
23: Erano sui 350 euro.
22: Beh, 350 euro, però niente di che. Insomma, non è una cosa che ti cambia la vita.
23: No, sì, quando ormai qui che trovi per cambiarti la vita.
22: E vai solo nelle spiagge o vai anche da qualche altra parte?
23: No, anche nei boschi, in montagna, ovunque sia.
0: Giardini privati. C'è qualcuno che lo trova
23: privati,
0: casa.
23: No.
22: Appartamenti.
24: Quando entri dentro casa dell'amico, arrivi con questa cosa.
22: Fai una cosa, prova ad andare in gioielleria e vedi un attimo che ti dice. Vabbè, insomma, mi hai fatto passare la voglia. Volevo comprare un bel under culo, guarda questo.
23: No, vabbè, dai, cioè, per esempio, provo, mai dire mai nella vita.
22: Sì, ho capito, però 350 euro, tutto sto casino, dico io, ma nemmeno ti ripaghi il metal detector che hai comprato.
23: Dipende se stanno sacco di fasce di prezzo del metal, quindi
22: vabbè, ma hai fatto passare la voglia, dai, su, basta, anzi attacchiamo sta telefonata perché veramente sei insopportabile. Adesso io c'avevo un sogno, una cosa, che vergogna.
23: Parti pure la cosa del principiante,
22: no, inutile, vai. Che insisti, ma hai fatto cambiare idea, dai, forza, basta.
0: Mettici tutte le volte che ti suona il metal detector e tu dai, ho trovato qualcosa, è un tappo corona, un peroncino.
23: Quante volte è capitato in spiaggia, voglia,
22: ecco,
23: in spiaggia tantissime volte,
22: lo so.
25: Ragazzi, se state alla ora che festa, quindi giornata pagata doppia oggi.
22: Sì, a voglia, come no?
26: Io penso che questi che vanno col metal detector sulle spiagge fanno solamente una gran collezione di tappi e bottiglie, perché mai che vuoi trovare?

0: nel Morning Show di Radio Globo. È tempo di notizie sul traffico. Traffic News.
1: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Siamo lì lì per chiudere, però sentiamo ancora una volta cosa sta succedendo sulle strade. Aggiornamento viabilità.
2: L'incidente sulla via Pontina, ci sono code tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione di Pomezia, poi sul raccordo Viterbo-Vetralla, corsia chiusa per lavori all'altezza dello svincolo di Viterbo Nord in entrambe le direzioni, e sul raccordo Viterbo-Terni scambio di carreggiata per lavori tra il bivio per l'autosole e lo svincolo Soriano-Chia in direzione Viterbo, possibili rallentamenti e le code nelle ore più trafficate. Radio Globo. The
3: Morning Show on Radio Globo. Oh, io regà, sabato notte sono andato a Focene sulla spiaggia col metal detector con un amico mio, 35 euro de spicci, due anelli, è andata bene. Certo che poi se ci vai col metal detector che vale una lira, te via sì, tappi e bottiglia. Se più il metal detector che ti dice quello che c'è sta sotto la sabbia, allora va bene.
0: Ah, vedi, allora c'è insomma la discriminante, no?
4: Però quanto costa uno che ti dice anche cosa c'è sotto la sabbia?
0: 16.000 euro, che non rientrerà mai dell'investimento.
4: Voglio ammortare.
0: Vabbè. Oh ragazzi, buona giornata, ci risentiamo domani sempre puntuali con il Morning Show. Ciao a tutti.
4: Ciao. Ciao.
5: The Morning Show. The Morning Show.
6: Il Morning Show è stato offerto da Supermercati M&A, la convenienza.
7: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te.

0: Sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
5: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: 10 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM, DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
6: Ecco, il 29 giugno che ci fa andare un po', ci fa odiare un po' meno questo.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba
2: on Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: mamma in giro, e poi lo passate con noi con Radio Globo, e qui si sta bene perché ci si diverte, ci sono tutte le vostre hit preferite.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Quindi addirittura la Caselli, che sta sempre là a perdere tempo di fronte, sì, ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
3: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare, sì,
4: bello, sì, sì. Comunque è una cosa, è chiaro, importante, che, certo, sì.
2: Quindi agevoliamo, andiamo a recuperare questo trailer.
5: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
1: Radio Globo.
5: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
6: Virginia!
7: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
8: Lei incarna i valori della famiglia.
6: Bruna!
9: È famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
10: Grazie a você eu aprendi a escutar a musica.
11: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
12: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
13: Ammirazione, amore,
14: rispetto,
13: guida,
15: leader.
16: E Dio la benedica!
10: Longa vida a rainha!
17: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
18: Longa vida a rainha!
19: Grazie di tutto, maestà.
2: Manca solo Roberto Teccato.
1: Tutto bloccato.
8: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
8: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
20: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
21: Ave Cetus!
22: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
23: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
24: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
25: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Costruito il percorso senza scorciatoie, direttamente dalla Norvegia, conquistando dapprima i social con TikTok.

0: bravi, avete scelto bene, qui lo sappiamo tutti, siamo solo le migliori. Radio Globo, state con noi.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
2: Radio Globo Promotion.
0: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
4: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
4: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
4: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
4: Sino al 31 agosto da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
5: Wait for me. I'll be back.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
20: Nell'ultimo anno ha avuto un'ascesa incredibile nella scena musicale internazionale, per chi volesse conoscere

0: spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10:52 minuti, un saluto a chi ci sta ascoltando anche dalla macchina. Andiamo subito a sentire le ultime segnalazioni con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Ben trovati, traffico con code a tratti lungo la via Pontina tra il raccordo anulare e Castel Romano in direzione Latina. In uscita da Roma si rallenta anche sulla via Appia tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie. Oggi San Pietro e Paolo, patroni della capitale, in vigore l'orario festivo per il trasporto pubblico locale. Isola pedonale su via dei Fori Imperiali e deviazioni delle linee bus interessate. Sempre per la festività di San Pietro e Paolo, chiusa via Ostiense a ridosso della Basilica di San Paolo fuori le mura, tra viale Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. La riapertura prevista domani, martedì 30 giugno.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento.

0: Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
1: Tesoro, l'hai sentito?
2: Nah, se sta bene non chiama.
1: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
2: Proviamo a sentirlo?
1: Sì, dai.
2: Amore di mamma, come stai? Mangi?
3: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59€.
8: Mauris. Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
9: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
9: Tra poco
10: on Radio Globo.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Mancano 3 minuti alle 11 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
0: E buon lunedì, ancora 29 giugno. Saluto tutti dietro, Paolo all'ascolto insieme a Roberta Colettifino alle 2.

0: questa bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Ma il sound!
0: I migliori in FM. Sì. E sul canale 91 del Digitale.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Copri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big. Become Big.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Le canzoni catturano gli animi in un'atmosfera molto intima e malinconica.

0: un'app meravigliosa con la quale ci potete veramente portare ad ascoltare dovunque. Scaricatela dal vostro digital store cercando Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
13: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Siamo in diretta dalla Globo Car
2: Radio Globo.
0: Forza gente, che anche oggi è in giro per le strade di Roma la nostra Globo Car. Tra poco scopriremo tutto. Intanto vi parlo di Romana Auto, che dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani e da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand.

0: auto in mezzo, tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Quindi dove sarà questa mattina la nostra Globo Car, tutta colorata e brandizzata a Radio Globo? Ce lo dice la nostra splendida amica Angelica Baraldi. Angie, buongiorno.
1: Roby, buongiorno. Buon lunedì. Oggi è un lunedì particolare perché è festa, quindi tanti di noi stanno riposando, ma tanti altri invece sono a lavoro come me e te. Ma noi non ci fermiamo mai con la Globo Car, siamo al Colosseo, quindi siamo qua con tutti i nostri gadget. E vi ricordo che manca pochissimo all'estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. È molto semplice, dovete farlo subito perché mancano pochissimi giorni. Ciao Roby, a dopo.
0: Angie, ciao, dopo. È vero, manca pochissimo, quindi non perdete tempo, radioglobo.it, compilate il form.
2: Vai ora su radioglobo.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: insieme a Massimo Vari, Giovanni Luciforia, Flaminia Cappelli, Gabri Venus, ancora prima c'è il pre-morning con Federica della Valle. Comunque tra le 7 e le 10 avete anche la possibilità di vederli in faccia, di guardarli in diretta TV sul canale 91 del digitale terrestre, dove c'è la nostra bellissima Globo TV, e poi anche nel pomeriggio, anche oggi dalle 16 alle 19, con Tutto Bloccato insieme alla coppia dei Marchetti, Roberto e Roberta Marchetti, che vi aspettano nel pomeriggio di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto,
5: vai. Unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia. Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
8: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Sono le 11:57, l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
12: Immagino coloro che si stanno godendo, divertendo in questi 3 giorni di festa, saranno cotti a puntino con questo sole. Buon lunedì 29.

0: preferita, ci sono i programmi, ci sono tutti gli speaker, i conduttori, ci sono anche i podcast dei vostri programmi preferiti e ascoltarci con lo streaming musicale.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Global. Beh, particolare lui.
3: Sì, insomma, un po' strutto. Però lui è molto. Beh, sì, quando si avvicinano
0: i bambini
3: non li allontana, a differenza di Cristiano Ronaldo, che invece li accoglie a sé. Messi è un po' così, però insomma è il giocatore più forte del mondo.
4: Li accoglie a sé, ma chi è Gesù, dico io?
3: No, sì, ti fa quelle
4: ma
3: cose.
4: Come
3: là.
4: Gesù?
3: Viene là tutti i bambini. Ci sono molti video, se vedete i reel sui social, dove stanno tutti attorno a Cristiano Ronaldo e lui ci scherza, ci gioca, a differenza di altri come Leo Messi, che non lo fanno.
4: Ma non
3: invece.
4: È vero, dai.
3: Sì,
4: allora.
3: Sì, guarda i video contrari ci sono,
4: vabbè,
3: assolutamente
4: adesso abbiamo capito.
3: Però bravo Leo Messi, 19 gol ai mondiali, bravo.
4: Sì, sì. Vabbè, ok, allora tu sei uno di quelli che tiene Cristiano Ronaldo. Sì. Ecco, vabbè, ma scuole di pensiero, perché si dividono in due, ragazzi. C'è chi ama Cristiano Ronaldo, c'è chi ama Leo Messi. C'è poco da fare.
3: Sì.
4: Sono due giocatori totalmente diversi,
3: molto diversi,
4: anche,
3: sia come struttura fisica,
4: anche caratterialmente, no?
3: Caratterialmente,
4: direi, no? I prossimi, no? Perché adesso si sta per chiudere questo ciclo con Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Quali saranno i prossimi secondo voi?
2: Ma per l'Italia Paolo Rossi.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Ecco che lui festeggia un grande traguardo. Il suo primo album è uscito quasi

0: prossime ore con i nostri amici di Trebbi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebbi Meteo. Caldo sempre intenso in questa prima parte di settimana sul Lazio, tuttavia l'anticiclone comincia a indebolirsi e favorirà l'insorgere di acquazzoni temporali nel pomeriggio sulla dorsale appenninica in locale sconfinamento alle aree collinari interne dalla regione. Anche martedì situazione simile con una giornata in avvio soleggiata e poi si formano acquazzoni temporali in maniera piuttosto diffusa lungo la dorsale appenninica. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebbi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
6: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
6: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
6: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
6: Sino al 31 agosto da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo!
10: Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: E sta arrivando anche Olivia Rodrigo.

0: diamo le speranze, lo aspettiamo sempre, soprattutto all'uscita di un nuovo disco.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
5: Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi.

0: una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra,
7: solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba,
8: tra poco
9: on Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
13: Mancano 2 minuti alle 13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
1: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
13: E godetevelo questo giorno di vacanza, perlomeno qui a Roma, che si festeggiano i nostri patroni. Il tempo scappa, adesso preparatevi ad alzare il volume.

0: We Are The People.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Bei ricordi, l'inno ufficiale sì degli europei di calcio 2020, quello vinto proprio dall'Italia nella finale di Londra, che aveva sconfitto l'Inghilterra ai tiri di rigore 3-2 dopo una lunghissima attesa durata 53 anni. Chissà adesso invece quanto tempo dovremmo aspettare prima di poter ritornare sul tetto del mondo. Siamo fiduciosi, dai, prima o poi.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
4: Andiamo da Mirko, vai!
5: Ciao ragazzi, buonasera!
4: Buonasera!
6: Ciao!
5: Ciao, io una volta non ho chiamato, ho mandato una mail per aver comprato una confezione di merendine, i saccottini, non dico la marca.
4: No. Vabbè, abbiamo capito.
6: Cioè, cioè, avete le marche, le volete sputtanare
4: per
6: oggi.
4: Caso inizia per M e finisce per Ulino Bianco?
5: Dai, su! Vabbè, ma come
4: hai fatto? Non lo so! Dai. Saccottino!
6: Cioè, solo lui!
4: Sono quelli, si chiamano, come si dice, buondì! Chi sarà mai? La casa dietro che produce. Vabbè, quindi...
5: I saccottini, ovviamente, dentro c'è una caccoletta di crema. Invece sulla confezione è molto bella. Quindi gli ho mandato una mail, anche per rompergli un po' le scatole, dicendo che comunque era una mezza truffa. Sì. Dopo due settimane mi è arrivato a casa un cartone enorme di merendine per scusarsi.
6: E le merendine però non erano i buondì, perché quelli hanno continuato a mettere le caccolette dentro,
5: sì,
6: sicuramente.
5: Sì, ma tanto a gratis è tutto buono.
4: Eccoci qua! Eccoci qua! Ce l'abbiamo il campione, non solo quello che si è messo, non ha chiamato, però ha mandato la mail.
6: È più facile.
4: Che è pure peggio, mi sembrano quelli che fanno le recensioni nei ristoranti. Ah, mo qua appena arrivo a casa, io faccio il cugo, verso lo faccio nero.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna,
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Siamo in diretta dalla Globo Car. Radio
0: Globo. Ecco qua che è tornata a farsi viva la nostra Globo Car, perché questo è il magico contest di Radio Globo, quello che vi fa vincere una nuovissima Jeep Avenger con Romana Auto dal 1962. È un punto di riferimento per gli automobilisti romani, da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta e tantissime soluzioni dei migliori brand automotive.

questa consegna è una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili poi modelli dei principali marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri con diverse alimentazioni.

0: vuoi saperne di più, vai allora sul sito romana-auto.it. È il momento di andare a scoprire dov'è la nostra Angelica Baraldi con la nostra Globo Car coloratissima e brandizzata Radio Globo. Ciao Angie!
1: Roby, buongiorno! Questa festa non ci fermerà. Noi fino a poco tempo fa eravamo davanti al Colosseo con la nostra Globo Car, con tutti i nostri gadget firmati Radio Globo Romana Auto. Ora invece siamo in viaggio, stiamo rientrando in studio, ma voglio ricordare a tutti che il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao Roby!
0: Ciao Angie, solo così infatti che potete partecipare tutti quanti, andate sul sito radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al forum per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
3: Radio Globo.

0: esclusività per loro, i Kasebian, che hanno posticipato, è vero, l'uscita del nuovo album al 4 settembre, perché loro sono dei perfezionisti, hanno pensato di rivederlo per apportare delle modifiche, ma nel frattempo hanno pubblicato anche un nuovo singolo, Super Powers. Ma torniamo a noi, amici, state sempre, mi raccomando, con un orecchio puntato sulle casse della vostra radio, perché da oggi torniamo a regalare i biglietti per il concerto di Jovanotti per il 13 settembre al Circo Massimo qui di Roma, con il nostro solito jingle, quello che fa da da da da, sì, quello là che suona a sorpresa più o meno, e si sa, Radio Globo regala solo i migliori premi. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
12: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
11: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
12: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Nell'ultimo anno lei è esplosa globalmente grazie a una vocalità potente e profonda che ha conquistato classifica e industria. Sienna Spyro, su

successo comunque per quello che riguarda i concerti a Roma è stato proprio quello registrato da Ed Sheeran, l'abbiamo sentito, Sapphire. Su Radio Globo mancano 7 minuti alle 2 di questo primo bollentissimo pomeriggio di oggi, lunedì festivo a Roma, 29 giugno. Ovviamente in attesa di Jacopo Saliani, comunque sta venendo, l'ho già sentito, il mio amichetto è qui, quindi a breve vi terrà compagnia per le prossime 2 ore, poi ci sarà tutto bloccato con Roberto e Roberta Marchetti dalle 16 alle 19, dalle 19 poi con Tommaso Di Vito. Io torno domani dopo il morning show.

0: 7 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti.
4: I migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti.

0: 7 pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
3: Wake up!
4: Good morning,
5: the morning show.
6: Buongiorno!

0: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Le bombe della programmazione.
4: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
4: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Le 13:59 minuti è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
3: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
11: E dai che siamo pronti a partire. Ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi. Posso dirlo, ma che caldo fa. Beati quelli al mare, oggi che si gioca.

0: Sugar a chiudere la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Esatto, tra una ventina di minuti torna anche la sequenza bomba qui su Radio Globo. Ciao a tutti, buon pomeriggio, abbastanza infernale devo dire, eh. Io mi auguro che siate tutti alla spiaggia a godervi questa giornata al fresco, che non stiate insomma in giro, perché ragazzi si sente tantissimo. Io addirittura prima mi sono fatto un pezzetto a piedi per arrivare qui in radio e ho i piedi che bruciano, cioè non so come sia possibile questa cosa. Tra un po' secondo me si scioglierà anche l'asfalto. Comunque ci siamo noi a tenervi fresco ovviamente con solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa.
4: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: tempo è possibile, pure sulla Colombo fanno 37 gradi, cioè allucinante.
1: Che nonostante gli alberi, insomma, si fa sentire anche lì il caldo. Dai che resistiamo, arriveremo alla fine di questa giornata di festa.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me. I'll

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Roma.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano. Back to the music!
4: Torna anche lui.

Lizzo, Blame It On Your Love, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Loro sono pronti a tornare, periodo di pausa dai live, ma nel 2027 hanno annunciato ormai un tour tutto sold out negli stadi italiani, sui Pinguini Tattici Nucleari,

segreti di Miley Cyrus racchiusi in una canzone, la sua Secret, su Radio Globo. 56 minuti. Segreti di Miley Cyrus racchiusi in una canzone, la sua Secret, su Radio Globo. 56 minuti dopo le 14.

0: Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
11: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think Big, become Big.
20: E 15 e un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM. Da
0: Instagram e sul canale

0: La sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che torna domani, e questo dà già la risposta a tutte le vostre domande che sono arrivate sulla Globo WhatsApp, cioè: ma oggi che festa?

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. No, è che l'altro giorno ci ponevamo dei quesiti, insomma, un po' importanti, no?
2: Sì, tipo, che famo domenica?
3: No, io no. Non c'ero, ovviamente,
4: tipo, no. Lo posso dire,
1: no, guarda, allora,
4: la puoi... Madonna.
1: La Madonna. No, detta così suona
4: nel senso, la Madonna, sì. A quanti anni è morta?
1: Quando è morta la Madonna?
4: Quando è morta e quanti anni è morta? Cioè, queste sono domande.
1: Ci chiedevamo,
4: cioè,
1: no?
4: Noi ci basiamo sulla religione. Intendi, e non sappiamo neanche la
2: Maria,
4: mamma.
2: Maria.
4: Ma la Madonna.
1: Sì.
4: Ah,
2: Madonna.
4: No, dico la Madonna.
1: Gesù. Gesù. Ok. Sì. È morto.
2: 33.
1: Ok. Poi però è risorto.
4: Oh. Sì.
1: Quando è rimorto?
4: E chiedeva Massimo dove è seppellito. Io gli ho detto guarda, negli scritti biblici non c'è scritto qualcosa, ma io so che in India c'è la tomba di Gesù, che sarebbe morto tra i 70 e i 75 anni.
2: E scusa, quegli altri 35 che ha fatto?
4: Ma perché fino
2: che si narra delle sue vicissitudini
4: dai 12 ai 31 non sappiamo nulla.
1: Non sappiamo nulla.
4: Dai 12 ai 31 non sappiamo nulla di Gesù.
1: Ma ti aggiungo anche Giuseppe.
4: Peppino.
2: Giacone.
4: No.
1: Giuseppe sta dormendo in questo momento e tu l'hai svegliato perché volevi aprire la radio.
4: Esatto,
1: no, sì. Quello è un altro Giuseppe, il papà di Gesù, no?
2: Sì.
1: Quando è morto?
2: Sì.
1: Come è morto? Non sappiamo assolutamente nulla. Vabbè, comunque qua roba tu non la devi portare più, non la prendiamo.
3: Basta.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna,
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: minuti dopo le 15 continua il nostro pomeriggio insieme, un pomeriggio devo dire caldo, forse tra i più caldi di quest'anno, almeno da quello che si legge online dovrebbe essere il più caldo, poi settimana prossima dovremmo stare tutti un po' meglio, dovremmo di nuovo tornare a respirare. Intanto per voi che siete in spiaggia, per voi che vi potete godere questi attimi, vi ricordo che ci sono anche i podcast di tutti i nostri programmi, li potete riascoltare molto comodamente dal vostro smartphone scaricando l'app di Radio Globo oppure anche tramite il nostro sito radioglobo.it.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Su bestia immonda, esci da questa casa.
20: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
21: Una canzone che parla della sua famiglia, del suo passato. Saif, secondo posto al Festival di Sanremo.

Sisters, Fire with Fire, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Torna anche una canzone che abbiamo ascoltato tanto durante le proiezioni al cinema, Lady Gaga, Run.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: dai, che ci sono anche oggi nonostante la giornata di festa, vedo delle facce qua felicissime. Vi lascio con i Marchetti, è tutto bloccato, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, ciao.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
13: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
12: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
13: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
1: Tutto bloccato
14: è offerto da...
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi

0: auto, dove l'auto è magia.
1: Dai ai poracci che stanno in mezzo al traffico. E noi qui dal magazzino stiamo senza aria condizionata, ma non ci frega un cazzo, perché inizia tutto bloccato.
2: Tutto e tutto e tutto.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, per noi lei è il re del sole, quella allegria, quella spensieratezza, quel sorriso. Ieri sera in un tratto è diventato il re del tuono. Era una serata bellissima, stupenda, stavamo tutti in giro a stendere, chi è al ristorante, è arrivata lei e che ha portato l'acqua, il temporale, il tifone.

0: taglia tutto bloccato!
1: Mi mancava l'incidente sulla Marconi che ha bloccato tutto. Poi la gente senti che fa, suona, che cazzo te suoni? Che te suoni? Che c'hai una band che suoni?
2: Buonasera Roberti, Namotreni! Questa era la mia prima Peroni.
3: Secondo me anche i matti hanno cambiato abitudini. Per esempio, magari invece di andare in giro dalle 4 alle 7 mandano i vocali a tutto bloccato.
1: I soldi dei marchetti sono buoni tutti a fare i cenoni.
4: Roberti, stragallo.
5: Ah, Robè, tutto a posto.

0: only on Radio Globo.
1: Oh Joe, mi serve una mano perché voglio organizzare un bel festone a casa, una roba in grande tipo quella che ha fatto il Marchetti sul terrazzo di casa sua, e mi serve un bravo direttore artistico.
2: Riccardo Di Lazzaro.
1: Oppure però un DJ famoso sulla scena italiana.
2: Riccardo Di Lazzaro.
1: Uno invece che ha suonato nelle migliori discoteche di Ibiza.
2: Riccardo Di Lazzaro.
1: Ma che cazzo è questo?
2: Riccardo.

0: sì, mi raccomando, lunedì si lavora perché pensa solo a Roma, tutto attorno siamo circondati. Siamo nel deserto dei Tartari qua dentro. Quasi, ragazzi, quasi deserto. Adesso, così, un nome a caso che sinceramente non mi aspettavo di trovare dentro la radio, signori. Dopo dici che uno si ruffiana, però giustamente il generale è sempre in prima linea.
1: Bruno!
0: Quando ho visto Bruno dentro la radio ho detto allora siamo nel posto giusto anche oggi, ladies and gentlemen. 16 e 6 minuti di lunedì 29 giugno per l'appunto 2026, sta iniziando tutto bloccato, dritti fino alle 19, vi sta parlando Roberto Marchetti, con me Roberta Marchetti.
2: Buon lunedì, ma soprattutto buon San Pietro e San Paolo a tutti i romani e a quelli che non sono romani, no, perché che gli frega, saranno al lavoro. Beh, certo. A parte che anche tanti romani oggi lavorano come
0: sì,
2: noi.
0: Stanno fuori o perché lavorano fuori dal comune di Roma.
2: Magari fanno lavori in cui si lavora anche durante un giorno festivo, come stiamo facendo noi oggi, felici però e fieri di stare con voi fino alle 7. Oggi non c'era nessuno per strada, quindi non ve lamentate per romani, parlo con romani, non ve lamentate del traffico perché oggi veramente le balle di fieno.
3: Ma che?
0: Ho trovato un altro fregno con cui giocare, qui ho trovato il fischietto!
3: Capirai!
0: Forza, vieni, vai!
2: Cazzo, c'è più di arbitro il fischietto!
0: Ovviamente,

0: adesso praticamente voi venite con la valigia di suonini, di giocattoli, sì, cose, cioè è allucinante, sì, sta roba.
1: Abbiamo gli zaini, vabbè, pieni di ferri del mestiere, questi, sapete?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Bene, bene, quindi attenzione, manca ancora Miriana Di Bartolomeo, quindi insomma là dietro all'assistenza potrebbe esserci un pochino di rivolta, ma la sommessa sarà giustamente, la sommessa popolare verrà subito sedata anche dagli ascoltatori, perché più parteciperete e più avranno da fare loro, compresi appunto non solo Ileana Caselli ma anche Tommaso Di Vito, che è pronto lì ai WhatsApp, Globo WhatsApp 393777172.
3: Io sono sempre presente, magari silente, sì, ma sempre presente. Luigi di Roma, e vorrei sapere quando è che mi date il premio fedeltà, voglio proprio saperlo.
2: Okay. Mamma mia, Luigi di Roma, che cosa mi ha evocato questo signore qua, questo Luigi di Roma, penso sia lo stesso. Io me lo porto dietro da Radio Spazio Aperto.
0: Addirittura?
2: Dal 2010 che sento Luigi di Roma.
0: Ma è uno stalker, ma che no, segue da allora.
2: Ma adesso stalker, poveraccio, fedelissimo, dai, mettiamola così.
0: Vuoi la carta fedeltà, mancano i punti della Conad, così ti facciamo vincere i premi.
2: Che cosa vuole? Il servizio di piatti? Cosa possiamo dare? Il borsone?
0: O oppure la batteria di pentole anche.
4: Raga, vi sento sempre silenziosamente perché qua il pupo sta a dormire, però è più forte di me. O devo strillare troppo. O sono troppo strillato. Voglio!

0: le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Dai Roberti, buonasera. Ma rotto il cazzo mi muore ieri, andiamo al mare. Va bene, siamo andati a Tor Vaianica, ho dovuto girare un'ora per trovare un buco per mettere la macchina. Poi quando siamo arrivati sulla spiaggia, un ombrellone, due lettini, 40 euro.
2: Yeah.
4: Ma mica è finita qua. L'aperoni, 4 euro.
2: No.
4: 4 euro, ho detto. Basta, non vado più al mare. Basta, è finita. Basta al mare. 2026, basta per me.
2: Basta,
4: andate voi, io non vado più. Me ne sto a casa, da marocchino a bangladino. 1,50 euro, 1,70 euro, quello che è. Basta.

0: fosse anche oggi la pontina è bloccata, pure il giorno di festa non riuscire a fare incidenti.
1: Ragazzi, allora c'è da dire questo, che il giorno di festa è solo dentro al comune di Roma. Uno dirà, beh, solo come? Voglio dire, è enorme il comune di Roma. Certo che è enorme, ma c'è tutto un esterno, voglio dire, le frequenze di Radio Globo arrivano molto più lontano del comune di Roma, a parte i comuni a ridosso, che ne so, penso a un comune di Ciampino, un comune di Fiumicino, il comune di...
2: Anche là vanno a lavoro regolarmente, certo.
1: Festa è solo a Roma, quindi dobbiamo, perché molti qua dentro dicono, vabbè, ma che venimo a fare, anzi, quindi l'invito e la missione oggi sarà far capire qual è la grande partecipazione al programma, qual è a livello di sondaggio, qual è tutta la mole di gente che ascolta, ma soprattutto che partecipa. Fate lavorare Ileana Caselli e Tommaso Di Vito e anche noi qui in studio.
2: Ma certo, anche perché quasi tutti i messaggi che riceviamo, no, hanno sempre questa cadenza molto romana, no?
1: Sì.
2: C'è tutto bloccato. Sentiamo anche altri dialetti, no? Magari all'ascolto.
1: Adesso vi immagino gente di, che ne so, Ponte di Legno, provincia di Brescia.

0: Regà, buoni che oggi gioca il Brasile, qua siamo tutti con i nervi a fior di pelle. Andiamo, dai Brasile, forza Marilina, vuo canarino, vuo.
1: Oh, l'hai chiamato?
2: L'ho chiamato, te l'avevo detto, ma ci sentono da ogni parte del mondo, quindi perché non venire in onda oggi?
1: Sì, ma anche meno, cioè nel senso, basta una...
2: Basta Subiaco!
1: Baianica, da quelle esatto. Papomezia!
2: Vabbè,
1: Aprilia,
2: vabbè.
1: Latina, vai, forza con le città di fondazione!
3: Roberta, allarme maltempo, stazione a Termini, tutto il cielo nero nel giro di 3 minuti. Che sta arrivando?
1: Che allora, succede?
2: No, allora arriva qualcosa, c'è un allarme nell'aria, però io sapevo che non è per oggi perché danno un abbassamento delle temperature, e meno male aggiungerei, visto che da giorni non ci fa respirare questo caldo, e da mercoledì dovrebbero arrivare anche dei temporali. Quindi, però abbiamo ancora mercoledì e dopodomani, oggi
1: sì,
2: ancora insomma, caldo, torrido, mo se è nero su Termini non lo so, speriamo non sia un incendio.
1: Ecco, quindi abbiamo detto oggi ci sarà il picco.
2: Picco, a parte vabbè, ma qua picco ogni giorno perché l'avevano detto di ieri il picco, e in effetti ieri io non so te, sono stata in giro a fare delle commissioni in giro per Roma, stavo morendo. Però stamattina invece leggevo che il picco è previsto oggi.
1: Ma io guarda, semplicemente sono fuggito dalla città e sono andato sul Terminillo.
2: Su Instagram stavi in montagna.
1: Sì, è stato sul Terminillo, si scianava, proprio si stava benissimo. Bello. C'erano 20 gradi, non prendeva il telefono, si stava in grazia veramente di Dio. 20
2: bello,
1: gradi.
2: Bello.
1: Ma poi birretta sul tramonto, tant'è che ci voleva una felpetta.
2: Addirittura.
1: Sì. E a quel punto ho detto, ma magari sta rinfrescando proprio in generale l'aria, quindi magari adesso scendendo, al mio amico dicevo scendendo, magari... può darsi che poi troviamo il fresco anche a Roma.
2: Ma che trovare.
1: Più scendevi, più ti avvicinavi a Roma e più vedevi il termometro che saliva, la temperatura che saliva dalla macchina.
2: La gente squagliata per strada trovavi qua, più scendevi.
1: Esatto, ma solamente però comunque ho notato veramente da naturista romantico.
2: Che senso, da naturista?
1: Da naturista romantico, no, ma non naturisti quelli che vanno a spiaggia. Ma figurati.
2: Che ne so,
1: ma quando mai?
2: Chiedo,
1: ma no, che ne so,
2: strano.
1: Appunto i grandi scienziati, un Francesco Redi. Ecco, mi metto così a dire Enea Costantini, vado là e dico ma lo vedi che ancora è fresco, guarda che a Roma secondo me è fresco, perché però eravamo verso Fiano Romano che comunque è in basso Fiano, cioè
2: sì,
1: no, a parte il paese, dico sotto
2: certo,
1: è qui verso Passo
2: pianura,
1: Corese è pianura, però è il verde ragazzi, fateci caso, è il verde che rinfresca. Se qui si continuano a tagliare alberi su alberi e ti dicono sì ma ne abbiamo messi di nuovi, ho capito, ma sono grossi come il basilico che ho sul balcone.
2: No è vero, io ieri sera ero a Grotta Ferrata, che per carità è un po' più alta rispetto a Roma, ma di poco, e si stava freschi perché stava in un posto pieno di pini, di alberi, di verde.
4: Non so dove è andata tutta la gente, però spero che non torna più.
2: È vero, anche io stamattina ho avuto questa sensazione bellissima.
5: 06 89 28 996, tutto bloccato. On Radio
6: Globo. L'ondata di caldo africano che sta investendo il paese e l'Europa si candida ad essere la più potente dal 2003. Temperature superiori alla media di 10 gradi, 15 le città italiane.
7: Stop! Anche la televisione parla le bugie. Noi siamo fortunati che in Europa ci sono delle africane che vivono qua. Ci sono delle stranieri che hanno viaggiato, che conoscono la differenza tra le nazioni, le culture e le gnognogno e le gnognogno. Ha capito come funziona? Tu non puoi venire qua, la televisione che parla bugia, a dire che le caldo dell'Africa è venuto qua. Le caldo che abbiamo in Europa qua, se questo caldo va in Africa, i gente devono morire subito. Ha capito come funziona? Il caldo dell'Europa è salvaggio.
1: È salvaggio.
7: È brutale, è massacratore, è umido, un caldo che umana, umido. Non ti lasciano neanche il corpo sudare, non ti lasciano neanche respirare. Ma il caldo dell'Africa è un po' secco, ha capito come funziona? Questo, quando tu passi sul caldo dell'Africa, tu puoi sudare, il tuo corpo può respirare. Ma questo caldo dell'Europa è salvaggio, compa. È salvaggio. Non dovete parlare bugia, anche la televisione, compa, fa bravo, fa bravo. Zitto tu.
5: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smith!
8: smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI, elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The morning show!
17: Buongiorno!
16: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
16: The morning show
19: on Radio Globo.
16: Sponsored by
20: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
21: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
22: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
23: E te lo voglio di.
24: Cosa?
23: E te lo voglio di.
24: Che cosa?
23: Senti un po'.
25: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
27: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
28: Un disastro.
27: Ah, e le escursioni?
28: Abbiamo naufragato.
27: E tua moglie?
28: È scappata con uno del posto.
27: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
28: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
27: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
29: Tutto bloccato.
30: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magi Auto.
30: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
32: Se Roma è cambiata? No. Roma non è cambiata. È che Roma non esiste più. La gente ormai ti passa accanto e manco ti vede. La gente non sente più i panni della finestra. Vicino tu ormai è lo sfruttito. La gente mo va al centro commerciale invece di andare al mercato. La gente non guarda più i crateri della luna. guarda i crateri della strada. La gente non è più buona, la gente non è manco più cattiva, la gente molto semplicemente ignora, la gente manco si conosce più, si incontra e basta. La gente non si innamora più, la gente si conosce e basta. La gente non resta più, la gente se ne va e basta. Forse non è Roma a essere cambiata, forse sono loro che sono cambiati. Sta città è più forte della gente. Noi e quelli come me, tra un po' se ne andiamo, e sta città, a differenza loro, riuscirà a fare una cosa che non si riesce più a fare. A ricordare. Sta città non dimenticherà la leggerezza, la nostalgia, la poesia, la gioia, la malinconia che abitava sta città. Sta città non ci dimenticherà mai. Siamo noi che la stanno dimenticando. Forse non è Roma che non esiste più, è la gente che non esiste più.

0: E Paolo, oggi appunto il 29 di giugno, coincide anche di lunedì, quindi per molti residenti a Roma o per molti lavoratori a Roma, oggi è festa. Non per tutti, poi sentiremo magari la presenza lo stesso degli ascoltatori romani, per il resto non cambia niente perché è un giorno di come un altro.
1: Ogni città ha il suo santo patrono, esatto. Quindi ogni città si prende il giorno di festa, per noi è oggi, per fortuna che è di lunedì, perché per chi fa festa insomma aveva questo ponte lungo. No, è molto bella questa riflessione che abbiamo appena sentito di questa signora romana, di quelle romane che purtroppo ormai ce ne sono poche, no? Su questa città, su come è cambiata questa città, ma in realtà su come sono cambiati gli abitanti di questa città. È un po' a ragione, anche se secondo me non è una cosa circoscritta solo a Roma. No,
0: secondo me è estendibile a qualsiasi paese, città, qualsiasi, perché noto le stesse cose anche da dove vengo io.
1: Lei sottolineava, visto, no? Non vanno più al mercato, vanno ai centri commerciali, non si fermano più per strada, si incontrano ma non si conoscono, insomma c'è questa fretta di vivere, di andare avanti.
0: Ci attraversiamo praticamente ogni giorno, nemmeno ti guardi più in faccia, ormai ti saluti, la stessa gente si saluterebbe, le stesse persone si saluterebbero solo se si incontrassero in un sentiero di montagna. Questa cosa è assurda, l'INPS ha capito perché torniamo tutti educati e civili.
1: Anzi, qua tante volte non ti salutano neanche persone che ti conoscono, no?
0: Sì.
1: Magari al condominio mi viene in mente,
0: esatto.
1: No? Che magari se parcheggi la macchina al garage, incontri quello dell'altro palazzo, neanche buongiorno, buonasera.
0: Zero. Quindi questa cosa potremmo argomentarla anche con gli ascoltatori di Tutto Bloccato, di qualsiasi parte, da qualsiasi parte essi ci ascoltino. Ed è in espansione. Quello che, ma poi ne parlavamo anche qualche giorno fa, no? Tipo anche venerdì, se non erro, quando parlavamo di rete sociale, di gente che si trascura, proprio il quartiere non...
1: Sì.
0: No, no, i quartieri sono gli stessi, le persone sono un po' più cresciute, ma pure lì è come se fosse una piccola città. Qualche anno fa, magari ti possono confermare all'ascolto, fino a qualche anno fa, veramente il genitore era sicuro di mandarti a fare un po' di spesa da una parte perché tanto non ti succedeva niente,
1: perché
0: eri super sorvegliato da tutti.
1: Certo. Ci sono, devo dire, delle realtà, soprattutto in alcuni quartieri di Roma, che resistono a questo cambiamento. Ci sono delle bellissime realtà nei quartieri di Roma che organizzano, penso ai comitati di quartiere che organizzano spesso feste nei parchi, oppure che danno una mano nella pulizia delle strade. Insomma, ci sono realtà che invece stanno molto ancorate a quello che vivono quotidianamente, ma sono sempre meno, purtroppo.
0: Vero, magari ancora organizzano e comunque vedi teste chine. Se tu, e tante volte penso, no? Vedi, magari non incontro nessuna. Ma perché manco la incrocio con lo sguardo? Perché sto spesso anch'io, mi ci metto, non voglio fare il maestrino in onda, ci mancherebbe altro. A tante volte sto ricurvo su quel telefono, anche in metro gli sguardi non si incrociano più.
1: Ma guarda, anche al di là del telefono, anche se tu passi una serata con degli amici magari in un locale, il telefono non lo guardi, no? Perché è vero che i social fanno molto in questo senso, ma non è detto. Ma se tu stai con dei tuoi amici, ma quante volte, ora ti faccio questa domanda, ti capita di stare al pub o in un locale, no?
0: Sì.
1: E sei due, tre ragazzi così, ma tu attacchi bottone con qualche ragazza o con qualche altra persona?
0: Guarda, ho imparato a farlo, ma quando sono stato con l'esperienza a Dublino che ho fatto di 9 mesi.
1: Perché in quel caso ti serviva?
0: Non solo, no, l'ho imparato da loro, che fanno sta cosa che noi facevamo fino a un po' di tempo fa.
1: Ma non si fa più.
0: Io addirittura le prime volte, no, stavo lì da solo al bancone, arrivava sempre qualcuno e dicevo, capirai, questo ci sta a provare, perché anche un uomo, no, si mettava là, faceva ciao, dove sei, subito lì tu tiri fuori gli aculei come se fossi un riccio, vai in protezione, vai in difesa, e invece no, banalmente diceva, stai lì.
1: Infatti all'estero ce l'hanno molto di più questa cosa. Io qualche mese fa sono andata a un matrimonio di spagnoli, il mio amico si è sposato con una spagnola, e durante la festa, poi gli spagnoli festaioli simpaticissimi, molti ragazzi venivano da me a cantare, a ballare così, e questi c'avevano le mogli, le compagne, io stavo sulle mie, non davo confidenza. Poi si è avvicinato il mio amico, mi fa, ma vai tranquilla perché ti vedo tesa, loro insomma non si incazzano le mogli, mi fa, ma che, ma qui è normale, si fa festa insieme, non è che se un uomo o una donna si avvicina a qualcuno si vedono, si fa festa, ci si conosce, si parla, non c'è niente di male, siamo noi che abbiamo iniziato a vedere tutto con malizia, tutto con paura.
0: E dopo poco la reazione è stata:
2: mamma mia!
3: Comincia Tutto Bloccato!
4: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: A
5: Robè, ma tu c'hai gli occhi solo per Roberta.
0: Ma infatti è vero, per quello pure che non incrocio nessuno. Però magari anche solamente per conoscere nuove persone.
1: No, ma è vero, guarda che il problema delle relazioni che non nascono più, se non su queste app di dating, che poi pure là è un macello, è per questo motivo, perché uno anche in situazioni sociali non frequenta, non si butta.
0: Allora forza signori, via sotto, buttatevi dentro, 06 89 28 996, oppure globo WhatsApp 393 777 7172.
6: Ah Marchetti, cioè fammi capire, sei venuto al Terminillo e non sei sceso da me a Leonessa a prenderti un sacchetto di patate? Beh, che te piazza in corpo? No, te lo dico, no, non te le porto, no, non te le porto, semmai le porta Robertina, a te, a te.
1: Bravo.
0: Ma scusa, ma io mi sono almeno avvicinato, perché devi portare lei adesso?
1: Bravo, la patata domicilio, devo dire che apprezzo. Tra l'altro a Leonessa c'è la sagra della patata.
0: Certo, dove?
1: Quando c'è agosto, sarebbe da andare.
0: No, vai ad accendere l'albero come fanno le dive.
1: Intanto io testimonial della sagra della patata.
0: Quanto sa patata? Vado fiscica tutta, ma con il cartello appena arrivi invece che auguri, vado fiscica tutta patata.
1: Allora un appello alla Prologo di Leonessa, chiamatemi, io sono qua.
0: Ecco, base d'appello.
1: Alla Prologo di Leonessa, in occasione della festa della patata, che si terrà di solito che è agosto, settembre.
0: Non lo so.
1: Comunque io sono disponibile a fare da testimonial, chi meglio di me?
0: La madrina di Leonessa.

0: importante che anche tanti romani oggi lavorano come noi.
1: Stanno fuori o perché lavorano fuori dal comune di Roma.
0: Magari fanno lavori in cui si lavora anche durante un giorno festivo, come stiamo facendo noi oggi, felici però e fieri di stare con voi fino alle 7. Oggi non c'era nessuno per strada, quindi non ve lamentate per romani, parlo con romani, non ve lamentate del traffico, perché oggi veramente le balle di fieno. Ma che?
1: Ho trovato un altro fregno con cui giocare, qui ho trovato il fischietto.
2: Dai. Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
3: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
4: Mamma mia come parla bene Roberta.
5: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
7: Anche oggi che è giorno di festa, i furgoni, quelli tutti gialli, consegnano la spesa anche oggi. Preparata la mancia che sto arrivando.
8: Ragazzi, io ascolto da Genzano e ho staccato adesso. Ho lavorato le mie 8 ore e quindi nessuna festa.
9: Ma la vita, io sto in giro.
10: Sono entrato in macchina e culo mi chiedeva pietà, 45 gradi mi segnava.
1: Oh, allora ragazzi, sento ancora poca roba, forza, dimostriamo che c'è tanto altro oltre al comune di Roma, banalmente i comuni dei castelli romani,
0: sì, quelli che sono, sì, ma veramente
1: arrivare chissà dove.
0: Forse il comune più vicino che a volte ci si confonde è proprio Ciampino. Ciampino è Roma, invece no. Votano un altro sindaco.
1: Certo, chi è il sindaco di Ciampino? Come si chiamerà il sindaco di Ciampino? Non ce l'ho. Forse Saulini. Capita lì, abita Gianmarco Saulini.
0: Dice lui, sindaco d'onorem.
1: Sì, esattamente. Quindi Genzano, Ariccia, Albano.
0: Ma anche tutta la nostra parte legata a Roma Nord, no? Sacrofano, Formello, tutta quella parte lì, no?
1: E di Formello chi è? Lo Tito, il sindaco?
0: Sì, lui. Cioè, lui.
1: Immaginavo. Fa tutto. Forza, signori!
6: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
10: Oggi è tutto sbloccato! Oh, quel fischietto mi ha fatto pian corpo! Pare per vicile!
6: Radio Globo Meteo.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
6: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Caldo sempre intenso in questa prima parte di settimana sul Lazio, tuttavia l'anticiclone comincia a indebolirsi e favorirà l'insorgere di acquazzoni e temporali nel pomeriggio sulla dorsale appenninica in locale a sconfinamento alle aree collinari interne dalla regione. Anche martedì situazione simile con una giornata in avvio soleggiata e poi si formano acquazzoni e temporali in maniera piuttosto diffusa lungo la dorsale appenninica. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
19: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
19: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
22: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
21: Questo finché non passi a euro.
23: E allora tutto diventa più...
21: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
24: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
25: Radio Globo Promotion.
26: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
28: Mamma, io mi annoio.
29: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
30: Dentro la città, fuori dal mondo.
29: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
28: Mamma, io sono già in macchina!
29: Info e biglietti su luneurpark.it.
31: Tutto bloccato.
32: Sponsored by.
33: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
34: Scopri KGM da Magia Auto.
35: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
34: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
35: E affronti il traffico con un sorriso.
34: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
35: Assistenza completa e consulenza su misura.
34: Magia Auto.
35: Dove l'auto è magia.
36: Vi ascolto da casa tramite Alexa. Io alzo il volume e la mia compagna lo abbassa. Dire io qualcosa, io ti senti tutto bloccato.
37: Alzo il suo volume, balone.

0: Io sono di Roma, però vado a lavorare ad Ariccia, quindi oggi le mie ore di lavoro l'ho fatte.
1: Ah, vedi?
2: Infatti anche chi lavora fuori, pur essendo romano, gli tocca.
3: Il sindaco di Ciampino è Furius, Furius da Ciampino, bella frate.
1: Sblingo, sblingo.
2: Ma quant'è che non si sente Madonna. Più il Furius? Erano so. Anni fa.
1: Appello per Furius, visto che eri anche in una delle nostre sigle al mattino qualche anno fa, magari non so se ci sarà ancora, non ho più controllato nell'archivio del mattino, non mi vado a impicciare in altre cartelle che non mi competono più, però c'era Furius di Ciampino, sblingo, sblingo al lavoro, sblingo dappertutto.
2: Quindi... almeno 10 anni fa Furius.
1: Una decina, sì. Sì, forse era 2018, qualcosina in meno, però insomma.
2: L'altro giorno parlavamo dei fenomeni, dei personaggi, dei quartieri, Furius per Ciampino è stato sicuramente.
1: Allora ragazzi, invece usciamo un attimo dal quartiere, però non ci allontaniamo molto dalla zona, purtroppo nel weekend
2: sì, c'è stata una tragedia. Sì, sono state purtroppo diverse tragedie in questo weekend, però
1: adesso
2: parliamo di quella che riguarda purtroppo il ministro Roccella, perché questo fine settimana il marito è scomparso nel lago di Vico, no? Si è tuffato, stavano facendo questa gita in barca, si è tuffato e poco dopo ha detto di non sentirsi bene e non è più riemerso, risulta ancora disperso. Sono giornate di ricerca queste e purtroppo però ancora non si hanno notizie, perché poi leggevo che è difficilissimo vedere al di sotto del pelo d'acqua, cioè al di sotto del pelo d'acqua è pieno di alghe, fango, pieno di correnti, quindi è una ricerca complicatissima.
1: Allora, che ovviamente la ricerca sarà solo per il corpo, per avere una degna sepoltura, perché altrimenti per il resto. Ma tu ti immagini, cioè ti butti.
2: Guarda, io quando ho letto la notizia, che era sabato sera, l'ho riletta più volte, per me sembrava perché poi è una delle mie più grandi paure il lago. Io sono andata un paio di volte al lago, non di più perché non mi fa impazzire. Ho fatto il bagno solo una volta perché mi terrorizza anche solo stare a riva. Non so, poi sento quella roba melmosa sotto i piedi, quella...
1: Sì, pure io mi fa impressione, anche se tocco mi dà fastidio, per carità, ma poi non lo so, c'è qualcosa che non mi attrae proprio del lago. Se... fino a riva, una passeggiata primaverile, sì.
2: Sì, però proprio fare il bagno, vivere il lago, in questo senso addirittura di andarci lì con la barca, ma tante tragedie sono successe negli anni passati anche con il pedalò. Qualche anno fa al lago di Castel Gandolfo, uno o due ragazzi non si ritrovarono più all'interno del lago, stavano facendo una gita in pedalò, perché il lago è così, cioè c'ha queste correnti, no? Poi non sembra perché lo vedi circoscritto, calmo, piatto.
1: E invece dicono che all'interno ci sono un sacco di mulinelli,
2: capito?
1: E quindi ti tira giù.
2: E magari sarà successo lo stesso al marito del ministro Roccella, sì.
1: E comunque dobbiamo purtroppo invece notare veramente che immondezzaio che è diventato il mondo social, anche persone di una certa età, no? Quindi non è che dice un attacco a giovani che commentano, gente che festeggiava sui social perché questo signore di 84 anni, tra l'altro, quindi vergognatevi, che dicevano vabbè, e festeggiavano, e vabbè, e quelli io li escludo totalmente proprio dai pensieri. Ma i peggiori, secondo me, sono quelli, per carità, che commentano come se avessimo questa febbre da commento, che commentavano tipo non sono per niente d'accordo con le idee politiche della signora Roccella, però mi dispiace per lui. Ma cosa c'entra?
2: C'entra la politica.
1: Perché?
2: Ma questa è una tragedia umana, cioè... è una tragedia umana che non si augura a nessuno, destra o sinistra che sia, qualsiasi cosa, ma stiamo scherzando?
1: Come fate a intersecare un discorso di morte con pensieri politici? Come fate a intersecarli, a sovrapporli? Cioè, ragazzi, siamo distinti, perché c'è tutta sta smania?
2: Ma poi, tra l'altro, tu prima giustamente dicevi guarda quanto schifo sui social ogni volta viene fuori. La cosa spaventosa è che ormai, secondo me, possiamo dire tranquillamente che non possiamo più fare questa distinzione social e realtà, perché se sui suoi social c'è così tanta gente che vomita il peggio schifo, quella gente vomita lo stesso schifo anche per strada, poi per strada magari in molti non hanno il coraggio di farlo, ma diffondono un clima d'odio che è uguale.
1: Ma poi per strada sono rimaste buone persone, secondo me è lì proprio. Ma anche se deve scrivere qualcuno un commento positivo, c'è la reazione immediata, come vedi, devo scrivere, perché ci sono, esisto, vi prego, esisto, guardate, vi ho scritto qualcosa.
2: Poi, tra l'altro, proprio una settimana fa stavamo tutti quanti a fare gli indignati contro quel ragazzo, giustamente gli indignati, che aveva fatto quei video orrendi dopo l'incidente in cui aveva perso la vita quella ragazza di 22 anni, certo, che rideva e diceva: è morta, l'abbiamo ammazzata, è morta. Tutti indignati perché non si ride di una tragedia. Passa una settimana e ci sono persone che vomitano le peggio cose davanti a una tragedia umana. È lo stesso, siamo sullo stesso piano.
1: E allora la canzoniamo noi come dei cantastorie. Ci concentriamo su Radio Globo.

0: Sì.
1: In un attimo le 16:52 di lunedì 29 giugno 2026, quello che state ascoltando è per l'appunto Tutto Bloccato, anche se oggi così a naso, magari perlomeno a Roma non credo che sia tutto bloccato.
2: Non

0: sta per venire a piovere. Ora non so volevo dire, beh, però.
1: Ecco,
0: vabbè,
1: allora adesso andiamo intanto a verificare il traffico, è una cosa alla volta. Traffic News.
2: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva, un litro a 3,99€. E Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
3: Traffic News. Rallentamenti per traffico intenso sulla via Pontina tra Pomezia e via di Pratica in direzione Roma. Regolare la circolazione sulla rete viaria della capitale. Ricordiamo che per la festività di San Pietro e Paolo resta chiusa via Ostiense a ridosso della Basilica di San Paolo fuori le mura tra viale Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. No. La riapertura è prevista per domani, martedì 30 giugno. Al via da questa sera lavori su via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario verso la tangenziale. Resterà chiusa tra le 21 e le 7 tutte le notti fino alle 7 del 4 luglio. Trasporto ferroviario, ritardi sulla linea Roma Termini Velletri per problemi tecnici alla linea, possibili variazioni e cancellazioni.
4: Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Gente che festeggiava sui social perché questo signore di 84 anni, tra l'altro, quindi vergognatevi, che dicevano, vabbè, e festeggiavano, e vabbè, e quelli io li escludo totalmente proprio dai pensieri. Ma i peggiori, secondo me, sono quelli, per carità, che commentano come se avessimo questa febbre da commento, che commentavano tipo, non sono per niente d'accordo con le idee politiche della signora Roccella, però mi dispiace per lui. Ma cosa c'entra?
0: C'entra la politica.
1: Perché?
0: Ma questa è una tragedia umana, cioè... è una tragedia umana che non si augura a nessuno.
5: Però ragazzi, il lago è più sicuro del mare, così mi hanno detto, poi non lo so se è una cavolata. Io infatti quando andavo al lago del Bracciano con i miei cugini stavamo sempre a far bagno, cioè pure con l'acqua alta, insomma, e prendevamo la barchetta.
6: Io abito da queste parti, vicino al lago di Bolsena, e ti posso garantire che il lago di Vigo è ancora più pericoloso per queste cose. E poi c'è un detto che purtroppo è vero, che il lago di Vigo ogni anno si fa un amico.
7: Vabbè, io alcuni fenomeni che si nascondono dietro una tastiera non li chiamo leoni, ma li chiamo coglioni da tastiera. Ditele in faccia le cose, pagliacci.
8: Io non ho capito ancora sta necessità di commentare la qualunque sui social. Mamma mia, una volta si limitavano al bar, adesso i social sono diventati i nuovi bar, solo che è diventato più evidente.
9: Aver paura del lago Marchè, che tanto dice quello navigabile del Sor Bruno, lancia stanno i mulinelli, in tese inculamo anche il mostro del Loch Ness.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
10: Antonio,
11: ogni mattina fai colazione con il Morning Show
4: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Attenzione! Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno,
17: dalla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno.

0: giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
16: Solo le migliori. In FM.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
19: Un minuto dopo le 17 di lunedì 29 giugno 2026. Siamo qui, signori, anche nella festività dei patroni.

0: Di che si nasconde quando sente il fischietto ormai.
1: Sì, certi colpi li prendono. Prima ormai... saltata, hai visto? Momenti ce la giocavamo, eh?
0: Poverina, si è lamentata, si è lamentata. Sì. Caselli, Liana!
2: Oh! Leggo dal labiale adesso.
0: Non ci sente più, perché parlando, diciamo, come se, usando un lessico antico, in interfono, le sono andato di fischietto. Ma il mio nuovo giochino!
2: Ho capito, però uccidermi così, che già non ci vedo niente. Senti, già comunque, non fate quello che è, però.
1: C'ha ragione, l'hai fischiato proprio nelle orecchie, nelle cuffie l'hai fischiato.
2: Oh. No, questa è cattiveria pura, ma va bene.
1: Non
2: va
1: capiva
2: bene.
1: Prima, figuriamoci adesso.
0: Allora, Caselli, come è andato questo weekend?
2: Bene, bene, sono andato a Bologna e sono tornata piena di domande.
0: Ah, domande tosse.

0: in quel di Bologna?
1: Sì, ho ululato e poi ho boccheggiato, quindi in realtà è stato un po' una...
2: Per capire, Leana. Vai avanti. Comunque, non ti soffermare su incomprensioni.
1: Io mi sono fatta diverse domande. Parto con quelle più veloci. Perché, allora, Belluno, c'è una mia amica che è di Belluno.
0: Sì.
1: Ho pensato che chissà se poi Belluno si chiamava così per tipo un concorso di bellezza, che sarebbe carino, Belluno, e poi tutti gli altri invece schifosi, brutti che siete, no? È Belluno.
2: Nel senso che solo uno è bello, il resto è
1: Invece che Miss Italia, Mister Italia, no? È Belluno.
2: Belluno.
1: Vabbè, questa era la proposta.
0: Ma è un concorso solo per gli uomini?
1: Per gli uomini, sì. Okay. Belluno.
2: Bello uno, quindi il primo classificato. Certo. Gli altri via.
1: A Treviso invece dai la possibilità di
0: partecipare
2: tre volti.
0: Cioè sotto fisicamente possono essere anche così dei panzoni, però con un bel viso
2: ha senso, perché comunque magari possono essere, può essere un concorso rivolto alla pubblicità, sai, le pubblicità
1: che sono
2: più attente ai visi, no? Che
0: e Monviso c'è anche Monviso
1: è il tuo
0: personale,
2: è francese,
0: esatto, forse quello.
1: Quello può essere carino, quello per un concorso internazionale,
2: sì, che rappresenta l'Italia, no? Monviso.
0: Allora, sentiamo poi che cosa parte di tua
1: mente. Invece stavo ragionando per questo è un po' più articolato, perché allora i mobili, secondo me, c'hanno proprio un nome che non corrisponde alla loro funzione, ok? Già partiamo dal presupposto che, vabbè, questo è semplice, però cioè, i mobili stanno fermi, non è che adesso quindi
0: Se senti, magari ti possono testimoniare gli ascoltatori, a volte c'è gente infatti impazzita che muove i mobili di notte. Li striscia.
1: Ma in realtà
0: mobile sì, perché lo puoi spostare da una parte all'altra, però in genere fisicamente è immobile.
1: Cioè, se non stai in un circo di base, quindi già comunque partiamo così. In più, in realtà, secondo me, partiamo dal comodino. Il comodino è un bel nome, però è un bel nome per una poltrona, quindi per un qualcosa che è comodo, ma nella sua piccola funzione, quindi
2: dà comodità a te.
1: A te, comodino, e ci sta. Com'è comodino?
0: Magari è una roba spagnola, capite? Comodino.
1: Comodino,
0: tu dici effettivamente il comodino non è così comodo.
1: Ma il comodino non ha
0: che
1: senso.
0: Ti ci sdrai.
1: Sta lì, è un mobile dove ci appoggi delle cose. Il comodino potrebbe chiamarsi letto, perché ci metti le cose da leggere tendenzialmente sopra, di fianco.
2: Oddio, questa sta cambiando memoria.
1: Capito? Il comodino potrebbe chiamarsi letto, perché ci appoggi le robe da leggere tendenzialmente, no?
2: Si appoggia pure le medicine, però.
1: Però leggi il bugiardino.
2: Io c'ho gli integratori, c'ho la roba per l'asma.
0: Sul comodino,
2: sì, così mi ricordo che devo prendere.
0: Un taser pure, cioè, arriva qualcuno.
2: Ho libri e
1: medicinali.
2: La roba per l'asma, sì.
1: E quindi questo
0: cosa fa? Sbatte sul telefono,
2: fa casino.
0: Non si agiti, Caselli.
1: E invece il letto potrebbe chiamarsi poltrona, perché comunque è dove poltrisci. Ha più senso, ci sono tutta una serie di cose che comunque avrebbero più senso, sarebbero più coerenti con la loro effettiva
2: poltrona. Tu cambieresti nome ai mobili? Al nome in generale, lei li cambierebbe, abbiamo capito. Però su quella ragione, perché i mobili, perché chiamarli mobili?
0: Esatto.
2: A parte i banchi con le rotelle che furono, e io non conosco più banchi mobili.
0: Grande investimento.
2: E non conosco più i mobili.
1: Infatti.
0: Però se ci pensi, no, anche effettivamente armadio è una cosa negativa, che c'hai il mobile per le armi.
1: È vero, è bruttissimo armadio.
0: Anzi, è il dio delle armi, armadio.
1: È tipo
0: Marte.
1: È anche un po' blasfema, quindi, come
2: allora,
1: cosa.
2: L'armadio potrebbe chiamarsi vestibolo.
1: Beh, bello. Oddio.
2: Perché ci sono i vestiti.
1: Però
0: Vestibolario.
1: Perché è tipo il vocabolario dei vestiti, capito? Carino.
2: Vorrei vedere i tuoi, Leana, che hai il vestibolario.
3: Comunque la Caselli ha detto che si è fatta qualche domanda. Ma solo quello?
1: Lo sappiamo, da Bologna, figurate.
0: Che zona stavi di Bologna? Dove sei andata sabato?
1: Sono andata a Porta Pratello.
0: Capirai.
1: Sì. Capirai. Poi sono andata in Bolognina.
0: Capirai. Aspetta un po'.
4: Allora Elia, scusami, ma mi permetto di dissentire. Perché che fai? Il letto lo leggi? No, il letto non lo leggi. Cioè metti sopra.
1: Appunto.
4: Dormi. Come lo chiameresti?
0: Allora, lui ad esempio si permette di dissentire. Quindi è un principio di dissenteria la sua.
1: Vero?
0: La sua, quindi.
2: Qua cambiamo i nomi alle cose, però ha ragione, perché lui lo interpreta come il participio passato del verbo leggere, letto.
0: Vero. Che poi dissenteria.
1: Sì. Perché?
0: Dissenteria.
1: Dissenteria.
0: No. La risposta è senteria. Dissenteria. E dai, Diana, queste sono le

0: Sono le 17:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ragazzi, a parte che siete fantastici, ma mai detto qualcuno che siete tutti matti voi là dentro?
5: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
6: Quanto mi piace la pannocchia!
7: Dai e bomberoni!
8: Dai e dai che mi sto caricando, Dai e tutto bloccato!
9: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
10: Stai ascoltando?
11: Tutto bloccato.
12: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
13: On Radio Globo.
14: Poltrona. Perché comunque è cioè dove poltrisci. Ha più senso, cioè ci sono tutta una serie di cose che comunque avrebbero più senso, sarebbero più coerenti con la loro effettiva
15: poltrona. Tu cambieresti nome ai mobili. Al nome in generale lei li cambierebbe, abbiamo capito. Però su quello ha ragione, perché i mobili, perché chiamarli mobili?
0: Esatto.
15: A parte i banchi con le rotelle che furono, vabbè. Io non conosco più banchi mobili.
0: Grande
15: mobili.
0: Grande investimento.
15: E non conosco più i mobili, mobili, mobili.
16: Allora, io nel letto lo chiamerei Stendì,
0: certo.
16: Perché te c'è Stendì.
0: Lo Stendino, certo, perché non fa
15: c'è
0: una piega.
15: Senso.
17: No, ma gira roba buona a Bologna,
0: eh? Mi sa. Cioè, buona, fa riflettere.
18: Ma invece la Caselli perché si chiama? Cioè, continuate a chiamare, ma lasciatela a casa.
0: Ma per carità di Dio!
15: No, non toccate la Caselli!
0: Nessuno tocchi Caselli, invece
15: esatto.
0: Che Caino.
15: Non ce la toccate.
0: Nessuno tocchi Caselli.
15: Per carità.
0: Capirai? Cioè, sta lì, dice puttanate. Quasi gratis.
15: Per noi è un pilastro. Un pilastro, davvero.
0: Adesso, no, sarebbe da mettere a volte in un

0: on Radio Globo.
1: Allora, il grande caldo di questi giorni, il grande caldo.
2: Il caldo sta provocando tante cose, non solo gente ricoverata negli ospedali, che lo ricordiamo, è in aumento, quindi non uscite nelle ore calde, questo fa sempre bene ricordarlo.
1: No, te prego, non lo ricordare, ti prego.
2: Sta provocando anche grandi proteste, grandissime proteste nella sede della Commissione Europea a Bruxelles.
1: Oh, perché, poverini.
2: Che è successo venerdì, visto che là, soprattutto in Belgio e in Francia, ci stanno un sacco di blackout dovuti a questi condizionatori accesi H24, perché sennò questo caldo non si sopporta.
1: Sì.
2: Nella sede della Commissione Europea venerdì hanno deciso di staccare l'aria condizionata per evitare un sovraccarico di energia che poi è responsabile dei blackout. Ma
1: attenzione!
2: Ma perché questa aria condizionata è stata staccata solo nei primi sei piani della sede, perché dal settimo piano fino al tredicesimo ci sono gli uffici dei commissari, ma soprattutto c'è l'ufficio della presidente Ursula von der Leyen. E quindi a lei, alla presidentissima, hanno lasciato accesa l'aria condizionata, a lei e a tutti gli altri commissari europei che così lavorano al fresco, e quindi insomma si sono un pochino inalberati, diciamo così, gli altri dipendenti.
1: Che si affaccia tutta congelata, e tanto c'è solo lei l'aria condizionata in tutto il palazzo di Bruxelles. Che già è congelata da anni, quella la vedi, pare. Sembra, la von der Leyen sembra impagliata. Sai quelli proprio quei cervi dentro ai rifugi di montagna?
2: Vabbè, si mantiene bene la von der Leyen. Comunque, vabbè, ti posso dire, alla fine non mi sembra niente di diverso rispetto a quello che succede tutti i giorni anche qua in Italia, da noi,
1: cioè?
2: In qualunque ufficio. Cioè, queste lite e queste rivolte e queste proteste per l'aria condizionata, perché poi c'è chi la vuole alta, chi non la vuole per niente, ma noi ce l'abbiamo in casa. Ileana Caselli ogni volta combatte con Tommaso Di Vito, che la mette a 15-16 gradi, e lei
1: Tommaso Di Vito adesso si è sporto dietro al vetro con un ventaglio. Ma tu stai all'Ushuaia? Dove sei? A Ibiza?
2: C'è una battaglia in corso.
3: Aspetta, devi sapere che ha spento l'aria condizionata qui dentro perché lei sta morendo di freddo.
1: Allora, ma ti vuoi vestire, Ileana?
2: Le labbra viola.
3: Le labbra viola. Ma ti rendi conto che sto sudando?
4: Ah, ti ho dato il mio ventaglio.
2: Quindi vedi che c'è tutto vero. Capita
1: Tommaso, resisti, ti prego, resisti.
2: È tutto vero, quindi ce l'abbiamo in casa questa cosa, vedi, già nell'assistenza c'è questa lite per l'aria condizionata.
1: Ma io già ho combattuto con te però d'inverno, perché stavo comunque maniche corte, grazie a Dio adesso c'hai caldo, perché ragioni poi per stagioni, tu non per temperature.
2: Resisto.
1: Cioè, se domani dovessero fare tipo 0 gradi, tu avresti caldo lo stesso, perché mi fa, ah no, siamo a fine giugno.
2: Il caldo e il freddo stanno qua nella mente.
1: Tu, per te. Quelli che hanno dei peli che reagiscono.
2: Però devo dire, no, qua in studio c'è un microclima buono. Già quando vengo a fare capoccella nello studiolo dove ti metti tu a preparare la puntata, io sto in un altro che c'è un po' più tenue la temperatura. Da te, quando entro, già sembra il reparto macelleria della metro.
1: Non solo, è pure peggio. Già, tipo, capito? Lo Spallanzani quando per conservare
2: l'operatoria.
1: sto là così. Io poi non la sopporto, però me ce la trovo, non mi metto a fare polemiche. Ma sai quante polemiche sicuramente anche tra partner, tra marito e moglie a casa. Oddio, alza, no, abbassa, ma dove così moro però.
2: Ma certo.
1: Ma io, tu non sai, adesso mi sto abituando così, però anni fa, oddio, no, a me va via la voce all'altra sede di Radio Globo. Io quelli che venivano dopo di me erano disperati, perché io zero, non l'accendevo per niente. C'era una finestrella, qui non si può fare perché non abbiamo finestra.
2: No.
1: C'era la finestrella, stavo solo con la finestrella.
2: Vabbè, e quindi dipende, se c'era un po' di venticello era preferibile, ma se faceva il caldo come questo giorno era possibile.
1: Enorme, chi arrivava dopo, cioè, a parte che sentiva ormai un odore di palestra, cioè entrava dentro.
2: Mamma mia. Entrava lo spogliatoio.
1: Sì, entrava dentro, che dici? Hai fatto le medizioni.
2: Esatto. Libera la panca.
1: Esatto.
5: Oh, mi pare proprio come Radio Globo, gli ascoltatori si morono di caldo. I marchetti belli con l'aria condizionata. condizionata e il sor Bruno c'ha proprio gli sventolatori con le piume dei pavone.
2: Più o meno, non vi siete allontanati dalla realtà.
1: L'idea rende tutta, signori. Forza, andiamo a indagare se effettivamente c'è tensione tra uffici, cioè tra colleghi, oppure anche in casa, oppure anche in macchina a volte. Cioè, quando dai un passaggio a qualcuno, beh, però, e io sono uno di quelli, cagacazzi, vabbè, perché dico, è caldo, che è tutta stare condizionata, poi mi si secca la voce, dopo non parlo, cioè l'unico strumento di lavoro che ho, non so.
2: Io non la abbasso, io al massimo dico, ok, la metto dietro, quindi la tolgo da sparata in faccia, la metto che viene dal cruscotto.
1: Dai, le sentiamo.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Per essere precisi, Eliana adesso, visto che ha freddo, dovrebbe sventolare Tommaso, visto che ha caldo, così lui non si muove e non suda di più e lei si riscalda. Così dovrebbe, questa è fisica.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'auditorium Albergotti, spazio culturale nel municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big, become Big.
1: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura.
19: Magia Auto.
18: Dove l'auto è magia.
0: Raga, io odio l'aria condizionata. Forse per me, per legge, non si dovrebbe accendere, sia calda che fredda.
20: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
21: E namo, mo comincia la festa.
20: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
22: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
23: Now on Radio Globo.
24: Tutto bloccato.
5: Senti che entrata moscia che ho fatto col fischietto. È caldo.
6: Da sotto la sabbia è fischiato praticamente.
25: Help! Aiutatemi, aiutatemi.
5: Ha ragione comunque lui. Se non sopporta l'aria condizionata andrebbe tolta proprio per legge.
6: No, vabbè, via, via. Ci allarghiamo, via, dai. Tutto. L'aria condizionata è una salvezza in molti casi, però non bisogna abusarne, come
5: ma
6: tutto.
5: Abbiamo costruito le peggio cose, i peggio monumenti che ancora stanno in piedi e ci invitano tutto il mondo. Siamo andati a scoprire l'America senza aria condizionata. Abbiamo scritto e dipinto e scolpito le più grandi bellezze del mondo. Adesso con l'aria condizionata non si fa più niente, è bello.
6: Beh, ma non c'era questo caldo, dai.
5: Ma non c'era questo caldo. Picchi, no. Nel Medioevo sono stati i picchi più alti da adesso. Annibale, pensi che poteva passare con gli elefanti sulle Alpi? Eh no, ci sono stati momenti più caldi da adesso. Comunque, ragazzi, a proposito di caldo, che cosa sta succedendo a Miriana Di Bartolomeo? Allora, non è presente in studio.
6: No, sta fuori. Lei aveva un matrimonio in Lussemburgo, tra l'altro. Proprio in Lussemburgo.
5: Ah, non in Belgio?
6: No. Alloggia in Belgio, ma tecnicamente il matrimonio era in Lussemburgo, sai, sono vicini.
5: Per quello che è potuto andare, perché ormai è Lussemburgo di Bruno, benvenuti.
6: Certo, gioca in casa.
5: E quindi, però, ragazzi, arrivano dei messaggi un po' equivocabili.
6: Sì.
5: Sì. Senti, Miriana Di Bartolomeo.
26: No, raga, non avete capito. Cioè, si sente anche il rumore, dai, sbatti, vibra.
6: Eccolo, ha vibrato.
26: No, vabbè, raga, follia, è spettacolare.
5: Ma signora, di Bartolomeo.
6: Ma che è andata a fare? Poi mi aveva detto che era andata al matrimonio.
5: Ma roba da matti.
6: Ma quando ti è arrivato sto messaggio?
5: Ma gira, sta girando. Cioè, senti bene,
26: Dai, sbatti, vibra.
6: Ma dai, ragazzi,
5: non ho
6: parole. Miriana, così caruccia, andava lì.
5: Non ho parole.
6: A celebrare l'amore, ma l'amore quello proprio spirituale.
5: Invece c'ha il telecomando, sto amore pratico. No, ragazzi, l'originale era questo.
26: No, raga, non avete capito. Il pavone bianco. Cioè, si sente anche il rumore, dai, sbatti, vibra.
6: Eccolo, ha vibrato.
26: No, vabbè, raga, follia, è spettacolare.
5: Però all'inizio era equivocabile, signora Di Bartolomeo. Ci deve far arrivare fino in Lussemburgo.
6: Bello però.
5: Per le vibrazioni. E vabbè, lo fanno, signori. Tanto ognuno si sceglie il posto più adatto per rilassarsi. E intanto lo possiamo fare anche insieme in questa giornata di lunedì, questo pomeriggio di lunedì 29 giugno 2026. Si fanno magicamente le 17:29. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, tutto bloccato.

0: Ecco, io sono uno di quelli che in macchina con i colleghi loro accendono l'aria condizionata, io la spengo perché non la sopporto.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Allora, c'è un numero, ragazzi, che è impressionante. Adesso ve lo diciamo anche perché magari molti di voi si stanno organizzando per partire, per andare in vacanza.
3: Questo è il periodo.
2: C'è anche la Marchetti che ha comprato recentemente un volo aereo.
3: Speriamo bene, guarda. Speriamo bene, perché i dati dell'anno scorso non sono così rassicuranti per quanto riguarda i bagagli.
2: Un botto. Nel 2025 persi 2500 bagagli al giorno.
3: No? Sui voli europei, eh?
2: Solo su quelli europei.
3: Quindi, allora, insomma, voli che anche partono da Roma per altre destinazioni europee. E non bagagli che non arrivano a destinazione, ma che poi, prima o poi, no, ti ridanno. Proprio quelli che non si trovano più. Cioè, che tu, non so, fai un volo Roma-Londra, arrivi a Londra e non ti arriva il bagaglio e non lo rivedi mai più. 2500 al giorno, per tutto l'anno. È tantissimo.
2: Ma sono botto al giorno.
3: Sono botto, sì.
2: Ma manco ci saranno tutti sti voli. Cioè, vanno, questi vanno a rubare i bagagli da qualche parte e poi li perdono.
3: Pensa il traffico aereo quanto è intenso, perché per avere dei numeri così, poi ripeto, quelli che proprio non arriveranno mai a destinazione, non ve li riconsegnano neanche a casa, cioè, è un dato allarmante.
2: Non vi mandano manco la foto del bagaglio,
3: no,
2: cioè
3: esatto.
2: nemmeno una richiesta di riscatto, tipo allora dacci, se ci dai 250 euro ti ridiamo il bagaglio,
3: niente,
2: è lui.
3: Niente.
2: Oppure ti mandano che ne so, con le lettere del giornale, no? Come si faceva una volta.
3: E dentro ti ci mettono la zip.
2: Sì.
3: Per farvi che comunque sta bene,
2: tipo,
3: no?
2: L'orecchio di quel poro
3: esatto.
2: E quindi sì, un dito,
3: niente. Ovviamente parliamo dei bagagli che si mandano in stiva, eh?
2: Sì, sì,
3: infatti io quella è una cosa che non faccio quasi più, se posso evito, cioè mi porto il trolley a bordo.
2: Ah, ok.
3: Bagaglio estivo è sempre rischioso.
2: Beh, però se c'hai un bagaglio grosso, quello non ci può proprio entrare, se c'è una valigia.
3: Però quando faccio le vacanze d'estate cerco di far entrare tutto, per quanto difficile, in un trolley piccoli. Poi, ma è chiaro, se devi andare fuori 2-3 settimane ti devi portare quello da stiva.
2: Ma d'estate poi, tanto in genere, se vai appunto in località balneari,
3: sì,
2: che te porterai mai?
3: Beh, oddio.
2: Oddio, le donne, ma mi riempono tutto, oddio, che non si sa mai dopo quello che ho 18 scarpe.
3: Può sempre servire, no?
2: A me una volta non è arrivato.
3: No.
2: Non è arrivata la valigia, ma ero dietro l'angolo, ero a San Francisco.
3: Dai.
2: Sì.
3: E poi sei andato all'ufficio reclami.
2: No, vado là e stavo, sai che, no, in quel quel nastro, no?
3: Mamma,
2: dio,
3: che ansia.
2: Il mio tostà, non c'era. Mr. Marcelli, sì, sono io. E niente, non mi dispiace, il suo bagaglio, abbiamo controllato, è a Parigi.
3: Ah, no,
2: meno male. Sì, si è rotto una gamba. No, sta a Parigi e quindi ci ha voluto. Sì, comunque ci hanno voluto 3 giorni. Hanno impiegato 3 giorni, ma l'hanno mandato poi all'hotel dove stavo.
3: Vabbè, però comunque ti è arrivato.
2: È arrivato.
3: Certo, 3 giorni scomodo, senza bagaglio, senza nulla. Non ti hanno dato un risarcimento?
2: Mi hanno detto poi dopo, quando vai in Italia, sente la compagnia, sono arrivato, mi devi mandare una mail, poi devi andare al piano di sotto. Alla fine ho dovuto sostenere una spesa di, non lo so, di poco per comprarmi un po' di mutande.
3: Esatto, magari due vestiti, dentifricio, spazzolino, quelle cose là. No, a me per fortuna non mi è mai capitato, però devo dire che tutte le volte che mi è capitato di stare lì davanti al nastro che non arrivava la valigia, è un po' la trasposizione in età adulta di quando uscivi da scuola e guardavi le mamme, la tua non c'era, no? Dici mo arriva, e poi arrivava magari in ritardo.
2: Vabbè, perché... ma allora se la metti così, pensa a me a Cupra Montana in quella piazza.
3: Ma basta!
2: Peggio pure! I bambini con cui giocavo, magari qualcuno non la sa, giocavo con questi bambini dopo la comunione di mia cugina e non c'era più nessuno, da solo.
3: Trauma sì,
2: che evidentemente io ci rido, ma forse non ho superato l'abbandono. 06 8928 996, signore, andiamo da Daniel.
4: Buon pomeriggio, Robertini.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao,
2: a te
3: Daniel.
2: Vai Daniel, vai.
4: Allora, io volevo chiedere al popolo di Radio Globo se è normale quello che mi è successo a me.
3: Che ti è successo?
4: Sto su raccordo, ok?
2: Sì.
4: Macchina civile, ok? Mi sbuca davanti, stacco la mano sul telefono.
2: Sì.
4: E mi sbuca davanti, parlo al telefono, gli faccio segno, gli sono pure. E mi tira fuori il tesserino e mi dice che vuoi. E stavo andando a 2 all'ora. Però nel frattempo dalla prima corsia buchi direttamente sulla terza perché c'avevi quello davanti che ti stava da impiccio.
2: Ma il tesserino, tesserino suppongo, non della Conad o della Pewex?
3: Delle forze dell'ordine.
4: Esatto, esatto. Secondo me, per come la vedo io, è un abuso di potere.
3: Ma poi dipende magari se l'infrazione... Tu dici, sei sicuro che stava commettendo un'infrazione?
4: Stava parlando al telefono e neanche non guardava nello specchietto, ha preso, mi è sbucato così all'improvviso davanti...
2: Potrebbe essere, la butto là, Daniel, non per difendere per forza le forze dell'ordine, ma potrebbe essere.
4: Ma per carità, io sono il primo che difendo le forze dell'ordine.
2: Ipotizzo. No, tanto qualche prepotente c'è sempre, purtroppo, lo sappiamo, però grazie a Dio sono pochi. Ma potrebbe essere che, tipo, sai, qui a volte fanno dei pedinamenti in più macchine.
4: No, c'aveva una persona di dietro che la stava trasportando.
3: Magari poteva essere, anche io non per difendere necessariamente, però insomma poteva essere magari una chiamata d'emergenza dal punto di vista del proprio di lavoro,
4: che è rimasto, quello che indietro è rimasto sempre alla stessa velocità. Se era una chiamata di emergenza, stanne sicuro che scalava e partiva in avanti. Ma per come l'ho vista io, una chiamata d'emergenza quella era tutt'altro.
2: E allora guarda,
4: fai comodi sua, siccome io gli ho suonato, gli ho fatto pure i fari, allora tiro fuori il tesserino, mi tutelo. Come la vedo io,
3: una prepotenza, dice, è stata una prepotenza. Esatto, ora abuso di potere mi sembra un po' grande come termine.
4: Prepotenza nel senso quello là, capito? Come per dire, oh, sta zitto che io so.
2: Ma di che corpo l'hai riconosciuto?
4: No, c'aveva la macchina personale, era civile, non c'aveva lampeggiante.
2: No, dico dal tesserino. Dietro, tesserino non hai dal tesserino non hai riconosciuto chi fossero.
4: No, non l'ho riconosciuto dal tesserino.
2: Allora, la COP.
3: Poteva essere pure finto il tesserino, eh?
2: COP.
3: Dai.
2: Questa era sottile, eh? Attenzione, allora se abbiamo qualche rappresentante delle forze dell'ordine, magari potrebbe dare una giustificazione a tutto quello che è successo, perché se effettivamente insomma non è granché.
3: Oppure qualcuno che c'ha i tesserini fake li usa come se fosse una forza dell'ordine.
2: Anche. Che ne sai? Tutto indagato.
1: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutto bloccato.
14: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
17: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, lo squalo gli ha rivoltato.
18: Andiamo con sta tutta bloccata, psicopatici!
19: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
20: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
1: On Radio Globo.
21: E mi dice che vuoi, e stavo andato allora.
2: Ma il tesserino suppongo, non della Conad o della Pewex?
3: Delle forze dell'ordine.
21: Esatto, esatto. Secondo me, per come la vedo io, è un abuso di potere.
22: Ma basta, lo vado a minare. Il solito testa di cazzo, se vuole fare come cazzo gli pare perché c'è un distintivo. Ma di che stiamo a parlare?
23: Sti cazzi, levate comunque. Non sta in servizio, quel tesserino dattelo in faccia.
24: Concordo perfettamente, sono molto prepotenti. In ogni caso, per me è stata una prepotenza. Manco era delle forze dell'ordine questo. Se poteva qualificare, magari lo fermava a sto punto. Devi fermare qua la paletta, perché il tesserino non mi rappresenta niente.
25: Io anni fa, ho sul raccordo, stavo col furgone, sto cretino sorpassa a destra. Piano. Se rificca, fa, dice, hai visto quando fanno zig zag a destra e a sinistra? L'ho mannato a fanculo un paio di volte, ha tirato fuori dal finestrino la mano col tesserino, ce l'avevo tagliato il braccio.
2: Ma lo potevi fare, no? Perché non l'hai fatto?
3: I fenomeni, poi voglio vedere se li fermano. Vabbè, per carità, ci saranno pure i prepotenti, non è che stiamo dicendo il contrario. Giustamente uno dice ti devi qualificare e mi devi fermare con la paletta. Sì.
2: 06 8928 996, andiamo al telefono, andiamo da Davide. Buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
26: Pronto, buon pomeriggio a tutti voi.
3: Ciao Davide.
2: Vai.
26: Ciao.
3: Dici.
26: Signore. Allora, io sono stato uno dei tanti che è partito e quando è tornato all'aeroporto di Fiumicino, partenza da Tenerife Sud, non ha trovato la valigia sul nastro. Sono rimasto come un
2: coglione.
3: Sì, chiaro.
2: Sì.
26: Davanti al nastro 20 minuti. Sì, vabbè, mo esce. Non è uscita. Ok. E per farvela breve, perché sennò
2: grazie
26: arrabbiature varie, la mia valigia è uscita fuori dopo 2 settimane e mezzo.
3: E dove stava?
2: Ma aspetta, tu sempre il fermo lì?
26: sono andato a casa,
2: gli dato a mangiare, a dormire
26: dentro dopo un po', sì, esatto.
2: Date una lavata, perché sennò
26: sì, i bagni pubblici non è che sono tutto, quindi
2: 2 settimane e mezzo è arrivato, quindi alla fine.
26: Sì, praticamente dentro una busta, valigia distrutta, poi nemmeno di piccola, 36 kg di valigia, penso il massimo che si possa acquistare sul, la nuova compagnia d'antrasese è sempre quella da Tenerife, Malta, è bella, quindi e niente, mi è arrivata praticamente incartata dentro a una busta e hanno tagliato le zip. Però non sono riuscito ad aprire il PSA, quindi il lucchetto, diciamo, il doppio lucchetto sia sulle cerniere che quello con codice che si attacca.
3: Cioè, quindi praticamente hanno provato proprio ad aprirla, a tagliarla per sottrarti qualcosa.
26: Trovato, quindi l'hanno tagliato con le tenaglie, con qualcosa. Infatti la cosa che mi sembrava strana è che non hanno aperto la valigia, che poi sul lucchetto ok c'è il lucchetto, ma la valigia con codice uno le prova le combinazioni, e a dirti la verità era 000.
3: certo. Al massimo uno, due, tre, quattro, quelli sono due, uno o l'altro.
26: Esattamente.
2: Certo, c'è una serie di Fibonacci su un lucchetto, penso. Esatto, così, esatto.
26: Siccome è un viaggio che faccio ricorrente perché ho parenti che vivono a Tenerife, è la prima volta che mi capita. Ed è l'unica volta in cui ho messo un oggetto, o comunque pensavano che c'era un oggetto particolare all'interno della valigia.
3: Che c'era?
26: Era l'anniversario di matrimonio di mio madre e mio padre, che l'hanno lì festeggiato giù perché ai tempi si sono sposati a Tenerife.
3: Sì.
26: E c'era praticamente la busta di una gioielleria, ma ovviamente il gioiello non era lì dentro. Fatalità, io ho pensato solamente quello, anche perché se no non c'è motivazione. Cioè, nel senso,
2: tutto staccanimento, dici, per questa cosa. E niente, quelli hanno odorato, dice, eccolo il folletto.
3: L'hanno provato.
2: E invece se la sorpresa. Questa è

0: Dai, sbatti, vibra.
1: Traffic News.
2: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico sulla A24 Roma-Teramo, traffico in coda per incidente tra Vicovaro e Castel Madama verso Roma. Rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli tra Magliano Sabina e Ponzano, sempre in direzione della capitale, e sul tratto Roma-Napoli ci sono 2 chilometri di coda per incidente tra Ferentino e Anagni verso Roma.
4: Ritorno. Sempre qui, anzi ci arriverete dosso in ginocchio noi somari, diceva un saggio.
3: Mi è piaciuto partire. Auto in fila per 1 chilometro sulla diramazione per Napoli tra Torre Nova e Raccordo Anulare in quest'ultima direzione, e traffico intenso e rallentato sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Marinella e Torrimpeta, indovina,
4: verso Roma.
3: Incidente, traffico in coda su via Aurelia tra Aranova e Castel di Guido in direzione del raccordo, e traffico intenso e rallentato su via Pontina tra via Genio Civile e Aprilia, e proseguendo tra Pomezia e via di Pratica. È regolare per il momento il traffico sul raccordo anulare in città. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: Roberta, ma non sei proprio curiosa?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Guarda, non sai più che falla. Ti avviano dei giochi.
2: E come, come sto contento?
1: Pure, pure. La tromba, il fischietto, i pavoni. È tutto, tutto. No, no, ho detto l'oggetto, la tromba. Quell'altra che mi chiede, che non sono curiosa. Io mi ricordo che lei ha detto
2: ragazzi,
1: che ha un regalo per me. Da come lo dice.
2: Chiedi,
1: un po', capito? Hot, aveva scatenato anche.
2: Hot dog?
1: Sì, non lo so. Dice, hot. Non sei curiosa, non sei curiosa. Dimmelo, no?
2: Chiedilo.
1: Dimmelo, dai. Elena,
2: lei
1: che è sempre lei, alta da Campascolano. Lei.
2: Sì, si sente proprio da quell'aglio rumeno.
1: Che secondo me a quest'ora,
2: capirai, eh? Eccola,
1: certo, quella.
2: Ma questo è perché è il citofono d'Elena, Lei che suona così dentro,
1: così.
2: Tipo promemoria.
1: Si mette subito sull'attenti.
2: Vabbè, adesso scopriremo.
1: Da Elena il postino stappa sempre due volte.
2: Vabbè, ma detta così, però effettivamente dipende da quant'è che non. Cioè, nel senso,
1: dai.
2: No? Allora, chissà, lo facciamo indovinare agli ascoltatori?
1: Che cosa avrà regalato?
2: Che giustamente loro pure potrebbero dire anche.
1: Certo.
2: Anche sti cazzi di quello che ti vuole regalare. Se in caso lo prendi, regala. Però effettivamente la mette un po' così sul mistero. Dai, Elena, dici.
0: Tutto bloccato, torna tra poco
3: su Radio Globo.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Aiutare!
0: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
11: Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale del Aeronautica 33.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo.
14: Todis dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della

0: Vita Scopabiazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura.
8: Magi Auto. Auto.
7: Dove l'auto è magia.
9: In FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Precisi le 18 in punto di lunedì 29 giugno 2026. Fuori sentivo tuonare. Tuona, signori, quindi vuol dire che arriva il temporale.
13: Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
14: Il saggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spiccetti in prima, che ti taglieri? Perché sto programma spigne.
9: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Ecco, quindi ci servono gli aggiornamenti anche meteorologici, perché per quelli del traffico, insomma, la Marchetti con un grande sorriso a 38 denti e mezzo stava là e diceva: c'è un incidente verso Roma. C'è un incidente.

0: meteo, diamo velocemente questo aggiornamento, che a quanto pare i temporali che erano previsti per mercoledì, non prima, con un abbassamento delle temperature, sembra che siano per anticipare di qualche giorno. Quindi ecco, potrebbe piovere già da stasera.
1: Ecco.
0: Vabbè, tanti diranno meno male, stiamo a morire di caldo, magari porta un po' di fresco.
1: Sì, sì, magari, a meno che non fa come l'altra volta, una tormenta che ci ha fatto sparecchiare tutto e poi è tornato più caldo di prima.
0: Tu stasera c'è un'altra cena.
1: Un'altra cena.
0: La maledizione del terrazzo.
1: No, è una maledizione quando tu dici non piove, non piove. Poi dopo si scatenano. Io mi immagino già un'ondata tipo tsunami. Tsunami. Ma ricordi che pezzo boro quello lì?
0: No, mai sentito.
1: Non ti ricordi il tsunami?
0: No, ma io sono piccola,
1: Ma che c'entra? Ma è dell'anno scorso? No, non è vero. Sarà roba di 2010, tipo. Prendi il tsunami, per favore.
0: Ma di chi era tsunami?
1: Beh, non lo so, il DJ che qual era, uno dei produttori, era una roba IDM proprio.
0: Io ho 18 anni, a 18 anni.
1: La Mazurka.
0: La commerciale, una cosa così,
1: questa,
0: mica la roba.
1: Sì, questa è bella, bella Yolanda C.
0: No, no.
1: Ho patate di corbruciuto.
0: Ma no, mica ero così bora io.
1: Senti come bussa. Senti come buccia.
0: Ci ha avuto il periodo coatto tu.
1: No, ma è così un attimo, ogni tanto, per fare un po' i cretini.
0: Vabbè.
1: Allora, attenzione signori. La signora Battaglia.
0: Imma Battaglia, sì.
1: Immacolata Battaglia.
2: Io sono allucinata, è successa una cosa gravissima. Un Alfa Romeo Junior di neanche un anno, con 14.000 chilometri, improvvisamente, mentre eravamo in autostrada, si è fermato il motore, si

0: noi per fortuna eravamo nella corsia di destra, altrimenti si sarebbe inchiodato in una corsia centrale o di sorpasso e saremmo morte noi e un sacco di macchine dietro di noi. Si è bloccata una macchina, si è bloccato il motore e noi siamo quelli qui ad aspettare il soccorso. Si è bloccato il motore mentre andavamo a 120 all'ora in autostrada. L'Alfa Romeo Junior, cazzo, l'Alfa Romeo Junior adesso devono rispondere, perché qui siamo vive per miracolo. Miracolo, cazzo! Si è bloccato un motore a 120 all'ora senza darci possibilità di fare niente.
1: Allora, si è bloccato il motore dell'Alfa Junior.
2: Sì, sì, una macchina nuova, aveva pochi chilometri, una delle di queste macchine di nuova generazione. Poverina, era spaventatissima, ti credo, stai sull'autostrada a 120 all'ora, ti si blocca la macchina così, ti si pianta. Per fortuna stava nella corsia, quella vicino a quella d'emergenza, quindi sono scese e si sono...
1: Per carità, intanto siamo contenti che sia andato tutto bene, che non sia successo niente, ma che non si sia verificato nemmeno lo scenario apocalittico che ha descritto. Perché adesso non è che sei piantato con i pistoni che sono arrivati chissà dove e che quindi sei ribaltata per strada. Cioè, come se sarà fermata gradualmente e basta a quel punto sterzare verso destra.
2: Guarda, non lo so mica, guarda che credo che sia stata veramente una tragedia sfiorata, perché adesso, a parte tutto, tipo si può anche rallentare più gradualmente. Ho capito, ma da 120 a quasi zero in pochi secondi, perché questo è accaduto, mm-hmm. me l'ha raccontato una mia amica che era in macchina con lei, poi okay. Mi racconto meglio. È normale che se arrivano altre macchine di aereo ti prendono, o comunque se sei nella corsia centrale o quella di sorpasso, che fai? Scendi e attraversi l'autostrada? Come fai?
1: Non lo so, sarà capitato altre storie simili di questi motori che si piantano. Ora, che cosa può essere? Credo che, tra l'altro, quella macchina lì sia mista.
2: Credo di sì. Mi spiegava la mia amica, che all'ufficio stampa stava con lei, rientravano dalla presentazione di un libro, stavano qua sulla Roma-Napoli, erano quasi arrivati a Roma. Mi spiegava che quando è arrivato il carro attrezzi, quello del carro attrezzi ha detto: guarda che non è comunissima questa cosa. Riceviamo un sacco di chiamate da parte di persone che hanno queste macchine di ultima generazione, che gli si pianta così la macchina. E spiegava sempre questo del carro attrezzi, che essendo macchine ultra intelligenti, sì, torniamo all'intelligenza artificiale, che fa?
1: Esatto.
2: Va in blocco perché la prima cosa è andare in sicurezza, ma in sicurezza per l'automobile, non in sicurezza per chi è a bordo. E quindi ti si blocca la macchina, ti si chiude e a bordo ci sono due persone che rimangono così, in questo caso.
1: Io non lo so, adesso non ho visto mai un video di, che ne so, Benone a bordo del camion, se fosse piantato il motore, a star lì a dire: porca troia, devo andare a bere Peroni. No, tipo, potevamo morire noi e tutto il mondo. Non lo so,
2: ma guarda che dai.
1: Ci credo che uno si impressiona adesso, perché la butto così ad alleggerimento. Oh, magari veramente c'è un'ansia che ti prende. Poteva succedere qualcosa. Abbiamo sicuramente più grandi meccanici all'ascolto. Ecco, mi dispiace che magari sia successo alla povera
2: Imma Battaglia.
1: In un orario non di diretta, di tutto bloccato, perché altrimenti avremmo avuto un soccorso immediato e tempestivo e con risoluzione del danno. Questo sicuramente per i grandi mezzi potenti di Radio Globo. Esperti, fatevi

0: Sono le 18:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Socia!
5: Eccola là, l'impallata da Bologna.
4: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.
7: Con lo skiffit. Sì.
5: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
8: Presidente!
5: Leona Caselli!
8: Ma che fa?
9: Lascio via che ti do quattro capocciate.
6: Io non ci ho capito più niente.
5: Ma si sente

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Allora, la povera Caselli, volevo dire, la povera Caselli che in realtà stava là giustamente a lavorare al telefono, robe così.
2: Tracciata sempre. Oh.
1: Ho sbagliato tasto. Vabbè.
2: Ah, vabbè, oh. Ma niente, torno alle mie chiamate.
1: Lo ammetto, no, adesso ormai t'ho scomodato, però fai passare un attimo un messaggio prima.
3: Ci ha fatto due palle sui social che a metà basta. Veramente ha alzato un vespaio che te lo dica fa contro tutti i detrattori di sto marchio. Che poi la Junior è marchio in ibrida Stellantis, bastarda, ma fa due palle, veramente, ragazzi, due palle.
1: Questo sempre in riferimento alla disavventura di Ma Battaglia in macchina.
2: Sì, che si è insomma bloccata la macchina in autostrada, una macchina nuova di ultima generazione, e quindi ha sollevato giustamente, secondo me, un polverone, perché è stata una cosa abbastanza pericolosa.
1: Allora, intanto adesso arriviamo a te, Caselli. No, dico, intanto grazie per avermi caricato la canzone Tsunami, perché la Roberta qua dicevo, siccome sta a vedere che io stasera c'ho un'altra cena lì a casa, guarda che arriverà lo tsunami addirittura, quindi un'ondata sicuro che mi porterà via tutto. Dicevo, te la ricordi la canzone? No, ma ricordo, è una canzoncina tanto delicata, caruccetta, proprio elegante, tipo che giusto la Pranzetti se l'ascolta, la Pranzetti Lombardini, prima andare a dormire.
4: E figa Roberta!
2: Non me la ricordo, no! Ma che è sta guantana? No!

0: 2010. Sicuramente.
1: Senti. Qui proprio. Ti allarghi le braccia, cioè. Tiri giù tutti e due finestrini. Uno, la mano sinistra fuori da quello lì tuo vicino. Con l'altra devi allungare il braccio e uscire pure da quell'altro proprio. Doppio taglio te se fa da solo.
0: Ah, questa mi ricorda, guarda, quelli che avevano le Magnum con la tuta dentro e ballavano la Gabber, che sicuramente in tanti se la ricorderanno. Qua a Roma
1: Giorgio,
0: la Gabber.
1: Giorgio Gabber.
0: No, la Gabber era una musica, si mettevano questi con la tuta dentro le Magnum e facevano tutto un passo sul posto con queste gambe, che era un po' la salsa, la samba brasiliana, ma versione Bora coatta techno, una roba inguardabile.
1: E allora, ladies and gentlemen, popolo Boro, eccolo qua!
0: Però
1: te dirò,
0: comunque squattata. A terzo giro te parte un po', la vena Bora.
1: Allora, invece torniamo alle sonorità della Caselli.
2: Allora, no, io ero a Bologna e questo è vero, però comunque mi prendeva la TV mia.
0: Ah, la solita.
2: Sì, sì, certo. Sì, sì, e quindi ci ho visto l'Alma Pacco, che era un po' che non me lo vedevo.
1: Non te lo gustavi?
2: Non me lo gustavo.
1: L'Alma Pacco del giorno dopo.
2: Del giorno dopo, sì, sì,
0: che
2: sì.
0: È la versione 2.0 che si vede solo sulla tua TV, che se vedi praticamente prende il segnale ovunque tu sei.
2: Prende
0: dell'almanacco
2: ovunque,
0: del giorno dopo, no?
1: Sì,
0: questo programma cult.
1: Ma più che 2.0 lì sono a 2 grammi, mi sa, per 0.
0: 0, sì, va bene.
1: Comunque, quindi Alma Pacco del giorno dopo.
2: Sì, sì, sì.
1: Andiamo. La sigla uguale. Ho più hot.
3: L'Alma Pacco del giorno dopo.
1: Cavallo.
3: Ma buonasera. Domani è San Pellegrino Passito. Per l'occasione è buona usanza intrattenersi in danze lenti e suavi di coppia. Passito, passito, suave, suavecito. De passito e via col fiacchino birichino.
1: Ma...
3: picchi di calore con massime di 90 gradi e minime di 69. E anche la temperatura sarà piuttosto calda. Curiosità del giorno. I coglioni di mulo mandorlati sono una pregiata specialità di Pesco Costanzo. La tradizione vuole che crescano in coppia, ma attenzione che la loro consistenza dura e granulosa dipende dalla capacità di maneggiare il prodotto. Se esposto a stress potrebbero frantumarsi o ritirarsi l'uno dentro l'altro, tipo matriosca. Disse il saggio: amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura tutta la vita.
0: Vero.
3: Sola e zitella sì, ma Wolfgang Amadeus con le dita. Buona serata.
1: Ma
0: sempre dei grandi consigli. La
1: signora Caselli, ma qui è andata bene quindi a Bologna, devo dire.
2: Sì, è andata bene, No, è stato stimolante. Dai.
0: A proposito.
1: Ma roba da matti. Questa si diverte proprio.
2: Ma Pacco, che te dico? Mi accende.
0: Bologna,
1: Ci credo, lo sappiamo perché sono i tortellini, no?
4: Dai, sbatti, fibra.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Sì, però non potete fare così, fate venire voglia di sentire una canzone e poi non la mettete. Animals di Martin Garrix, grazie.
7: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
8: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
7: Scopri come su radioglobo.it.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
10: Wait for me. I'll be back.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Strada facendo. La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it. Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
18: È scappata!
17: Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Manca poco, 40 minuti all'inizio della partita, Brasile e Giappone, stiamo col churrasco qua, se stiamo a spaccare, mo me faccio 4-5 litri di birra, si saluto, e poi qua quando gioca la nazionale è festa, non fa più un cazzo nessuno, sono le 2 del pomeriggio, ci stanno 5 ore di fuso con l'Italia, quindi mo se proprio se cappottiamo fino a domani sera, ecco. Ciao!

0: La tuta era dell'Australia, se proprio volete sapere anche la marca, porca vacca. La Gabber non morirà mai. Dai, Gabber!
1: La Gabber! Non ho mai capito se era un genere o un modo di ballare, ma comunque questi Magnum, tuta dentro le scarpe, ballavano sul posto tipo robottini.
2: Ma tipo Furious? Tipo come ballava Furious di Ciampino?
1: Come ballava? Fammi vedere.
2: E che ne so, ti pare che so ballare come Furious di Ciampino?
1: Che ne so, questi te lo faccio vedere io la gamba.
2: Me smonto.
1: Era tipo così, era tipo vabbè, non vedi le gambe. Non te l'ho detto, è tipo una samba brasiliana ma più meccanica.
2: Le gambe non l'ho viste, però se vuoi puoi continuare a farlo. Dai.
1: Dai.
3: Sì, però non potete fare così, fate venire voglia di sentire una canzone e poi non la mettete. Animals di Martin Garrix, grazie.
2: Vabbè, non la mettiamo, perché
4: chi l'ha detto? Come ti senti qua che robetto?
5: Con questa pompa.
2: Questa pure menava.

0: fare quello ovunque.
1: Pure in birreria l'abbiamo fatto.
2: No. Tu stai già con la mano tesa.
0: Ma quello sempre.
2: Vedi, mi ha incontrato pure a me.
0: Certo. Un saluto al tavolo degli amici bloccati sulla pontina. Salutiamo anche quelli incastrati verso Vicovaro Mandela che stanno tornando a Roma. Stanno dentro 2 chilometri di coda, così ci dicono gli amici di Luce Verde. Poi rallentamenti anche a Valmontone, così sembra.
2: I rientri.
0: I grandi rientri. C'è stato un esodo e adesso si trasforma in un controesodo. Un controesodo che è un

0: torna tra poco su Radio Globo.
1: Roberta, quella che stavi suonando, quella che stavi cantando te era Dual Band di GSM e non era Gabber, era quella, era tecno vera e propria, porca vacca.
2: Carica?
3: Ma senti che no.
2: Sì, questa era proprio da. Questa era da trip.
3: Trip in che senso?
2: Trip, come fai trip a ballare questa?
3: Ah, ma la trip te la trasforma, semmai più da pasticche. Ma no, guarda che questa mi sa che la ballava pure mio padre, tipo.
2: Ma in balera.
3: Quando faceva servizio a Vipiteno con la stradale. Immagino, scendeva dalla moto.
2: Sì, sì, a fare la gabber sulla corsia d'emergenza.
3: Però lo stivale ce l'aveva.
2: Certo, sì, pure il pantalone dentro.
3: Certo.
2: Da poliziotto, come no? Rimbomba. Io c'avevo una alle medie. Questa era bravissima, ancora me lo ricordo. Stefano Maura.
3: Ah,
2: bravo,
3: sì.
2: Si metteva là. Solo quello sapeva fare.
3: Dottor Maura.
2: Il resto niente, quello però. Tum, tum, tum.

0: Damen und Herren.
1: Attacca, attiva,
2: Ragaselli. No, non te calare una pasta. No,
3: no.
1: Io non la vedo, sono di spalle.
4: Con l'acqua ha cominciato a piovere.
2: Ecco. Ecco.
1: Vabbè.
2: Vabbè, che ci frega tanto.
1: Che ci frega tanto, mica c'abbia me cena in terrazzo.
2: Siamo qua, sono trippati. Dai, chi come? Mamma mia.
1: No, fino alle 7 così.
2: Sì, così.
1: Lascia così a te, è festa, dai. L'ultima mezz'ora, così. Mezz'ora di gabber.
2: Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Sarebbe veramente gabber sopra questa.

0: fate finita per favore, che mi stanno a risalire le pasticche del 94.
1: T'ho detto.
2: Allora forza fattoni, fatevi sotto quelli che andavano a ballare sta roba qua.
1: E allora, dove andavano a ballare? Perché c'erano certi posti, ma certi posti, tipo c'è stato il Suburbia a Ostia, anzi a Ostia.
2: E lo 06? Su Agassi?
1: No, ma quello non me lo ricordo.
0: Ah, raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha quei due bomboni che ferma di cielo, eh.
3: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
4: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
5: Ma fatteli c***o tu, no.
6: Tutto bloccato su Radio Globo.
2: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
1: Sì?
2: Sì.
1: Che dice?
2: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
1: Collegamento bene! diciamo che è collegato nel momento migliore, più alto della puntata.
2: Cioè, prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
1: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività dei santi patroni di Roma.
2: Non solo, anche i padri della Chiesa, abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, scomodato un sacco di San Girolamo, colui che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
1: No, così in 2-3 minuti ce li siamo concessi di vecchi ricordi discotecari.
2: E sarà ora.
7: Pronto Radio Globo?
8: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Bene, allora adesso facciamo un grande sondaggio. Dove andranno in vacanza i nostri ascoltatori? Dove vi dividerete, tra mare o montagna? Sentiamo.
1: No, dai, allora, visto che è lunedì, appena non abbiamo fatto il ponte, siamo appena rientrati dal weekend, e bisogna dire che in questo weekend si sono sposate un sacco di persone. Si è sposato El Shaarawy, tra l'altro, Scati, sì, è fatto un festone clamoroso, ma si è sposato
2: e
1: anche...
2: E casualmente tu stavi a Grotta Ferrata, vabbè.
1: Sì,
2: no,
1: ma lui si è sposato sabato. La Grotta Ferrata la domenica, capito? No, purtroppo non ero tra gli invitati. Mi sarebbe piaciuto, perché poi l'ha fatto a Villa Aldobrandini, che non aprono mai, aprono solo per poche occasioni speciali. Ma si è sposato anche il papà di Valentino Rossi.
2: Il papà,
1: che insomma si era lasciato dalla mamma, questa nuova compagna da qualche anno, e sabato si sono sposati. Ma Valentino Rossi non si è presentato al matrimonio perché hanno litigato, lo sapevi tu?
2: No, sinceramente c'è un boomerang che mi esce da una spalla.
1: No, dagli fiducia a sta cosa.
2: No, perché, ma scherzi, non starei a parlarne, però dico, non lo sapevo prima, adesso invece mi incuriosisce tantissimo.
1: Certo.
2: Questo momento proprio, vi dico, questo sembra un cane da caccia, un Breton.
1: L'occhietto quello vispo. Non c'è andato perché lui mesi fa aveva litigato con il padre, ma soprattutto con la nuova compagna, non solo ci aveva litigato, l'ha addirittura denunciata per circonvenzione di incapace, perché secondo Valentino Rossi avrebbe sottratto 200.000 euro dal conto del papà, approfittando di un momento di fragilità fisica del papà, che insomma non stava benissimo in quel momento. Però c'è da dire che poco tempo fa il giudice ha archiviato tutto, non trovando proprio accuse, quindi fondatezze, per quanto riguarda la compagna del papà. Quindi il matrimonio si è celebrato, ma Valentino Rossi comunque non ha voluto sapere e non c'è andato.
2: Ma guarda che adesso, mettendo da parte Valentino Rossi, l'ho sentito tante volte, purtroppo di gente, ho conosciuto anche situazioni allargate, no? Di padri che si sono risposati, che addirittura fanno pranzi frequentemente insieme con la ex moglie, poi la nuova moglie, poi giù, insomma tutta una roba tipo medico in famiglia.
1: Sì, le famiglie allargate, insomma.
2: E invece gente che no, per carità, io con quella non la voglio assolutamente vedere, però magari sicuramente, io dico, no? Ma il legame con tuo padre, dico, è più debole di un'avversione contro una sconosciuta, una che non sopporti? Però... cioè, se lui è contento, no? Cioè, sarà stato contentissimo se Valentino Rossi fosse andato al suo matrimonio. E quindi è pace,
1: sì,
2: no?
1: Sì, però se tu non sei in pace con quella situazione, vai al matrimonio solo per fare la presenza, perché solo per far contento tuo padre, perché se tu non sei contento di una cosa del genere, che supporto morale porti in una giornata così importante?
2: Fai finta,
1: Angiolo. Starai col muso. E quindi cioè, preferisco non andare.
2: Un giorno non ce l'avrai più, fai finta, stai lì, ti sforzi un attimo. E qua, mamma mia, cioè, ti ha messo al mondo, un po' di riconoscenza.
1: Che comunque non tutti i matrimoni finiscono bene, e di conseguenza i figli molto spesso, purtroppo, prendono le parti o del papà o della mamma, oppure in alcuni casi proprio di nessuno, odiano tutte e due, perché purtroppo succede anche questo.
9: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
10: Questa era da Roip o Play Jean. E trip era un po' troppo. Allora dite che hai una bella Roip e navi come treno.
11: Tu butti era lì per netto, non ti sbagliare.
12: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Red Zone per i bucciante. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Red Zone a Parigi.
13: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
14: Ai credi!
2: Invece qualcuno mi raccontava che andavano da Roma, vabbè, a parte su al Peter Pan, a Misano, la sua cattolica, a Rimini, ma anche più vicino, tipo a Civita Castellana.
1: Che c'era a Civita Castellana?
2: Non lo so, me lo può confermare qualcuno?
1: Allora, tanti da Roma partivano, se non sbaglio stava, non so manco se è ancora aperto, l'Amnesia a Firenze? Possibile?
2: Amnesia so che c'è Ibiza, non so se c'è pure...

0: Roberto on Radio Globo. Radio Globo Medio.
1: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse caricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Tutto bloccato.
15: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: 06 8928 996.
17: Tutto bloccato.
10: on Radio Globo.
5: Le 18.43 ragazzi, le 6:15 quasi di lunedì 29 giugno 2026. Allora, speriamo che insomma molti dei nostri ascoltatori di rientro siano riusciti a superare i vari blocchi del traffico causati da incidenti di ritorno.
17: Chi lo sa, vedremo tra un po' com'è la situazione.
5: Sentite che infame la Marchetti, come godi.
17: Potevamo farcelo anche noi un bel ponte, botticello, invece no, andiamo qua a faticare ma con gioia, con gioia,
5: certo,
17: dai.
5: Certo, certo, assolutamente. E qui la comitiva di tutto bloccato si estende fino a delle frequenze infinite, per cui il Comune di Roma in fondo è solamente una piccola macchia nell'oceano. Ora una goccia no, sarebbe stato riduttivo. Lasciatemi un attimo appunto in questa giornata fare una sorta di invito a tutti coloro che hanno genitori anziani o nonni insomma, anziani lo stesso. Sì, no, perché sono anche i nonni giovani, sì, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Perché mi raccontava, c'è un'amica praticamente, ha i genitori, nemmeno troppo anziani, perché c'hanno la 75 d'anni, che sono stati truffati. Le hanno, sì, dei finti carabinieri, hanno chiamato, hanno detto che dovevano controllare perché dell'oro era stato rubato, così, allora dovevano controllare se era quello, e praticamente si sono presentati pure a casa.
17: Vestiti da carabinieri?
5: No, addirittura però erano in borghese, ma c'avevano dei moduli da compilare. Lui, un attimo, il marito era uscito, è rimasta sta signora da sola e praticamente sta signora gli ha dato tutto l'oro che aveva.
17: Tutto l'oro che aveva a casa.
5: Esatto.
17: Ma pensa, quanto fanno schifo.
5: Ecco, esatto, ti viene voglia veramente di prendere dei picconi poi e incontrarli questi e perforarli. Ma quindi ovviamente sta signora poi è come se fosse stata, sai, il classico momento del coglione che ti prende,
17: sì, che no? Poi poco dopo te ne rendi conto.
5: Dici madonna, certo, mia, che ho fatto. Ma perché erano così credibili? Quindi attenzione, lo so, sembra scontato, ma ogni tanto ricordateglielo. Nessuno, non ci vuoi proprio chiedere niente a nessuno.
17: Hai ragione.
5: Anche se si presentano in divisa, non aprite manco ai carabinieri, manco alla polizia.
17: Hai ragione. Tutto ciò che appunto che sembra una richiesta, no? Un pochino strana, a volte non strana, perché questa era un po' strana in effetti, perché controllare.
5: Però gliel'hanno messa benissimo, no? Prima hanno detto guarda, è stata rubata una macchina e abbiamo trovato e sembra proprio la sua. Allora, la studiano bene, sono dei gentiluomini e gentildonne.
17: Ma poi sai che c'è, che uno sta in buona fede, uno quando è una brava persona, no?
5: Certo,
17: sta in buona fede, soprattutto loro che sono di un'altra generazione dove succedeva tanta roba, ma non questa così schifosa, perché è uno schifo. Truffare degli anziani, fare del male a delle persone anziane, ma fa schifo, non mi vengono altri termini. E loro sono persone che hanno buona fede, non vanno a pensare, no, a una truffa,
5: ma
17: del
5: certo,
17: genere.
5: Certo.
17: Quindi
5: ora invece,
17: sì,
5: tra l'altro, ragazzi, attenzione, perché quando è dei giorni scorsi la storia invece dei ladri, quelli a San Giovanni.
17: Ah, come no? Ma tra l'altro è una cosa assurda.
5: Cioè, almeno questi sono portato via l'oro, no? Uno dice l'oro sarà più di valore.
17: Oddio!
5: E invece,
17: quando ho letto questa notizia, ho detto: no, forse c'è roba ancora più di valore a cui non dava una lira. Nel senso letterale del termine. Invece sbagliamo, perché a San Giovanni sì, hanno derubato un appartamento, hanno rotto la cassaforte, spaccato la cassaforte e si sono rubati 200.000 euro di che? Di carte dei Pokémon.
5: Ma roba da matti.
17: Questi avevano nascosto nella cassaforte, pensa che il valore che hanno certe collezioni, che per me è pensabile, avevano nascosto nella cassaforte le carte dei Pokémon e di One Piece, come si chiama? È una serie manga. One Piece, una serie manga, così. Comunque 200.000 euro di bottino, di carte da gioco, ma poi in questo caso non sono neanche da gioco, sono proprio da collezione, no?
5: Certo, ma le collezioni, chi senti? Io non, ma ho collezionato giusto un po' di figure del merda, cioè quelle non.
17: Quelle però, sempre, quelle non, si continuano.
5: Sì, sono appassionato. E non hanno purtroppo valore, cioè nessuno non me le verrebbe mai a rubare quelle, rimarranno sempre nel mio curriculum. Però per il resto non ho mai collezionato niente.
17: Io da bambina facevo quella cosa che quegli anni facevano tutti, la collezione di schede telefoniche. E ne avevo parecchie, però era un po' quella più sfigatella, cioè ce ne avevo due, tre rare, sì. Il resto erano quelle che avevano tutti, poi ce n'erano alcune proprio con disegni in edizione speciale, e vedi. Qualcuna valeva tanto, eh.
10: Pure Ibiza collezionavano tessere, e io proprio non avevo capito che fosse
17: erano
10: così.
17: Quelle.
10: A saperlo sarei andato lì a rubare qualcosa, sarei andato a rubare. Così, questa non l'abbiamo mai chiesta. Sempre in fase conoscitiva della comunità qui, ormai a sto punto, visti i temi, anzi no, la comitiva.
18: Ho usato la parola giusta.
10: Di tutto bloccato, se abbiamo addirittura i collezionisti, perché è gente pure spaventosa, eh.

0: che andavano da Roma, vabbè, a parte su al Peter Pan a Misano, la sua cattolica a Rimini, ma anche più vicino, tipo a Civita Castellana.
1: Che c'era a Civita Castellana?
0: Non lo so, me lo dice, me lo può confermare qualcuno?
1: Allora, tanti da Roma partivano, se non sbaglio stava, non so manco se è ancora aperto, l'Amnesia a Firenze.
0: Possibile? Amnesia so che c'è Ibiza, non so se c'è pure
1: c'era qualcosa pure a Firenze.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Beh, Rizzone pure il Cocorico. Ma allora, voi ricordate il 06?
4: Il Royalton in Abruzzo a Tagliacozzo. Sì. Mamma mia, che discoteca, mo' è chiusa. Ma che roba era?
5: Qual Cyborg? Sai quante coltellate?
6: A Civita Castellana c'era l'Arabesque.
7: Noi andavamo tutti i sabati a Briglia Cyborg e ritornavamo con il corpo la domenica, con il cervello il giovedì. Vedevi il giovedì, venerdì e sabato riandavi al Cyborg. Da paura, quei belli anni quelli.
8: Insomnia a Pisa, un bel capodanno, e a Attigliano c'era il famosissimo Cyborg, il mitico Cyborg. Quante pasticche.
0: Attigliano.
1: Io poi mi ricordo che questi che andavano in trasferta a ballare il sabato sera non è che si fermavano lì a dormire, rientravano così in derapata con un'ora e mezza, due ore di macchina direttamente la domenica mattina. Madonna. Da Torre da Gaia in tanti partiti. Io ero ragazzina quando facevano queste cose, però mi ricordo tanta gente che da Roma si faceva le trasferte il sabato notte e rientrava la domenica mattina direttamente dalla discoteca.
0: Pensate. Traffic News. Supermercati M&A.
9: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
1: Globo Traffic News. Andiamo a dare un po' di aggiornamenti sul traffico, che è intenso. Pensa alle porte della capitale, su via Aurelia ci sono code a tratti tra Aranova e Massimina verso il raccordo anulare. Rallentata la circolazione sempre in direzione della capitale anche sulla A12 tra Santa Severa e Torre in Pietra. Traffico di rientro anche sulla Pontina, non si salva nessuno. Code a tratti tra via Genio Civile e Aprilia e tra Pomezia e via di Pratica. 1 chilometro di coda per traffico sulla diramazione.

Teramo in direzione di Roma. Rallentamenti e code tra il bivio A1 e la barriera di Roma Est. In occasione delle festività di San Pietro e Paolo, diverse le cerimonie in programma, possibili modifiche alla circolazione nell'area circostante di Santa Maria in Trastevere, a Castel Sant'Angelo e dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.

da pischello collezionavo tutti gli stemmi delle macchine, mi rubavo tutti, Volkswagen, Alfa Romeo, tutti, tutti in cameretta ce l'avevo, ce n'avevo ma tipo una cinquantina.

0: ovviamente il sapiente Riccardo Di Lazzaro, nonché direttore dei programmi. Detto, oh, Rick, senti, non mi ricordo un paio di titoli di quelli, insomma, belle ignoranti. Subito, preso. Cioè, questa veramente pure siamo andati.
1: Senti te.
0: Ste aperture, capito, così poi. C'è stato questo momento che poi ero abbastanza grande, perché che c'ho, 36 anni, stavo lì a Ibiza, 10 anni fa. Beh. 10 anni fa, che eravamo insieme io e Riccardo a Ibiza. Lui mi guardava un po' snobbando, però a me evidentemente una fase coatta che non ho avuto più in giovinezza.
1: Hai recuperato dopo.
0: Ho recuperato dopo, capito?

0: parlati. Ci sentiamo domani.
1: Come rovinare una chiusura. A domani.
2: Ciao.
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
3: Radio Globo Promotion.
1: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
6: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
6: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
3: Wait for me, I'll be back.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regole. Due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.

0: Te bella.
1: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
4: Proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Mon Amour 60 lavaggi, 2,59€. Mauris.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Sono le 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM. DAB.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Yes. Grande!
8: Eccomi qua, pronto in questo lunedì di festa. 19:02 minuti, insieme fino alle 23. Si parte da Olivia Rodrigo.

Tutte e due, anche perché proprio alle porte di Roma non si fa altro che parlare di grosse e lunghe file, soprattutto ai caselli. Ma se siete impantanati da qualche parte anche a causa del maltempo, 393 77

navigatore quanto tempo impiegherete per arrivare a casa. Quindi 393 777 7172. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, questa è Radio Globo.

0: Imagine Dragons, Wake Up su Radio Globo. Radio Globo, 19:14 di questo lunedì 29 di giugno. In molti stanno tornando, altri invece non se ne sono proprio andati da Roma. No, perché avete lavorato oggi in molti, vero? 393-777-7172. C'è anche chi per esempio ha beggiato, ma in realtà ha fatto tanto altro, come per esempio shopping. Tra un po' ne parliamo, dai.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The Morning Show.
16: Buongiorno!

0: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

andando da Como fino in Svizzera, forse per risparmiare qualche euro. Però non è la prima volta che si sentono notizie di questo genere, anche perché furbetti del cartellino li abbiamo avuti anche qua a Roma nel 2019, soprattutto all'ASL, dove praticamente timbravano e poi gestivano altre attività, come per esempio bed and breakfast, tutto questo durante l'orario di lavoro. Ma c'è qualcosa che avete fatto invece di straforo durante questa giornata lavorativa? Magari avete prenotato vacanze, avete fatto altro oltre che lavorare? 393 777 7172. Dai, potete tranquillamente sfogarvi, non è che andiamo a dirlo al vostro datore di lavoro, eh. Harry Styles.

0: praticamente sarà domani per chi ovviamente ha vissuto San Pietro e Paolo qua a Roma, anche perché in tanti hanno continuato a lavorare, altri invece sono usciti, anche perché mi sono reso conto tra venerdì sera e sabato mattina che erano veramente tantissime le auto in autostrada.
1: Wait for me, I'll be back. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
18: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri, 100% alluminio, 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace, 56 lavaggi, vari tipi, 4,99 euro. Mauris.
19: Su bestia immonda, esci da questa casa. Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
22: Dentro la città, fuori dal mondo!
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Una cosa che mi ha emozionato di questo artista, sentendo e vedendo diverse sue interviste, è l'umiltà. Sei arrivato secondo all'ultimo Festival di Sanremo. Buona domenica su Radio Globo.

Winter Tears su Radio Globo. Radio Globo. E si avvicina sempre di più il 19 di novembre, data per tutti i gamer importantissima, anche perché uscirà finalmente GTA 6. Ne sto leggendo di tutti i colori, anche perché già a partire da adesso c'è stato un boom di richiesta ferie e soprattutto persone che si metteranno in malattia. Io per esempio sono tra quelli che ho detto: guardate, attenzione, ne ho parlato anche col direttore dei programmi, forse per il 19 di novembre mi mancherà la voce, oppure avrò della febbre improvvisa, così, e mi ritroverete tranquillamente sotto la coperta, così, sul divano a giocare alla PlayStation. Perché? Perché uscirà GTA 6, sarà secondo me un prima e dopo, perché cioè adesso noi conosciamo il prima del gaming, ma dopo chissà che cosa accadrà, no? Ci sono stati poi dei giochi nella storia che hanno un po' stravolto anche il nostro mondo. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, se avete avuto, se avete un gioco che vi ha particolarmente colpito quando eravate giovani e che comunque continuate a usare, continuate a giocarci in questi giorni, in queste settimane, insomma da sempre, oppure se avete già fatto il pre-order di GTA. Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777

0: con Kiss Me More sulla radio, che sono le migliori Radio Globo. Mi sono affacciato un attimino fuori, è iniziato a piovere, almeno qui dalle parti della nostra sede, poi non so da voi. Il Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wiz Khalifa sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Ma capio puto, magari qui a Bianello ha fatto due gocce, ma proprio due, credimi. Traffic News.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo,
0: Traffic News. È arrivato il momento di scoprire invece come siamo messi con il traffico, quindi scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'AGI.
3: Traffico intenso di rientro nella capitale lungo le consolari e le autostrade. Su via Aurelia code a tratti tra Castel di Guido e Massimina verso il raccordo anulare. Rallentata la circolazione sempre in direzione della capitale anche sulla A12 tra Santa Severa e Torre in Pietra. Traffico di rientro anche sulla via Pontina, code a tratti tra via Genio Civile Aprilia e tra Pomezia e via di Pratica. 1 chilometro di coda per traffico sulla diramazione per Napoli tra Torre Nova e raccordo anulare. Rallentamenti sul tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e la tangenziale est. E nel quadrante nord code a tratti su via Flaminia e via Salaria in direzione del centro città. Ricordiamo che questa sera, in occasione della festività di San Pietro e Paolo, si svolgeranno diverse cerimonie. Modifiche alla circolazione quindi nell'area circostante Santa Maria in Trastevere, a Castel Sant'Angelo e alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Trasporto ferroviario: sospesa la circolazione sulla linea Roma Termini Velletri tra Lanuvio e Velletri per problemi alla linea.
0: Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
4: I'll be back. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
8: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo. Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
14: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
13: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio.
12: A 4028, Immobil Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
13: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
14: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
13: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano.

0: Gamma Joke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
7: Mamma mia come scorre sto programma con Tommaso. Dai che stasera non c'è sta nessuno per strada. Tutti fuori, olè!

su Radio Globo. Radio Globo. Ma in quanti si vogliono mettere proprio in questi giorni con il metal detector in spiaggia? Anche perché stavo leggendo che ci sono tanti però, ma allo stesso tempo si può fare. L'unica cosa, ci sono dei limiti con il metal detector, soprattutto in oasi protette. Perché vi sto parlando di metal detector alle 20.07 di questo lunedì 29 di giugno, perché proprio nelle ultime ore una signora aveva perso la fede di sua nonna lungo il litorale di Sperlonga ed è stata poi trovata grazie a dei ragazzi con il metal detector. Sono in tantissimi che per esempio lo usano quasi quotidianamente, e per esempio sulla Riviera Romana quelli più tenaci riescono addirittura a guadagnare 50-60 euro in monete al giorno, senza calcolare

metal detectoristi, chiamiamolo così, che preferiscono magari cercare qualche tesoro in spiaggia. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, mentre c'è J-Ax. Questa è Radio Globo.

0: vabbè, dai, sono tre semplicissime. La prima era... Qual era? Quella che... Dai, su. 06 89 28 996. Solo chi riesce a darmi i titoli di queste tre canzoni che abbiamo appena ascoltato di Jovanotti va a vederlo live.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Chuck, motore. Azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.

0: special sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: Mamma mia ragazzi, che emozione, e sarà anche emozionato, emozionata. Chi è al telefono con me? Pronto, come ti chiami?
2: Ciao, sono Elisa.
0: Ciao Elisa, che fai?
2: Niente, sto tornando a casa dal mare, siamo stati da mia madre ad Ardea.
0: E allora vediamo un attimino se riesci a portarti a casa questi due biglietti per Jovanotti. Devi dirmi i titoli di queste canzoni.

0: Allora, quali sono i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato?
1: Allora, Ti porto via con me, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang e l'estate.
0: Bravissima! Tutti vostri questi biglietti, due biglietti per andare a vedere Jovanotti, e ditemi a gran voce qual è l'unica radio che vi regala i migliori premi.
1: Radio Globo!
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
2: Continua ad ascoltare Radio Globo.
3: I prossimi
2: potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: con Marco Mengoni, Canto d'amore. Radio Globo. E questa è la radio che sono solo le migliori. Andiamo a riascoltare quello che è successo questa mattina nel morning show.
1: E un saluto lo voglio mandare al mitico Pino Rinaldi. Pino Rinaldi. Perché ridete adesso? Ho detto Pino Rinaldi.
2: Fa ridere, dai, mannaggia.
1: Allora, Pino Rinaldi, che diciamo così, lanciando un servizio, ha poi inciampato sul nome del programma.
2: Esatto, ha sbagliato. Non si ricordava il nome del suo programma che stava presentando in quel momento.
1: È bello, è bello. Sai che per uno che fa la radio, questo è un altro di quei momenti da vivere con una grande apprensione, no? Soprattutto quando c'è il passaggio da una radio all'altra.
2: Aia.
1: Sai, tanti colleghi magari, che ne so, stanno un po' in una radio, un po' in un'altra. Poi quando c'è il cambio, effettivamente ti devi un po' ambientare,
2: certo,
1: no? Non è facile.
2: Non sei abituato a dire il claim, il nome della radio nuova.
1: No, e quindi c'è il rischio che magari tu possa dire il nome della radio vecchia.
3: E dove ci ha lavorato per 27 anni.
1: Vero Giovanni?
3: Nel caso specifico.
1: No, qua in questo caso. No, a me capitò, però capitò con un numero di telefono. Cioè, diedi il numero di telefono della radio dove lavoravo prima.
2: Erroraccio, quello erroraccio.
1: Però il numero di telefono, il numero di telefono.
4: Questo spiega quei WhatsApp che ogni tanto arrivano e noi diciamo, vabbè, ma questo che c'entra? Ma perché no, lui dà altri numeri.
1: Però stiamo parlando di preistoria, perché insomma non era nemmeno in questa radio, quindi per farti capire, insomma, considerando che qui ci sono da 32 anni, stiamo parlando veramente, senti, Jurassic Park.
4: Sì,
1: Madonna.
2: 32 anni.
1: Mamma mia. Vabbè, sentiamo Pino Rinaldi.
5: Procura di Pavia, che invece sembra averne trovati altri a carico di un nuovo indagato.
1: Meraviglia.
5: Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto? Eh? Sì, su Ignoto X.
0: Radio Globo. Vabbè, a chi non è mai capitato di sbagliare al lavoro o comunque fare brutte figure? Io ho sempre avuto il terrore di disannunciare la radio sbagliata, soprattutto quando mi capitava di lavorare su più radio in contemporanea, quando registravo, facevo delle registrate da casa. E ammetto che una volta ho avuto il terrore di aver disannunciato una radio per cui lavoravo proprio qua su Radio Globo. Poi sono andato a sentire i garanti e non è per niente accaduto, fortunatamente, altrimenti non ero qui. Dai, ne parliamo, le vostre figure brutte, per non dire altro. 393 777 7172. C'è Sean Kingston su Radio Globo.
6: Sei io, sei

0: senso, soprattutto magari se lavori nella comunicazione o comunque al lavoro, no? Magari di fare un rispondi a tutti quando ti mandano un'email, e magari dentro quell'email c'erano un sacco di insulti. Ecco, lo dico per esperienza personale, come per esempio quando mandi degli screen o una nota audio in un gruppo, dici vabbè adesso la cancello e fai cancella solo per me. Ecco, quello è un grande incubo, e se ti è capitato sappi che non sei solo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse caricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
12: 20:42, ancora una buona serata. Come va? Bloccati per il rientro? Ci impara Gini.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: Temptation Island. Avete sentito che è successo tra i due ragazzi? Dai, tra Sara e Gabriele.
1: Video di 4 anni fa, di cui non ero a conoscenza che stessero girando da persona a persona, quindi qualcuno li ha diffusi. Abbiamo omesso questa cosa alla produzione un po' per vergogna, ma soprattutto perché mai avrei pensato che stessero ancora girando video di quando eravamo ragazzini.
0: Ed è incredibile questa cosa, perché forse questi due ragazzi verranno esclusi dal programma. Voi, se state seguendo Temptation Island, che ne pensate? Anche perché Fabrizio Corona ha detto che in realtà sono due attori. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Ci sono i The Rasmus dal 2003.

0: Soprattutto voi, che cosa che farete questa sera? 393-777-7172. Innanzitutto iniziamo per basi. Avete già scelto dove mangiare?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06-8928-996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
4: Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
6: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
9: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
10: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno. Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni

0: disastro.
1: Ah, e le escursioni?
0: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
0: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Take Your Time su Radio Globo. Radio Globo. E stavo leggendo di questi rifugi climatici, ce ne sono diversi anche nel Lazio, però Parigi, visto che sta facendo veramente caldo e ci sono addirittura dei temporali in atto proprio in queste ore, veramente pazzeschi. Ho visto delle immagini che arrivavano dalla Torre Eiffel, stessa identica cosa Disneyland Paris. Immagini veramente pazzesche. Per esempio, ci sono alcuni cinema indipendenti che offrono proiezioni gratuite durante le ore più calde, trasformandosi quindi in una sorta di rifugio climatico per queste temperature eccezionali. Non so se anche voi avete il vostro rifugio climatico, sia per esempio una cantina, perché ho riscoperto durante questo fine settimana che per esempio le cantine venivano usate anche come rifugio, per esempio, da eventuali colpi di calore. Perché? Perché lì, insomma, si mantenevano, si conservavano meglio alcuni prodotti, no? 393-777-7172, anche perché tra pochissimo, raga, non ci facciamo mancare l'Ice Ice Baby, questo momento delle nostre quattro ore dove ci diamo praticamente consigli per

0: soprattutto in questo periodo, è giusto fare la doccia fredda o è meglio fare la doccia calda? Anche perché, insomma, la doccia fredda, almeno a me, quando capita di voler abbassare la mia temperatura per via del caldo, poi sento molto più caldo dopo, ma allo stesso tempo sudo molto di più. Raga, è una domanda a cui dobbiamo assolutamente rispondere: è meglio fare la doccia fredda o doccia calda in questo periodo? 393-777-7172, anche perché tra pochissimo toccherà il nostro momento Ice Baby.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: E ti fai la doccia e ricominci a sudare, quindi te ne fai un'altra, ma continui comunque a sudare. È un circolo vizioso st'estate, eh?

0: abbastanza riscontro soprattutto sui social, poi alla fine quello che ci diciamo, eh. Radio Globo. Ma quindi sta doccia la possiamo fare o no fredda?
1: Se fai una doccia fredda non stai abbassando la temperatura dell'ambiente, bensì il tuo organismo percepisce un tentativo di raffreddamento e quindi agisce nel modo opposto, restringe i vasi sanguigni e questo impedisce al corpo di disperdere calore e quindi sentirai più caldo.
0: Allora io sono favorevole invece alla doccia tiepida calda in questo periodo, perché poi quando esci praticamente senti, cioè esci dal caldo e l'ambiente circostante in realtà lo percepisci molto più freddo e quindi eviti quel circolo vizioso di doccia fredda, sudore, di nuovo doccia e poi continui a sudare. 393 777 7172. L'importante è che in questo periodo ci si lavi, però vogliamo sapere la vostra. Dai, Martin Garrix.

0: metti ovviamente la doccia per cercare di rinfrescare, ecco, un pochino queste serate, ma soprattutto la doccia va fatta fredda o calda, anche perché è una cosa che insomma ci chiediamo spesso. Io per esempio preferisco farla tendente al caldo in modo da avere un contrasto termico, no? Se la doccia è più calda, l'ambiente circostante risulterà più freddo e quindi non si suda. Comunque 393 777 7172, questa è Radio Globo,
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con il caldo record. Allerta da bollino rosso in molte città italiane. Sentiamo le raccomandazioni del vice premier al microfono di Ennio Moncalo.
4: Sentiamo, vai.
5: Vista l'ondata di caldo torrido, desidero rivolgere alcune semplici raccomandazioni ai cittadini. Nelle ore più calde della giornata, evitate di stare nelle ore più calde della giornata. Se avete sete, bevete molta acqua. Se non ne avete, allora no. Se il termometro segna 40 gradi, andate verso nord. Se toccate il volante e sentite dolore, attendete qualche secondo prima di toccarlo di nuovo. Se vedete un miraggio del deserto, verificate prima di non essere davvero nel deserto. Nelle ore centrali evitate maratone, traslochi o inseguimenti a piedi di ladri particolarmente veloci. Ricordate che non è la stagione migliore per accendere forno a legna e stufa a pelle. Quando entrate in un ascensore con altre persone, sbuffate sempre dicendo oggi picchia, evitate di provare a cuocere le uova sul cofano dell'aula.
3: E ora parliamo di economia. Dopo le stime inarrivabili sul patrimonio di Elon Musk, in molti si sono chiesti come sia stato possibile accumulare una simile ricchezza a 12 zeri. Svelato il mistero, sembra che intuendo il cambiamento climatico, Musk sia riuscito anni fa ad acquistare i diritti sulle immagini di piedi nella fontana con sfondo su farmacia. Scuola, al via gli esami di maturità. Dopo i messaggi di incoraggiamento rivolti agli studenti da parte del capo dello Stato Mattarella e dal ministro dell'istruzione Valditara, arriva anche l'augurio di Matteo Salvini.
6: Posso augurare un buon esame a tutti i maturandi del 2026?
3: Ma i maturandi rispondono esteri. Ha suscitato clamore l'innovativa tecnica di pronostico utilizzata dal Morning Show di Radio Globo per prevedere l'esito di una delle partite del mondiale. Si tratta di due chicchi di mais colorati messi su una padella bollente. Il primo a diventare popcorn decreta risultato. Ebbene, i conduttori del noto programma Capitolino sono stati accusati di plagio. Sembra si tratti della stessa tecnica adottata per mesi da Trump per decidere se dichiarare pace vicina o stiamo per radere al suolo l'Iran. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
1: Reload. Wait for me, I'll be back.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: E te lo voglio di
11: cosa?
4: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
4: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

interessante vedere che proprio in queste ore stanno già facendo le prove del palco. Ho visto praticamente il disegno luci e sarà veramente, ma veramente pazzesco. 250.000 biglietti esauriti in 3 ore ed è un record assoluto per un singolo artista in Italia, ma c'è anche un altro record, è quello del caldo, il caldo estremo. Praticamente eccezionalmente potrà entrare acqua, ventilatori, ombrelli e soprattutto creme solari. E sulle creme solari, sapete, se ne parla tantissimo di dispenser di creme da mettere anche in giro per le città. C'è per esempio Pisa, che è una delle uniche forse città italiane ad avere dei dispenser di crema solare gratuiti in giro proprio per la città. Magari ne parliamo intanto.

0: con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
9: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare.
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa.
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Sono le 21:58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori auto. Master Hits in FM, DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
15: Eccoci qua, arrivati alle 21.59. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Io sono Tommaso, si riparte

Globe. Hola su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che a Pisa per il terzo anno consecutivo ci saranno ben 5 distributori gratuiti di crema solare, quella 50+, e sono stati installati nei luoghi più centrali, quelli un po' più frequentati. Potrebbe essere un'idea, per esempio, da prendere in considerazione, visto che

contro il grande caldo, dei cannoni che spruzzano acqua. Insomma, un'idea che poi è stata presa anche in diverse città italiane, insieme alla distribuzione di ombrelli, ventilatori. Guardate, sono comunque piccole cose. Per esempio, sabato sono stato ad un matrimonio, non potete capire il caldo, mi sono praticamente ustionato la faccia. Adesso fortunatamente non c'è la TV, solamente il morning va in diretta televisiva, però sono rosso peperone in faccia. Se insieme all'acqua, perché ci hanno dato l'acqua, sembrava una cosa tipo oh mio Dio, insieme al ventilatore, ho visto un sacco di uomini, diciamo energumeni, usare quindi il ventilatore, avessero dato anche la crema solare, secondo me sarebbe andata un pochino meglio. Dai, 393 777 7172, che cos'è che possiamo regalare per evitare il caldo in questi casi? Dai, ventilatori in giro per Roma, cioè ventilatori

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Gaga, Disease sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, 22:13 di questo lunedì decisamente afoso, almeno qua a Roma. Ma vi ricordo che noi abbiamo un metodo per cercare di far passare il caldo. No, in realtà no, non l'abbiamo, raga. Cioè, ci abbiamo provato in tutti i modi, ne abbiamo parlato. Forse, oddio, uno ce n'è, ne hanno parlato oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, che è quello dell'aria condizionata. Infatti tra pochissimo andremo ad ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio con i Marchetti. Radio Globo Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno, e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali, e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità, e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
12: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
11: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
12: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: Ragazzi, ho un video per voi. Eminem e Rihanna. Radio Globo. Andiamo ad ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in tutto bloccato.
1: Grandissime proteste nella sede della Commissione Europea a Bruxelles.
0: Oh, perché, poverini.
1: Che è successo venerdì, visto che là, soprattutto in Belgio e in Francia, ci stanno un sacco di blackout dovuti a questi condizionatori accesi H24, perché sennò questo caldo non si sopporta.
0: Sì.
1: Nella sede della Commissione Europea venerdì hanno deciso di staccare l'aria condizionata per evitare un sovraccarico di energia che poi è responsabile dei blackout. Ma!
0: Sì. Ma attenzione!
1: C'è un ma, perché quest'aria condizionata è stata staccata solo nei primi 6 piani della sede, perché dal 7° piano fino al 13° ci sono gli uffici dei commissari, ma soprattutto c'è l'ufficio della presidente Ursula von der Leyen.
0: Che si affaccia tutta congelata, tanto c'è solo lei l'aria condizionata in tutto il palazzo di Bruxelles. Che già è congelata da anni, quella la vedi, pare. Sembra, la von der Leyen sembra impaiata. Sai quelli proprio quei cervi dentro ai rifugi di montagna?
1: Vabbè, si mantiene bene la von der Leyen. Comunque, cioè queste lite, queste rivolte, queste proteste per l'aria condizionata, perché poi c'è, cioè, chi la vuole alta, chi non la vuole per niente, ma guarda, noi ce l'abbiamo in casa. Ileana Caselli ogni volta combatte con Tommaso Di Vito che la mette a 15-16 gradi e lei.
0: Cioè, Tommaso Di Vito adesso si è sporto dietro al vetro con un ventaglio. Ma tu stai all'Ushuaia? Dove sei? A Ibiza?
1: C'è una battaglia in corso.
0: Aspetta,
2: dovete sapere chi ha spento l'aria condizionata qui dentro.
0: No.
2: Perché lei sta morendo di freddo.
0: Allora, ma ti puoi vestire, Ileana?
3: Le labbra viola!
2: Le labbra viola. Ma ti rendi conto che sto sudando?
4: Ti ho dato il mio ventaglio.
1: Quindi vedi che c'è tutto vero. Capita.
0: Tommaso, resisti, ti prego. Radio
2: Globo. E niente, poi alla fine sono andato avanti con il ventaglio per tutto il pomeriggio fino alle 19, che poi sono passato qui in studio ed era fresco. Cioè, allora, avete anche voi una lotta quotidiana sulla temperatura dentro casa o addirittura in macchina? Proprio adesso state litigando sull'aria condizionata. 393-777-7172, anche perché ci sono persone che per esempio preferiscono avere, anziché l'aria condizionata, i finestrini abbassati. Ma che siamo nel medioevo? Alex Warren, questo

0: adesso non si è svegliato nessuno, non svegliamo nessuno.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse caricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me. I'll be back.
7: In Mobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. In Mobile Dream è intermediazione immobiliare d'elite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. In Mobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: Arrivano un sacco di immagini da Castel Sant'Angelo. Soprattutto lungo il Tevere, pazzesco quanta gente c'è. Sei, buona domenica.

scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Intanto Mick, che è venuto a trovarci anche nei nostri studi durante tutto bloccato, ha detto di essere Fregna, Beautiful

0: chiudere con una canzone migliore, dai. Achille Lauro, Comuni Immortali sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. E niente ragazzi, siamo arrivati ai saluti, per me si è fatta una certa, 22.53 proprio adesso. Grazie mille a tutti da Tommaso Di Vito, noi ci risentiamo domani dalle 19 alle 23, ovviamente qua sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Vi auguro una buona notte, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
3: Sì?
2: Sì.
3: Che dice?
2: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
3: Collegamento. Bene! diciamo che è collegato nel momento migliore, più alto della puntata.
2: Cioè, prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
3: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività dei santi patroni di Roma.
2: Non solo, anche i padri della Chiesa abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, scomodato un sacco di San Girolamo, colui che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
3: E poi così in 2-3 minuti ce li siamo concessi di vecchi ricordi discotecari.
4: Simone!
3: Ecco sì.
5: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
6: Questa era da Roip o Play Jean. E Trip era un po' troppo. Allora si devi avere una bella Roip e navi come treno.
7: Tu buttiere all'infernetto, non ti sbagliare.
8: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Zona per il Mura. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Zona a Parigi.
9: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
10: Ai credi!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ehi, ciao, ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di giugno.
10: Solo il 30 giugno, dalla mezzanotte e fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo il 30 giugno, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
11: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
12: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
13: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
12: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
13: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: onori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
2: Wake up! Good morning, the morning show.

0: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: E quindi a lei, alla presidentissima, hanno lasciato accesa l'aria condizionata, a lei e a tutti gli altri commissari europei che così lavorano al fresco, e quindi insomma si sono un pochino inalberati, diciamo così, gli altri dipendenti.
3: Von der Leyen che si affaccia tutta congelata, tanto c'è solo lei, l'aria condizionata in tutto il palazzo di Bruxelles. Che già è congelata da anni, quella la vedi, pare. Sembra, la von der Leyen sembra impagliata. Sai quelli proprio quei cervi dentro ai rifugi di montagna?
2: Vabbè, si mantiene bene la von der Leyen. Comunque. Vabbè, ti posso dire, alla fine non mi sembra niente di diverso rispetto a quello che succede tutti i giorni anche qua in Italia, da noi, cioè? In qualunque ufficio. Cioè queste lite e queste rivolte e queste proteste per l'aria condizionata, perché poi c'è chi la vuole alta, chi non la vuole per niente, ma guarda, noi ce l'abbiamo in casa. Ileana Caselli ogni volta combatte con Tommaso Di Vito che la mette a 15-16 gradi e lei...
3: Cioè, Tommaso Di Vito adesso si è sporto dietro al vetro con un ventaglio. Ma dove stai? All'Ushuaia? Dove sei? A Ibiza?
2: C'è una battaglia in corso.
4: Aspetta, devi sapere che ha spento l'aria condizionata qui dentro perché lei sta morendo di freddo.
3: Allora, ma ti vuoi vestire, Ileana?
2: Ma mi dicono le labbra viola!
4: Ma ti rendi conto che sto sudando?
5: Ti ho dato il mio ventaglio.
2: Quindi vedi che c'è tutto vero. Capita.
3: Tommaso, resisti.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magnà. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande, solo fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.